City. Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Disco Radio, the beat of the city.

0: l'italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
1: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
2: Siamo gli articolo 31.
3: Ciao, sono Fabri Fibra.
4: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
5: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
6: This is Rap and Drop.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Ogni sera, dalle 21, Rhythmic History Extended Version. Con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio.
3: Oh. Y'all ready for this?
2: Disco Radio!

0: la tua città.
1: Dai che anche oggi vi faccio viaggiare nel tempo. Riparte una nuova settimana insieme qui su Disco Radio in compagnia di tutte quelle che ci hanno fatto cantare, ballare e sognare negli anni 90 e nei primissimi del 2000. Io mi presento, sono Alessio Roisi, state per ascoltare il Rhythm Keister Extended Version, 60 minuti di pura dance storica. Tra un attimo Idatura con Mantra, ritroveremo dal 90 i PKA con Let Me You Say Yeah, partiamo da lui, Gigi D'Agostino, questa è Bla Bla Bla.
2: Rhythmic History,
3: Rhythmic History,
2: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: con questa Let Me Say Here. Il 1990 inizia il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo riascolteremo anche Gala.
1: Rhythmic History.
0: Da una parte ci sono gli appassionati di dance storica che non si perdono un appuntamento con il Rhythmic History Extended Version, dall'altro magari voi che per la prima volta vi sintonizzate a quest'ora su Disco Radio. Allora benvenuti da me, sono Alessio Roisi, questo è il programma che suona Storia del Ritmo dalle 21 alle 22 in diretta ogni sera e poi in replica al mattino, quindi buongiorno a voi che vi siete appena svegliati tra le 5 e le 6. Una più bella delle altre, quelle che vi aspettano tra un attimo, quelli che non hanno età di 865, Robert Miles con Children, prima c'è Gala, Free From Desire.
2: Rhythmic History.
1: Rhythmic History.
2: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Un blocco pazzesco quello che abbiamo appena ascoltato. Loro erano gli ATC con Around the World, subito prima Fade di Rosalla. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, io sono Alessio Aloisi. Tra un attimo ritornano anche Ice NC e Alexia.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Soul Set.

0: Ricordate che per ascoltare Disco Radio non è sempre necessario avere per forza un autoradio. Per esempio, ci potete ascoltare tramite la nostra app. Scaricatela sul vostro smartphone, da lì potete per esempio scoprire anche le nostre classifiche o votare le vostre hit preferite. Poi siamo anche in TV, al canale 8858 di Sky o sul vostro smart speaker. Basta dire, ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio. Torniamo alla musica, tra un attimo Rivers on Dop con Hardcore Vibes, W con Dancing with an Angel, ma ripartiamo dal 1994. Questa è Think About the Way.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Il DJ Cerla e il suo progetto Floor Filla con Anthem Number 4, c'era anche questa dal 2000 su Disco Radio all'interno del Rhythmic History Extended Version. Ci spostiamo di poco, andiamo nel 2003 con Aiduci.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: c'era Ginny con Wanna Be With You. Io sono Alessio Roisi, ritorno domani puntuale alle 19 qui su Disco Radio, come sempre in replica al mattino prima dei belli svegli dalle 5. Ciao ciao.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio. Disco Radio to the beat. Disco Radio movie
3: feet. Got to keep on moving. E allora dai che si parte anche questa mattina, il che giorno è? L'8 di settembre, buongiorno cari amici ascoltatori, buongiorno cari
4: lavoratori,
3: ma soprattutto
5: buon martedì!
3: Già inizia questo martedì che ci porteremo a casa come ogni giorno, naturalmente con l'aiuto vostro al 393-800-3000 e i vostri messaggi che ci raccontano come sempre chi siete e che fate mentre ascoltate la radio alle 6 e quasi un minuto. Pochi secondi ancora alle 6:01, inizia ufficialmente l'appuntamento con i QBS quasi belli svegli, grazie ad Alessio naturalmente per la replica di Rhythmic History Extended Version che vi ha accompagnato fino a qui, da adesso in avanti tocca a noi e poi con la squadra dei belli svegli a partire dalle 7, ma intanto ci sono i QBS, ci siete voi naturalmente e soprattutto c'è la nostra novità già pronta per voi, abbiamo scelto D.O.D. ed Easy Bisou, si parte da Careful.
6: Novità, novità, novità.
7: Forza ragazzi, si va in scena. Sveglia, sveglia.

0: Careful era la nostra novità delle 6, così abbiamo iniziato questo martedì. Non è che tutte le volte che diciamo martedì deve partire un buon martedì, altrimenti non ce la caviamo più, soprattutto perché oggi è la giornata nella quale vi chiediamo qual è la canzone che vi sveglia di più, che vi dà più carica e più energia per affrontare questa giornata. Ci sono già delle segnalazioni che sentiremo ovviamente tra poco, ma intanto lavoratori QBS,
1: lavoratori,
0: buon martedì, appunto Marte alla battaglia in vita, alla battaglia di nostra vita, qual mai sarà? Quella in cui a lavorare s'andrà, ci scrive Thomas da Lecco, pensionato affezionato. E poi chi è? Chi è?
2: Buongiorno Fabri, buongiorno.
0: Buongiorno, chi è? Chi parla?
2: Walter da Torino, provincia ciao di Rivoli.
0: Ciao Walter.
2: 5:20. Mamma mia che pezzo, children.
0: Lo so, lo
2: andiamo
0: so.
2: Andiamo a lavorare, ci facciamo ste belle 12 ore fino alle 6 stasera.
0: E poi?
2: Ancora domani. E poi vacanze,
0: ah,
2: si
0: certo
2: parte per la Sardegna venerdì.
0: Meritatissime vacanze a questo punto.
1: Lavoratori.
0: Aggiungiamo lavoratori e sentiamo chi c'è, pronto?
3: Zio Fabri, lavoratori QBS. Siamo tutti presenti, tutti in pista, che oggi è martedì.
0: Sì, dai, direi di sì.
3: Sono fuori con l'amica per il solito giro matutino e poi si va al trabajo. Lavoratori, una buona giornata a Lello.
0: Ciao Lello, grazie, buona giornata anche a te, pronto?
4: Buongiorno Cobiette.
0: Ma chi è?
4: Buongiorno Fabrizio.
0: Ma chi è?
4: Sentito da Pinerolo.
0: Sì.
4: Una nuova giornata è cominciata.
0: Sì.
4: La canzone della carica va perpetrata.
0: Sì.
4: E quindi, augurandovi buon martedì. Farebbe piacere ascoltare con mia app di VVMB.
0: Sì.
4: Dai che andiamo. Lavoratori.
1: Lavoratori.
0: È impazzito completamente.

0: bella, piace, è un pezzettino solamente di Alien Cat e Dino Brown insieme a Vivian B che abbiamo sentito con Call Me Up, un pezzettino tra le canzoni che ci avete segnalato e ovviamente sono quelle che vi danno la giusta carica e la giusta energia in questo
1: buon martedì,
0: in questo che speriamo davvero sia un buon martedì. A proposito di musica, vale la pena di sentire anche la prossima, ci sta assolutamente. 2004 per Too Black featuring Loredana Bertè, c'era Waves.

0: con il disco di Yuji, Le Ultranate, che abbiamo appena risentito su Disco Radio nell'appuntamento con i QBS Quasi Belli Svegli. Allora, sono già le 6:12, sentiamo i vostri messaggi pregni di canzoni, tra quelle che avete scelto e che vi danno la giusta carica e la giusta energia per svegliarvi in questo martedì mattino. Buongiorno!
1: Buongiorno Disco Radio, ciao capitano Matteo da Valbrona, direzione Monza. Capitano, sai che da Valbrona a passare quel del Lago del Segrino la radio al Ciapamiga, perché chi in valla ciapa no.
0: Sì.
1: Quindi va la chiavetta sul Panda e capitano, senti cosa ha riesumato, capitano. Senti, senti che Rhythmic History, sì, te la ricordi?
0: È un po' da
1: ragazzi,
0: lontano, ma si sente.
1: Ragazzi, questa è la storia da pelle d'oca. Se potete, capitano, mettetela. Metropolis si chiamava, bellissima. Detto questo, un saluto a tutti QBS, a te capitano, e la diciamo insieme come sempre.
0: Sì.
1: Lavoratori!
0: Lavoratori! Close your eyes.

0: non so a voi, ma pelle d'oca proprio. Bello è il disco, era quello del DJ Dado, si chiamava Metropolis.
1: Buongiorno capitano, Andrea da Milano presente.
0: Buongiorno Andrea.
1: Qui a tutte le ore si spacca. Comunque signori, in the center of Milan,
0: sì?
1: 27 gradi.
0: Mamma mia.
1: That's incredible.
0: No, non è incredibile.
1: Non va più via questa caldazza, rimane.
0: È così.
2: Buon martedì.
0: Ma grazie mille Andrea da Milano e poi...
3: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cinisello.
0: Oh, Tony da Cinisello, che ci teniamo lì un po' in caldo per il prossimo appuntamento con una tra le canzoni che avete scelto e che vi danno la giusta carica e la giusta energia per svegliarvi in questo martedì, mentre è pronto il nostro prossimo 80 History.
4: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for
5: this? La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Sicco Mario e Vigevano.
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
9: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
10: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
11: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
12: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
11: Brum Brum?
12: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
11: Wow, allora vado da Brum Brum.
12: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
13: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
14: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: Allora mandiamo un po' di saluti anche alla Chiara da Santiago, che dice buongiorno capitano, buongiorno QBS, buon martedì, sempre traumatica la sveglia alle 3.50 dopo un buon caffè per tutti i lavoratori.
15: Lavoratori!
0: E poi chi c'è? Pronto?
16: Buongiorno Disco Radio, Dino da Mersenasco. Che ne dite? Siamo nella giungla della settimana.
0: Sì.
16: Una certa carica potrebbe arrivare da pezzo Tarzan Boy di Baltimora.
0: Ma certo.
16: Lavoratori.
0: Ci siamo.
15: Lavoratori.
0: Anzi, in combinazione con lo spazio dedicato agli anni 80, il nostro 80 History, recuperiamo proprio questa. 1984 per Baltimora e Tarzan Boy.

0: Sad, mentre arrivano i vostri messaggi al 393-800-3000, sentiamo subito chi c'è allora, pronto?
1: Buongiorno Disco Radio, buongiorno Fabri, sono Tony da Cinisello.
0: Ciao Tony.
1: Oggi è martedì 8 settembre 2026, ore 5.38, ci sono 23 gradi, anche oggi caldo per il momento.
0: Beh, molto
1: caldo. E
0: che dire,
1: noi siamo sempre belli operativi al lavoro con Disco Radio e ti volevo chiedere, visto che oggi è martedì, se potevi mettere D'Agostino Planet Fly. E che dire, lavoratori.
0: Ma certo,
2: lavoratori.
0: Allora aggiungiamo questo bel lavoratori e...
3: è questa, è Fly
0: 1996, Gigi D'Agostino.

0: ma aggiungerei un... Ma grazie intanto per le canzoni che ci state segnalando al 393-800-3000, tutte meravigliose. Vediamo chi c'è ancora al nostro numero. Pronto?
1: Tu è popolo lavorativo. Ci siamo anche stamattina, Fabri. E questa ecco. È la canzone che ci può svegliare.
0: Quella?
1: Io non mi sento, tu mi senti?
0: Certo.
1: E allora carica, ragazzi, andiamo. Ciao. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la lavoratori!
2: Lavoratori!
0: Mi ha deviato un po' su Ramirez nel finale, vediamo, pronto!
3: Daniele Pascali è sempre in rotazione sul disco radio e tu no!
0: E certo, certo! Allora, buongiorno a tutti dal DJ Alex Violin. Oggi vorrei farvi sentire la mia nuova Golden Rain, sperando che domani arrivi davvero la pioggia per rinfrescare un po'. Buona giornata e buon lavoro a tutti! La canzone è questa qui!

0: Mercury Felicia era My System su Disco Radio alle 6.33. Buongiorno a Martino da Borgo Manero, lavoratori, dai che è martedì.
1: Buon martedì!
0: E poi sentiamo chi c'è, pronto?
2: Buongiorno QBS, direzione Genova.
0: Sì?
2: Ahimè, non per oziare in spiaggia, ma perché siamo dei lavoratori.
0: Certo.
2: Un saluto da Paolo, da Lanzo.
0: Ciao Paolo,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ragazzi, buona giornata.
0: Altrettanto
2: bacio
0: a te.
2: Ad Enrica.
0: Ah beh, sì, l'avrà sentito, ci auguriamo di sì. E poi tra le segnalazioni che arrivano al 393-800-3000 c'è quella di Beppe da Milano che ha scelto questa canzone. Molto 70s.

0: Mamma che pezzone che era, proprio molto 70s e soprattutto nei suoni. Allora, un po' di saluti da mandare a Massimo e Paola da Bagnolo Mella che ci stanno ascoltando, e da, tra l'altro oggi è anche il loro anniversario di nozze, per cui cosa si dice? Auguri, beh auguri, più semplicemente auguri. E poi pronto, chi c'è? Pronto?
1: Ciao Fabri, buongiorno, ore 6, sono Roby di Magenta.
0: Ciao Roby.
1: Niente, dai, partiamo con questo martedì, direzione Bologna.
0: Sì.
1: E niente, saluto tutti, buona giornata. E un saluto a tutti i camionari che sono in giro presto, come me. Buona giornata a tutti, un abbraccio, ciao ciao.
0: Lavoratori.
2: Lavoratori.
0: E poi ciao Fabri, oggi mi sveglierei volentieri con Love is Gone di David Guetta. Lavoratori, c'è Roby da Lodi.

0: Bella scelta, eh? Il disco era quello di David Guetta e Chris Willis, si chiamava Love is Gone, Roby da Lodi. Abbiamo accontentato lui questa mattina alle 6.38, ma siamo in ritardissimo. Dottor Gaias, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: La colgo con Luna Somnium Poetarum et Amantium Musa Est.
1: La luna è la musa degli amanti e è il sogno dei poeti.
0: Esatto, la luna è il sogno dei poeti e la musa degli innamorati.
1: Degli innamorati.
0: Degli innamorati. Dai, molto
1: bene.
0: Così
1: l'impronta, così via alle 6.39.
0: Un abbraccio da Massimiliano da Bregazzo con Figliaro. Buongiorno di nuovo al dottor Gaias. Già pronto con le ultime notizie.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Mamma che prontezza, anche con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, li sentiamo.
3: Grazie Fabrizio, buona giornata. Errori prevedibili e prevenibili. A Torino chieste 5 condanne per il crollo della gru in via Genova. Persero la vita 3 operai nel dicembre del 2021. La sentenza di primo grado è attesa per novembre. Il carburi nel Naviglio Grande è aperto un fascicolo per inquinamento ambientale, provocato una scia di oli esausti di 28 km da Magenta fino a Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, un conto da 100.000 euro che pagherà la Regione Lombardia. Per chi si muove in treno, gruppo FS, Italo Trenord e Tiper fino alle 21 di questa sera, lo sciopero che è iniziato ieri in serata. Il lavoro a Torino chiuso anche oggi, cancelli a Mirafiori per il fermo produttivo alla carrozzeria annunciato da Stellantis. Il calcio si è chiusa la terza di A con Cagliari-Lecce 1-0, Udinese-Lazio 1-2. Da questa sera la Champions League, Real Madrid-Inter alle 21. Dopo la tregua e siamo all'estero, la Russia riprende gli attacchi, droni su Kiev, 2 vittime e 7 feriti. Ci risentiamo tra un'ora.
4: Dopo una giornata di lavoro serve scaricare la tensione. La soluzione? Disco Radio. Sono Alessio Aloisi e vi aspetto dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21. E poi da quell'ora scatta la festa. Fino alle 22 balliamo le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Vi aspetto, naturalmente qui, su Disco Radio.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Buongiorno QBS, buongiorno capitano.
0: Buongiorno.
7: Che ogni mattina ci allieti con la tua voce e la tua bellissima musica.
0: Ma grazie.
7: Tieni compagnia a noi camionisti. Sono Lale che è arrivato in Valtellina.
0: Sì.
7: Adesso sono fermo qua a Bormio.
0: Ma
7: stamattina
0: bello.
7: 5 gradi.
0: A pochissimi.
7: Si sta divinamente con la felpa. E poi si va verso Livigno.
0: Ancora meno.
7: Poi, un saluto a tutti gli amici lavoratori.
0: Vabbè, ci sta un bel lavoratori. Ma soprattutto vorremmo iniziare il nostro prossimo From Disco to Disco, dove ne sentiremo 4, ovviamente senza interruzioni, con quella che abbiamo già in sottofondo, il disco che abbiamo scelto dal 2000, un'altra di quelle che ci svegliano parecchio.

0: niente, a volte succede. Il disco di Bibi Rex e David Guetta in fondo si chiamava Sad Girls su Disco Radio, mentre abbiamo un po' dei vostri messaggi da sentire dopo il nostro From Disco to Disco, dove ne abbiamo sentite ovviamente quattro senza interruzioni. Allora ripartiamo da qui, vediamo chi c'è, pronto?
1: Buongiorno capitano, buongiorno a tutti quelli in ascolto di Disco Radio, Giovanni il camionaro. Beh, bello sveglio sì. C'è anche una deviazione qua, l'uscita di Nova Ara, direzione di Andrate, per prendere di nuovo l'autostrada. Un saluto a tutti i camionari in coda che vanno a prendere l'autostrada via Andrate. Voglio forza Napoli!
0: Vabbè, ci sta, ci sta.
2: Lavoratori!
0: Grazie, grazie per questo lavoratori. Buongiorno lavoratori, specialmente che è diversamente bella come me. Vabbè, benvenuta nel gruppo. Pare che qui ce ne siano diversi di diversamente belli. E allora, pronto? Vabbè, c'è la mocca, ragazzi, se c'è la mocca.
3: Buongiorno QBS!
0: Ma buongiorno!
3: La mocca è pronta?
0: Sì.
3: E ci gustiamo il nostro caffè chiacchierando e sorridendoci.
0: Certo.
3: E solo così sarà un buon martedì!
4: Buon martedì!
3: Capitano, ti dica che ora sorge e tramonta il sole.
0: Grazie, grazie per la linea. Allora immediatamente arrivano i dettagli di questa giornata. Comincerei col dirvi che siamo arrivati al 251esimo giorno dell'anno, la 37esima settimana del 2026, con il sole che è già sorto alle 6.44, da una decina di minuti tramonterà alle 19.33. La luna è calante, illuminata al 17,4%, e oggi è la giornata internazionale dell'alfabetizzazione. E per tutti gli altri dettagli, come sempre a quest'ora, e ovviamente direi non può mancare il nostro almanacchiere.
5: Buongiorno! Martedì 8 settembre 2026,
0: sì?
5: E oggi si celebra la Natività della Beata Vergine Maria.
0: Quella.
5: E ricordate, imparate ad essere puntuali, perché non bisogna mai fare aspettare chi vi sta aspettando. Ciao!
0: Ma grazie allora per le sue perle di saggezza al nostro almanacchiere. Intanto, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometri zero, da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
6: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ciao Fabri, fa piacere sentire un po' di anni 70, l'abbiamo fatto con The Real Thing poco fa e il nostro Roby Dalodi dice: fai pressione sul boss, urge inaugurare un 70 history, che non sarebbe male, in effetti. Allora, la squadra è completo tra poco per Belli Svegli, prima Le Click e Tonight is the Night.

0: E allora, signori, in diretta
1: da dove?
0: Dai Gioia Studios di Milano.
1: Ma che succede?
0: Va ora in onda belli svegli. 5, 6, 7, 8. Buongiorno.
1: Oh yeah. Oh yeah.
2: È solo martedì, ragazzi.
1: Ma dai, ma tu veramente sei diventato un lamentone, guarda.
2: Ma non è assolutamente
1: nonno
2: vero.
1: Sironi.
2: Ma non è
1: nonno,
2: vero.
1: Nonno, basta, è. Sempre.
2: Scusa, butto lì un...
3: Lavoratori!
2: Tanto per finire per essere tutti sulla stessa barca, no?
1: Ma sì, ma ragazzi, dai. Giorno, allora, abbiamo una temperatura perfetta, non ci sono più le zanzare. Quelle di fine stagione, ragazzi, è
2: ma
1: una
2: porca
1: roba...
2: Porca miseria, ma...
1: Sai che allora a me non pungono le zanzare, non so, gli faccio schifo proprio. Cioè, se siamo in giardino, cioè siamo io e Zara, lei la devastano, a me proprio niente.
2: Tutte da lei.
1: Hanno iniziato a pungere anche a me, tanto sono disperate.
2: Cioè, ma porca miseria.
1: Quelle di fine stagione sono meravigliose.
2: Allora, stamattina messaggi di ascoltatori che davano temperatura in centro a Milano intorno ai 26-27 gradi, ma tipo alle 5:30-6
1: sì,
2: del
1: ma
2: mattino.
1: Credo cioè. Sempre visti di nuovo 34, ma 35, no, ma... 36.
2: Cioè, che non puoi toglierti di dosso più niente quando c'è quel caldo qua. Cioè,
1: no,
2: cosa
1: puoi,
2: fai?
1: Puoi
2: ti tiri via uno strato di pelle?
1: No, no.
2: Ti rasi tutti i capelli?
1: No, no. Beh, cioè... i capelli potrebbe essere una soluzione per chi... Eh?
2: Guarda che no, vengo lì subito,
1: Tu ormai, Fabri, hai l'acconciatura di Diabolic quando hai il passamontagna. Perché finisce a punta, capito?
2: E il problema è che non posso considerarlo nemmeno più un errore, capito? Che sai, quelle volte lì succede, no? Tanto sono le 7:03. Però vai dal parrucchiere e poi a mali estremi.
1: Giusto una spuntatina.
2: Sì, sì. Che...
1: Niente, il taglio di Gunny di Clint Eastwood nel film Gunny.
2: Esatto.
1: Spazzola rasata.
2: Che sarà capitato anche a voi alla
1: fine,
2: no?
1: Allora dai, l'idea è raccontateci quell'esperienza drammatica dal parrucchiere. Se avete le foto sarebbe fantastico.
2: Sì.
1: Oppure magari il taglio più audace che avete provato a fare e che magari non va convinto fino alla fine.
2: O magari quella volta lì che ha sbagliato colore.
1: Anche sì, beh, l'esperienza drammatica è quella lì,
2: Volevi uscire con l'ennesimo e sei uscita viola, cioè
1: sì, tipo... con l'ennesimo colore sbagliato sei
2: esattamente
1: uscito.
2: Dai, intanto una canzone. Novità. Quindi, così per ribadire, abbiamo detto: raccontateci quell'esperienza drammatica dal parrucchiere con tanto di foto se c'è, oppure il taglio più audace che avete provato. Dai, 393 800 3000, vi aspettiamo mentre suona il disco nuovo di The Bausa, si chiama Lose Myself.

0: su Disco Radio, dentro l'appuntamento con i belli svegli. Il fatto che non ci sia Marco ormai ci fa un baffo, veramente.
1: Sì, anche lui c'aveva il baffo, esatto.
0: Tagliato bene, però, perché vabbè, parliamo di parrucchiere oggi. Per gli uomini, il barbiere. Che
1: no, va, nel 75
0: non si occupa solo della parte sopra, ma anche
1: ma ormai si va dal
0: caso.
1: Parrucchiere. Ormai.
0: Sì.
1: Tanto sono quasi tutti
0: unisex ormai.
1: Sì, sì, sex, sì, stavo dicendo trisex.
0: Anche, vabbè.
1: Basta che ci sia del sex.
0: Sono fluidi, diciamo.
1: Sono fluidi.
0: Allora, sentiamo chi c'è, pronto?
2: Sì, buongiorno alla Biella.
0: Eccolo, eccolo.
2: Potete fare gli auguri al mitico autotrasportatore, autista e amico Francesco.
1: È fatto di cosa?
0: Lei li ha fatti, non lo sappiamo, di compleanno, di anniversario, in generale un anniversario?
1: Vabbè, che so, auguri, se non mi dici perché.
0: Comunque sono andati, dai, li avrà sentiti. Poi chi c'è? Pronto?
3: Gli ho detto al parrucchiere, ma neanche tanto tempo fa, 2 settimane fa, dai, tanto i capelli sono quelli che sono, non è che ce ne sono. Sì, ci sono, ma non sono tantissimi. Vai di macchinetta.
0: Sì.
3: È stata un'esagerazione, cioè sembro
1: è vero,
3: se Kojak. È la
0: tutto.
3: Fine è la fine del leone,
1: cioè. Vabbè, ma il leone senza criniera è comunque una leonessa, non ti preoccupare.
0: A proposito di leoni, Lupin ci scrive: è morto il mio parrucchiere. E ci manda anche la foto di lui, che cosa sembra, una specie di John Lennon dopo,
1: sì?
0: L'esperienza indiana, cioè.
1: Sì.
0: ma tanti sì, con qualche accenno di brizzolato
1: lunga, sul mento, barba lunga, sì? Sul mento, cioè brizzolata sul mento e capello lungo, sì, John Lennon,
0: occhiale 70s e sigaro, secondo sì. me, che vale la pena di segnalare.
1: Fidel Castro che incontra John Lennon con ecco. Gli occhiali di Elton John.
0: Giusto.
1: Beh,
0: bravo,
1: bell'incrocio,
0: mi sembra un bell'incrocio. Ciao, il parrucchiere mi ha fatto decolorazione, sì? Permanente in una volta sola.
1: Non si
0: risultato
1: fa.
0: Capelli bruciati e tagliati corti,
1: ecco, no,
0: molto
1: non si fa.
0: Molto corti. Un bacione dalla Bella dentro. Ma quindi è recente sta cosa,
1: che poi secondo me è anche una bella esperienza, una volta nella vita, di provare il capello corto, sì, per una donna, no?
0: Guarda che alcuni dona,
1: sì
0: alcune
1: però
0: ci dona
1: del coraggio,
0: sì.
1: Cioè, capito, se l'hai sempre avuti lunghi, non hai mai fatto quel taglio lì,
0: ci vuole anche il viso giusto, secondo me.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Non so, per esempio, per fare un
1: occhio,
0: riferimento, fine anni 80, Lisa Stansfield con i capelli corti stava benissimo.
1: Beh, Natalie Portman, senza...
0: Sinead O'Connor stava, sì, benissimo con i capelli
1: addirittura.
0: Corti, addirittura rasata, infatti. Allora, le vostre esperienze tragiche dal parrucchiere, errori di taglio, errori di colore, se poi avete una foto a testimonianza, tanto meglio, ci divertiamo ancora.
1: O tagli
0: di più.
1: Azzardati,
0: O tagli azzardati, sì.
1: Fate il mallet come me, Marco? Fabri non si è associato veramente.
0: Ma io cosa? Ma che mal, cioè, ascolta.
1: E tu hai il taglio giusto per il mallet?
0: Guarda,
1: scusa, lunghi dietro ce li hai dietro?
0: Sì.
1: Basta, serve lungo dietro il mallet.
0: Me lo dico da solo, guarda.

0: ASMR perché si chiama Just a Little, come quando vai dal parrucchiere e gli dici Just a Little, un pochino, è proprio un'arrangiatina.
1: Tra l'altro, come mai non hanno quella capacità lì in genere i parrucchieri?
0: Ma non lo so, guarda.
1: Cioè, guarda, mi fai proprio...
0: Sì, un centimetro,
1: Katana in mano e... Yes!
0: Ma che, scusami, farebbero prima con un decespugliatore, no? Vai lì, cioè, tanto sai già che fine devi fare.
1: Sì,
0: no,
1: che anche noi che non ci rassegniamo, cioè, lo sappiamo, senti, dai, fai quello che devi. Fai quello che devi.
0: Forse dovremmo fare il contrario, tagliameli tutti. E a quel punto uno per rimorso di coscienza, cioè, sta un po' indietro.
1: O
0: non
1: per
0: lo
1: il
0: so.
1: Gusto di non darci soddisfazione.
0: Al limite,
1: ah, sì, niente.
0: Allora, errori da parrucchiere, sentiamo chi c'è. Pronto? Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno belli svegli, buongiorno lavoratori,
0: buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Parrucchiere, che parola è? Che cosa state dicendo?
1: No, poi che poi perché parrucchiere? Di nuovo, un'altra di quelle parole in italiano sbagliate.
0: E perché
1: andiamo
0: forse
1: con la parrucca noi?
0: Ma all'epoca forse
1: ho capito,
0: era così.
1: Ma è cambiato, cioè, cosa vuol dire? Parrucchiere,
0: immagini,
1: chiamiamolo...
0: Venire qui con quei parrucconi bianchi,
1: sì,
0: boccolati.
1: Come in Parlamento in Inghilterra, no?
0: Sì, o forse... Ma si usa ancora
1: sì.
0: Nei tribunali...
1: Allora, sì, ma italiani dici, no? Italiani no. No, la parrucca no, assolutamente. Si usa, però la toga sì.
0: Sì. Pensavo invece alla parrucca. Vabbè, chi c'è? Pronto, pronto.
3: Buongiorno, Disco Radio. Ho sempre tenuto i capelli lunghissimi.
0: Sì.
3: Un po' di anni fa avevo deciso di farmi finalmente questo taglio cortissimo, scalato, fighissimo. Solo che uscendo da lì sembravo una cinquantenne.
1: No, perché su non cosa l'hai fermato?
0: No, vabbè,
1: su cosa l'hai fermato?
0: Dei paragoni.
1: Cinquantenne russa e poi cosa?
0: Inzata.
1: Come?
0: Inzata. Dai, vabbè, ci puoi arrivare. Allora, buongiorno belli svegli.
1: Fidanzata?
0: No, inzata.
1: Incazzata?
0: Sì,
1: vabbè. Ma guarda che veramente sei il censore più censore del mondo.
0: Allora, c'è un amico che ci manda una foto invece, che dopo vi descrivo, ma il messaggio è: questa è la cresta che avevo al liceo dei Salesiani, tolta in una settimana perché non era decorosa. Ma dai,
1: qua siamo ai Renzi.
0: Giodaro, grazie. Però è vero, non so.
1: Cresta a punte, con le punte.
0: Insomma, un po' prodigi come genere.
1: No, i prodigi era pelato al centro. Tu potresti fare i prodigi.
0: Ecco,
1: pelato
0: appunto.
1: Al centro con le due crestine laterali che salivano.
0: Ah, è vero!
1: Sì.
0: Che le aveva di fianco.
1: Lui era opposta.
0: Sì,
1: invece
0: sì,
1: questa
0: sì,
1: diciamo
0: sì.
1: Che è la cresta tipica del punk.
0: Sì.
1: Con le punte però. Cioè
0: mamma
1: non
0: mia.
1: Tutta piena ma con cinque punte.
0: Mamma
1: ce l'avevano
0: mia.
1: I Rancid, mi
0: mamma
1: ricordo.
0: Mia,
1: era
0: ragazzi. Che
1: era
0: soggetto.
1: Una copertina di un disco. Bella, la cresta mi è sempre piaciuta molto. La trovo interessante.
0: Capisco che i salesiani, come dire, magari.
1: Magari per il... Che però anche lì, se poi vai invece dai francescani, si facevano la chierica. Non è che è tanto diverso, è l'opposto, cioè. È sempre una parte sì, dall'altra no.
0: Certo, è uguale.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Alziamo i riflettori sul sociale.
3: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
4: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'Unicef, per ricordarti che non sei sola.
2: Disco Radio per il sociale, insieme a te per fare di più.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigoldi!
9: A Milano dal 1906.
10: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
11: Ambù, mi piaci tu!
12: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
13: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
12: MCA, materassi da 50 anni.
14: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
15: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
14: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
15: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
14: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
16: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
17: La modalità vacanza è terminata.
18: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
19: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
20: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
1: Scopri l'altra tratta del trenino rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
21: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
22: Disco Radio. Ciao ragazzi, Andrea da Milano. La mia è completamente un'esperienza personale.
23: Vai, sì.
22: Nel lontano 97 cominciavo a spelacchiarmi, ahimè, abbastanza presto.
23: Ok.
22: E niente, dico vabbè, va, faccio tutto con la lametta. Aiuto. Tre quarti non sono più ricresciuti.
23: Sì, no, vabbè, sono offesi. Sì, no, sono offesi.
24: Ma cosa ti sei fatto? Ti sei tagliato via delle fette di cuoio capelluto.
23: Esatto. È arrivato direttamente al cervello. Cranio.

0: disco di Crystal Waters, si chiamava Gypsy Woman, su Disco Radio alle 7:27. Allora, come in quei programmi dove c'è il prima e dopo, ci arrivano un paio di foto di un'amica ascoltatrice che ci ha mandato una foto di schiena dove ci sono i suoi capelli lunghissimi, addirittura oltre la metà della
1: fino
0: schiena,
1: fino alle reni,
0: fino alla vita, sì, praticamente, e poi altezza guancia.
1: Però posso dire che sta bene?
0: No, vabbè, certo, il risultato...
1: No, più che altro è che lei aveva chiesto una spuntatina.
0: Ti ho pianto per una settimana.
1: Volevo solo una spuntatina.
0: Porca miseria.
1: Eh sì.
0: Ma non ti rendi conto? Cioè, nel senso, c'è modo di fermarli a un certo punto?
1: Ma no, cioè, vabbè. Magari lei avrebbe detto, guarda, hai le punte sfibrate. Di solito fanno così. Hai le punte sfibrate?
0: Sì.
1: C'è la ricrescita, c'è la doppia punta, sì, così sì, devo sì. dare... Cioè, se li vuoi più sani, dobbiamo accorciare. Ok. Sbadadadà!
0: Esatto, il risultato.
1: Un attimo che vado di là a prendere il tosa erba e ritorno.
0: Buongiorno belli svegli, sono Pamela, avevo 17 anni ed ero in Inghilterra per studio e non avendo la possibilità di andare dal parrucchiere mi sono tagliata la frangetta da sola.
1: No.
0: Solo che l'ho tagliata da bagnata.
1: Mai!
0: E quando è asciugata i capelli erano cortissimi. Avevo vergogna ad uscire di casa, per fortuna ero all'estero e nessuno mi conosceva.
1: Anzi, è nata la frangetta corta, sì, grazie a te.
0: Che cioè, poi secondo me in Inghilterra, come dire, quel tagli un pochino particolari,
1: sì,
0: forse in quel periodo lì,
1: Londra soprattutto,
0: ci stavano anche, no? E dal parrucchiere,
1: tanto la frangetta quella corta è bellissima, secondo me, cioè se sai portarla, ti dona eccetera.
0: Sì, quella soprattutto proprio se ti dona.
1: Un dito di frangetta, non so se sei presente.
0: Sì, ho capito,
1: c'è
0: perfettamente.
1: Qualche personaggio che c'è.
0: E qualcuno che conosco c'è. E dal parrucchiere, io sono castana, fatto biondo platino, capelli cortissimi, capelli belli, ma il biondo platino un incubo, foto tutte cancellate, evento rimosso. Buona giornata da Daniela.
1: Eccoci.
0: Che se ne risolve così. Capelli lunghi ricci, esasperata dal caldo, mi sono passata la macchinetta, mai più senza.
1: Quella.
0: Che rottura di marone infinita, il capello lungo. Baci da Nenella che ci manda la sua foto con un capello rasato, tipo soldato Jane.
1: Sì. Via tutto.
0: Angela da Torino, taglio tattico con annessa lumachina per la ricrescita e poi aggiunge... Pronto?
2: Adesso un taglio tattico dovuto a un piccolo problema risolto benissimo.
0: Meno
2: anche
0: male.
2: La mia chiocciolina che mi ha fatto ricrescere poi i capelli più belli di prima.
1: Ma perché la
2: buongiorno a tutti, belli svegli!
1: Fammi, vado a prendertene 10!
0: Ma perché la bava? Cos'è la bava?
1: Non lo so. Fa ricrescere i capelli?
0: Il fatto che cammini un po' avventosa,
1: esatto,
0: tira fuori
1: dai follicoli, capito?
0: Vabbè, dai, lumache a gogo.
1: Scusate, qualcuno là fuori.
0: Cosa?
1: Non è che ne ha qualcuno da mandare a Fabri?
0: Infatti.
1: Qui sulle tempie, Fabri, in alto sulla parte tempiale.
0: Sì. Anche non solo lì.

0: Allora, le 7.35, stavo dando un'occhiata a quanti siamo. Ci sono tre Fabri in totale, uno era Fibra che abbiamo appena sentito, tranne te sul disco radio, l'altro è Gaias che tra poco ci aggiorna con le ultime novità dall'Italia del mondo. C'è Omar Fantini e c'è il terzo Fabri che sarei io.
1: Mi sento in minoranza, ragazzi.
2: Ma puoi anche chiamarti Fabri se vuoi.
1: Non mi sento all'altezza, ragazzi.
0: No. Certo.
1: Se vi fa nulla, io rimango in compagnia di Don Omar.
0: Molto bene, Lucenzo. Allora, buongiorno belli svegli, in una nota catena per parrucchieri volevo farmi una tinta color cioccolato.
1: Aldo Coccola? Piace Aldo Coccola?
0: Ce ne sono tante.
1: Venga qui.
0: Sono diventata verde pino alla radice. Non vi dico il panico delle ragazze, ci vollero 3 ragazze e 4 ore di lavoro per sistemarmi. Verde pino.
1: Verde pino. Pino è comunque, vabbè, un verde intenso, scuro.
0: Sì, infatti. terribile.
1: Ma alla radice, tra l'altro, poi dopo diventava scuro, quindi
0: poi probabilmente diventava cioccolato.
1: Che ti dirò?
0: Quell'effetto sottobosco,
1: cioè, quasi
0: mi piace. Come nel bosco, appunto, c'è il muschio e poi c'è la parte dei tronchi, e quindi più marrone.
1: Ah, certo. Certo, poi c'è le foglie verdi, però non sarebbe male comunque.
0: Poteva fare la striscia al limite. Pronto?
3: Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Allora, esperienze traumatiche col parrucchiere, poche, ma quella che è un vero

0: Sono dovuto andare in giro così per qualche giorno e mi vergognavo da matti. La valle dalla provincia di Cambiago.
1: Scusa, come si chiama l'altista? Tamberi?
0: Tamberi. No, Lucchetta.
1: No, quello lì è asimmetrico, ma nel senso che è inclinato.
0: Ce l'hai ancora così invece, lui, tra l'altro.
1: Sì, taglio fisso. Assolutamente. Ma Tamberi invece è che ha mezza barba sì e mezza barba no.
0: Sì,
1: è
0: anche quello è asimmetrico.
1: Quello è asimmetrico, sì. Serio.
0: Oppure, buongiorno dal parrucchiere, che si un taglio scalato per alleggerire, toccando il meno possibile le lunghezze.
1: Eccoci.
0: Uscì con un taglio che sembrava un terrazzamento.
1: Perfetto.
0: Alla Sofia da Torino. E vabbè, ci potevi coltivare qualcosa.
1: Gli olivi? Puoi mettere gli olivi, veramente perfetto, sì,
0: o
1: sì.
0: Anche la vite,
1: sì, anche la vite,
0: stare,
1: non
0: certo,
1: niente male.
0: No. Il parrucchiere? Ormai è da anni che ci ho dato un taglio.
1: Eccoci qua.
0: Così, giusto per
1: un altro
0: chiudere.
1: Liscio? Jason Statham, un altro Vin Diesel.
0: No, Brati da Pugliate. Non so dove sia Pugliate, mi date un'indicazione, no?
1: E allora Pugliate. È tra Karate e la Puglia, è facile.
0: Certo, Pugliate.
1: Non sbagli proprio neanche di un po'. Beh, ma sarà sempre quella zona lì, Brianza, dai,
0: Brianza. Sì, fa Brianza. Dottor Gaias, allora non so se ci vuole...
1: Stava cercando Pugliate, il professionista.
2: Pugliate? E non esiste.
0: Non esiste.
1: Figurati.
0: Voleva rimanere anonimo. Allora sentiamo le ultime novità dall'Italia e dal mondo. Ci sono gli aggiornamenti dalla redazione.
2: Grazie Fabrizio, grazie Omar. Buona giornata. Non fu una fatalità il crollo della gru in via Genova a Torino. Persero la vita 3 operai nel dicembre del 2021. Il PM ieri ha chiesto la condanna dei 5 imputati per omicidio colposo. La sentenza di primo grado è attesa per novembre. Aperto un fascicolo per inquinamento ambientale sullo sversamento di idrocarburi nel Naviglio. Una scia nera di 28 km da Magenta a Milano, raccolte 120 tonnellate di acque contaminate, un conto da 100.000 euro. Controlli straordinari a Torino tra Quadrilatero, Piazza Vittorio Veneto fino a Piazza Carlo Emanuele II e Piazzale Valdofusi, controllate 83 persone e 7 esercizi commerciali, sanzioni per quasi 8.000 euro. Per chi viaggia in treno, lo ricordiamo, Gruppo FS, Italo, Trenord e Tiper, sciopero fino alle 21. Il calcio si è chiusa la terza di A con Cagliari Lecce 1-0, Udinese Lazio 1-2, da questa sera la Champions League, Real Madrid Inter alle 21. E dall'estero, dopo la tregua di 3 giorni, la Russia riprende gli attacchi, droni su Kiev, 2 vittime e 7 feriti. Adesso il tempo per le prossime ore.
3: Meteo. Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati fenomeni sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare i 32 e i 33 gradi su Torino e Milano. Per la giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto intensi e diffusi ed un calo delle temperature sia minime che massime. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: tutti e due. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Cerca Pugliate, dov'è Pugliate, che cos'è Pugliate?
3: Marco torna! Marco!
2: Allora, il Brati da Puginate.
3: Puginate!
2: Era l'amico che ci ha scritto poco fa.
3: Puginate che?
2: Puginate che adesso cerchiamo dove si trova. Però attenzione, perché oggi è martedì, anzi...
4: Buon martedì!
2: Se avete delle eventuali lamentele da farci, stiamo per aprire l'ufficio lamentele, per cui aspettiamo i vostri messaggi, ovviamente di testo, che abbiano il solito inizio. Se c'è una cosa che non sopporto...
3: è quando Fabri legge i nomi dei paesi.
2: Vabbè, ho risolto, dai, alla fine. Allora, aspettiamo i vostri messaggi al 393-800-3000 e ci sentiamo dall'82 FR David. È un nome da parrucchiere, tra l'altro.

0: il disco di FR David che si chiama Don Camisi su Disco Radio nell'appuntamento di oggi con i belli svegli. Allora, dobbiamo aprire, lo faremo tra un attimo.
1: FR David. Come dicevano i fichi, non so se ti ricordi.
0: No?
1: Dov'è il tuo parrucchiere? Coiffeur.
0: Lui potrebbe essere coiffeur David. Vabbè, allora, potrebbe essere legato anche al tema di poco fa, il nostro se c'è una cosa che non sopporto, che è il modo per cominciare un messaggio di testo da inviare al 393 800 3000, perché le vostre lamentele vengano risolte dal nostro ufficio lamentele con un...
1: Se c'è una cosa che non sopporto è che uno dei tre è in Islanda a godersi i geyser.
0: No, guarda, non te la risolvo, ma neanche se piangiamo in cinese questa proprio. Non ce la posso fare, non ce la posso
1: fare. Invidioso, sono invidioso, guarda.
0: Mamma mia.
1: Pensa che sarà in mezzo alle... Niente, in mezzo al niente.
0: Cosa c'è in Islanda?
1: Niente, pecore e verde, forse adesso sì, ancora sì.
0: Potrebbe darsi.
1: Geyser, se ti va bene,
0: sì,
1: e pecore.
0: Attenzione a non ci sederci sì, troppo vicini.
1: Dipende.
0: Allora,
1: hai bisogno di un clistero.
0: Eventualmente. Facciamo un altro esempio su come raggiungere l'ufficio lamentele di Disco Radio.
1: Ah, beh, molto facile. Dai, basta mandare la vostra lamentela sotto forma di testo scritto al 393 800 3000. Devi iniziare con la formula, se vi va. Più o meno, insomma,
0: sì.
1: Se c'è una cosa che non sopporto, e poi ci mettete ciò che non sopportate.
0: E noi risolviamo il tutto con un
1: incredibile.

0: Oh, bello il disco di Trinacri, Alexandra Stan, che si chiama We Are Free su Disco Radio. Mentre siamo pronti, forse pronte è una parola grossa, ma anche oggi dobbiamo risolvere le vostre lamentele arrivate al nostro numero, il 393-800-3000, con un... E ce ne sono diverse, ragazzi, sarà un bel impegno quello dell'ufficio lamentele di oggi.
1: Vai, siamo pronti!
0: Siamo pronti, allora cominciamo così!
1: Se c'è una cosa che non sopporto è non vincere mai al Super Enalotto, Nicoletta da Vercelli.
0: Questo è un problema comune, secondo me. Se c'è una cosa che non sopporto è quando la mattina apro la linguetta di alluminio dello yogurt e tirandola si rompe sempre nel mezzo. Peppuzzo da Monza.
1: Peppuzzo! Risolto.
0: Risolto.
1: Te l'abbiamo messa in acciaio inox. Non sopporto il mio compagno. E questo è difficile. Niente, è andato. Abbiamo risolto.
0: Se c'è una cosa che non sopporto sono le lancette dell'orologio che girano in senso orario.
1: Ma come si fa? Non può andare all'indietro e tornare giovani.
0: Temo che non possiamo risolverla questa.
1: Non sopporto quando la gente un giorno ti saluta e l'altro no. Ma perché siete sempre tutti lunatici? Perché non vi sopporta più?
0: No, risolto.
1: Risolto lei, lui o loro?
0: Forse tutti quanti. Se c'è una cosa che non sopporto sono le macchine che occupano le colonnine, quelle della ricarica, senza ricaricarsi.
1: Rimozione, via, senza problemi.
0: Chiama i vigili.
1: Se c'è una cosa che non sopporto è la radio del camion che non tiene le stazioni radio e ogni mattina devo, per trovare il disco radio, passo 10.000 stazioni prima di arrivare in automatico lì.
0: Aia, che problema questo qua, eh. No, com'è perché ti tocca che... aspettare. Aspetta. Se c'è una cosa che non sopporto sono le persone non capaci di chiedere scusa.
1: Scusa.
0: Abbiamo fatto noi
1: per... Facciamo noi per... Sì. Ci sono quelli che...
0: Sai chi era? Sai chi era questo?
1: Fonzi.
0: È Fonzi, ma certo.
1: Faceva ridere.
0: Mamma, quante lamentele che sono arrivate. Ne teniamo di scorta, comunque le risolveremo nei prossimi giorni. Intanto torna anche Walter Taib.

0: Peter Taib, Diva Surprise, che abbiamo risentito con On the Top of the World. Everybody.
1: Che non hai fatto il cantante, Fabri?
0: Sai che non mi sarebbe dispiaciuto, però
1: devi pensare, cavolo.
0: Probabilmente i risultati non sarebbero stati eccelsi e quindi
1: al Chelsea potevi farlo.
0: Mi ritaglio degli spazi qui, diciamo. Allora, a proposito di spazi, stiamo per aprire quello dei baby svegli, per cui vediamo se c'è anche il nostro Mariolino.
2: Presente!
0: Molto bene, Mariolino, che facciamo adesso?
2: Colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate di Carione al 393-800-3000, vai baby svegli, scatenatevi!
0: E allora vi aspettiamo qui perché c'è spazio per voi mentre abbiamo preparato Sun Kids e Rise Up!
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a ripartire?
1: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
2: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
1: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
3: Autorigoldi a Milano dal 1906.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
6: Allora, siamo pronti per i baby svegli. O Mariolino, volevo sapere come ti senti oggi. Sei in forma? Hai fatto colazione?
7: Sì, colazione l'ho fatta come sempre.
6: Cosa ti ha preparato la mamma?
7: Era le tigelle di ieri sera.
6: Le tigelle?
7: Con ragù nel latte.
6: Oh, mamma mia. Vabbè.
7: Ma scusa, quando finisci il ragù non metti un po' di latte per renderlo cremoso?
6: No.
7: Come no? Sei un dilettante. Però dilettante.
6: È un bel suggerimento, sai. Vabbè, tra poco i baby svegli. Intanto Sun Kids, Rise Up.

0: Baby.
1: I colmi. Al 393 800 3000.com, canzoni, barzellette, battute e suonate di Carion.
2: Molto bene.
1: Un Carion.
2: Ha voglia, sai quanti Carion?
1: Ce l'hai un Carion a casa?
2: No.
1: Ma e dove li metti i tuoi preziosi?
2: Allora, ce l'aveva mia sorella da bimba, era una casetta che si apriva e c'era la ballerina dentro che girando ballava sulle note del carillon.
1: Poi giustamente la ballerina l'ha fatto denuncia per rapimento e
2: esatto.
1: Vabbè, sorella è stata arrestata.
2: Ma aveva una casetta tutta sua, scusami.
1: In Canada?
2: Allora, sentiamo chi c'è, pronto, colmi, canzoni, barzellette, battute, vai!
3: Ciao zio Omar, ciao zio Fabri, ciao Mariolino.
2: Ciao.
3: Sono Alessio Mezzago. E forse non lo sapevate, ma
2: sentiamo, sì, sentiamo.
3: L'università del
2: Massachusetts, sì,
3: in collaborazione con Pavarotti,
2: quella, attenzione,
3: ha fatto una ricerca a metà. Praticamente ha scoperto che due cantanti lirici di solito,
2: sì,
3: stanno uno accanto all'altro.
2: Beh, certo,
3: però
2: giusto,
3: non sono riusciti a capire come li riconoscereste. Ciao!
4: Ma l'hai capita l'ultima parte o no?
2: Perché
4: tu fai così, capito? Cioè, li ascolti fuori onda e il finale?
2: Aspetta! Le 8 e 1.
5: Disco Radio.
2: Che ho da fare?
4: Non te lo dico, ci devi arrivare da solo.
2: Non te lo dico.
4: E non aiutatelo, non mandate messaggi.
2: Ma come
4: che li vedo
2: mandate,
4: anch'io, va bene?
2: Ma
4: no,
2: come non mandate messaggi?
4: No, perché poi voi mandate i messaggi, lui li legge e fa: ho capito.
2: Allora, era ermetica questa.
4: Non è ermetica per niente.
2: No, era assolutamente
4: ma
2: ermetica.
4: Ma te le sottolinea anche.
2: Ma non l'hai.
4: Li riconoscereste.
2: E niente, non
4: ragazzi,
2: ce la faccio.
4: Ma voi sapete,
2: mi capite o no?
4: Dai, mandate un messaggio e spiegategliela, vi prego.
2: Dai, sentiamo un disco nuovo intanto. Vabbè, preparo i ceci.
4: Scusa Alessino, scusa.
5: Novità. Disco Radio.

0: Vedi, c'è Lucky Luke.
1: Lucky Ones, che è in realtà il titolo della canzone che abbiamo sentito. Comunque Lucky Luke ce lo ricordiamo io e te, basta
0: forse. Dici?
1: Ma sì, dai.
0: Aveva anche il cavallo che aveva un nome particolare.
1: Il cavallo bianco.
0: Il suo cavallo.
1: Vabbè. Sentiamo chi c'è piuttosto. Pronto, pronto.
2: Ciao, sono Laura da Collegno. Ho fatto la cuccia di legno. Tre gatte dentro casa mia già mi tengono in allegria. Ciao Disco Radio, una buona giornata.
0: Grazie. Vabbè, va bene.
1: È una bella filastrocchina, certo.
0: Jolly Jumper era il cavallo.
1: Ah, Jolly Jumper, pensa.
0: No, pensavo Gianfranco io.
3: Chiediamo la tesi Fabri, sono perché c'è un nuovo.
0: Eccoci, vediamo.
3: Allora, l'altro giorno incontro mia zia, no? Che è una grande amante degli animali. La vedo molto divertita. Dico, zia, cosa è successo? Non sai, ero sull'autobus e c'era una signora con il suo gatto che le parlava e la poverina credeva che la gatta la capisse.
1: Ma pensa.
3: Allora sono tornata a casa, glielo ho raccontato al mio cane e ci siamo fatti due risate.
0: Certo, giusto. Beh, ma
3: ciao,
0: si sa che il cane è più intelligente, no?
1: Quindi... certo.
0: Niente, shake that,
1: no,
0: neanche
1: no,
0: uno shake that.
1: Stavo per dire,
0: l'hai capita questa?
1: Quantomeno ci sta... Olè, pronto.
0: E quella di Alessina l'hai capita o no?
1: Adesso ci arriviamo, pronto.
4: Buongiorno Disco Radio. Io non vedo l'ora di iniziare la scuola tra qualche giorno perché devo andare in quarta.
0: Sì?
4: E posso così finalmente conoscere la ragazza dell'Olanda. Anche lei è in quarta, vero?
0: Sì, anche lei. Porta la quarta, insomma, la porta in gita tra l'altro, quindi
1: Ale.
0: È un po' la professoressa quella di assistenza, insomma, di sostegno?
1: Sì, beh, ci vuole.
0: Per una quarta il sostegno serve, esatto. Come in genere, comunque.
1: Zio Omar, per favore.
0: No, ma parlo della scuola.
5: Fabri, lirico! Nasceresti due tenori, due campioni. Lirico.
0: Capirle almeno le fai valutare. E tu devi sapere che Alessino fuori onda vabbè accanto,
1: io pensavo che fosse lì,
0: capito,
1: la battuta,
0: finita lì.
1: Pronto
6: Fabri, Lirico nasceresti.
1: Ho capito,
0: non adesso
1: ciao.
0: Tutti
1: ciao.
0: Adesso tutti e 40 quelli che sono arrivati fai sentire.
1: Pronto.
7: Ciao zio Fabri, hai dimenticato la pastiglia anche questa mattina.
1: Maledetto.
7: Lirico, sì, nasceresti no, lirico. Cantanti lirici.
0: Pavarotti,
1: grazie,
0: sai.
1: Grazie. Vi guarda, voglio tanto guardalo, bene. Guarda. Vi voglio tanto.
0: Guarda che c'è il barattolino lì, Fabri. Prendine 3 o 4.
1: Tanto bene. Pronto.
8: Zio Omar, deciditi.
1: Cosa?
8: Prendi il telefono, posa il telefono, mandate il messaggio, non mandate il messaggio, mandatelo.
0: Hai ragione.
8: Qui.
0: Però al finale hai mandato, hai visto?
8: Siamo in difficoltà.
1: Allora c'è qualcuno che per chiudere scrive: povero Omar.
0: Marco, dove sei? Torna!
1: Adesso non vi schierate tutti per Omar, perché non funziona così, poi io mi sento solo. Allora, colmi, canzoni, barzellette, battute, suonate lì, abbiamo detto Mariolino.
0: Carry on!
1: Al 393-800-3000 e qui lo chiedo io, possibilmente con una nota vocale, per cui mandate i vostri messaggi. Vi aspettiamo mentre abbiamo scelto la prossima, dal 2009. Torna anche Lady Gaga, questa era Paparazzi.

0: stamattina è così, tutti contro il povero Fabri. Anima
1: cosa,
0: e beautiful.
1: Cosa fatto? Cosa?
0: Qualcuno scrive povero Omar.
1: Sì.
0: Sì, ho capito.
1: Capite?
0: Però dai, su.
1: Qualcuno scrive
2: Omar, ricordati che puoi chiederla 104.
0: Cioè, smettila. Questa
1: io ce l'ho, ho la 208 intanto proprio. Per quante ne ho? E Fabri, pensate che Fabri ha la 3008.
0: La 2000,
1: pensa cosa gli è andato. 2008.
0: Pronto.
3: Fabri, non sentirti solo, anch'io mi ero fermata al canto.
0: Vedi?
3: Accanto.
0: Vedi?
3: Quindi siamo in due.
1: Potete fare un club.
0: E piuttosto, qualcuno scrive: perché non chiedete come mai l'università, come ha fatto l'università del Massachusetts a collaborare con Pavarotti? Se passato a miglior vita.
1: Forse è una ricerca di qualche anno fa.
0: Daniele da Milano, grazie Daniele.
1: Scusa, non è che sono tutte attuali.
0: No, ho capito, però cioè, adesso,
1: c'è anche chi scrive era meglio non capirla. Ma allora, allora.
4: Ciao Disco Radio, sono Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo.
4: Oggi racconto una barzelletta.
1: Vai Lori,
0: sentiamo.
4: Un pescatore stava pescando.
0: Sì?
4: È arrivato un altro pescatore.
0: Sì?
4: E si sono conosciuti. E gli ha detto l'altro pescatore: qual è la tua frutta preferita? Le fragole. E l'altro dice: qual è il tuo frutto preferito? La pesca.
1: Ah certo,
0: certo.
1: Vorrei dire a mamma o papà, se riuscite a tenere la radio più alta quando parla il vostro pupo in macchina, meglio, così, capito?
0: Ma che oggi siamo fumini, attenzione che... Pronto?
5: Ciao zio Fabi, sono Emma da Vercelli.
1: Ciao Emma.
5: Volevo chiedere, potevate mettere la canzone dell'Olanda?
0: Non lo so.
1: Come non lo so?
0: Non lo so se possiamo.
1: Ma certo!
0: Eccola. No. Ma scusa, hai chiesto una
1: come
0: suonata
1: la chiedi
0: di karaoke?
1: Come ti arriva da Shane?
0: Hai suonato
1: era karaoke questo.
0: Certo, ma scusami,
1: rifammelo sentire.
0: Aspetta,
1: rifammelo sentire.
0: Pronto.
1: Mi piace.
0: Oppure pronto.
1: Ecco, era una karaoke.
5: Ciao, vogliamo la ragazza dell'Olanda.
0: Non lo so.
1: Ma ciao. Cosa smettila, l'hai già preparata? Ma smetti.
0: La ragazza dall'Olanda, non lo so se
1: abbiamo parlato della quarta, ragazzi, quarta elementare, eccoci qui.

0: dobbiamo rimetterla mai più la ragazza dell'Olanda.
1: Perché?
0: Guarda.
1: Perché?
2: No,
0: i poteri forti.
2: Ma
0: i poteri
2: che passa pianta la poteri forti.
0: Allora, ringraziamo.
2: Il potere forte che abbiamo noi è la gravità qui. Infine.
0: Ringraziamo i nostri piccoli amici che abbiamo sentito nel club dei Baby Svegli.
1: Grazie.
0: Baby Svegli e Baby Fake, ovviamente. Grazie a te, Mariolino.
1: Aspettiamo la grande invasione che inizierà con la ripresa della scuola.
0: Certo. Intanto teniamo in caldo questo spazio. Ci risentiamo domani intorno a quest'ora. Arriva subito o quasi uno dei nostri Tamarristori.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
6: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio l'idropulitrice a 9 riverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
11: Ambu, mi piaci tu.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: Sole, mare, relax.
18: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
3: Disco Radio.
0: Allora, prima di dire qualunque altra cosa, dobbiamo assolutamente mandare un saluto a Pietro, il piccolo Pietro da Bulciago.
2: Ciao Pietro, sei arrivato un pochino lungo e non riusciamo a farti sentire la barzelletta, far sentire la tua barzelletta.
0: Però ce la teniamo per domani, sì, se ce la vuoi rimandare sarebbe anche meglio. Allora, dobbiamo aprire il Tamarraland di oggi, come sempre, e vedere
2: Apri,
0: vediamo se ci sono i Tamarri.
1: Scusate, posso ricordare che se qualcuna delle recensioni è il momento buono di mandarle per il Cineforum.
0: Ma certo, prof, facciamo come se fosse a casa sua. Bene, grazie. E allora, come si ascolta il nostro prossimo
1: Tamarristory? Gridate pausa da qui, gridateci finestrini.
0: Sul volume c'è Tamarristory.

0: ragazzi, c'era Silvia Coleman, il nostro appuntamento con il Tamarristory e il Tamarraland di oggi, con i tamarri del Tamarraland che hanno apprezzato, ma non tanto quanto avremmo voluto, tant'è no. Che secondo me c'è posto per il prof Locatelli che può recuperare spazio e ricordare ancora una volta che se volete potete inviare le vostre recensioni, ma come?
1: L'ha appena fatto lei al 393-800-3000 con un messaggio di testo, ne sono già arrivate svariate bellissime, mamma mia, piace molto questa cosa della diretta.
0: C'è anche l'altra possibilità eventualmente.
1: Se volete mandarle con un vocale, facciamo sentire anche il vocale.
0: Molto bene.
1: Il famoso vocale di birra.
0: Oppure se vi vengono mentre non siamo in onda, potete usare la pagina Instagram di Omar Fantini.
1: Lo ricordiamo alla fine, visto che tanto adesso invece abbiamo questo momento di gloria dedicato alla diretta.
0: Ma come dicono quelli più bravi, repetita Juvent.
1: Io sono dell'Atalanta.

0: Cos'è successo?
1: Cose strane.
0: È ripartita?
1: No, non è ripartita. Era giusto per creare quel momento di attesa, perché arrivi, come sempre a quest'ora del mattino, il nostro Cineforum tecnico-scientifico!
2: Che ansia!
1: Ha visto proprio?
2: Mi è salita l'ansia!
1: Che attesa, eh!
2: Perché c'è gente incappucciata dietro di me?
1: Lei non si preoccupi, non li guardi,
2: Fidelio,
1: e passi oltre.
2: Fidelio!
1: Chi è Fidelio adesso?
2: No, vabbè, ma non...
1: C'è un prof Fidelio.
2: Come faccio io? Massimo, aiutami tu!
1: Vabbè, applausi per il prof.
2: Ma scusi, gente incappucciata, Fidelio,
1: ma
2: niente.
1: Ma no, ho capito, Fidelio, la parola d'ordine per...
2: Ah, le sa le sporcacciate,
1: E allora, non me le faccio
2: le
1: dire, no?
2: Le battute no, le sporcacciate le capisce al volo, chissà come mai. Buongiorno,
1: prego,
2: a tutti,
1: prof,
2: benvenuti,
1: buongiorno,
2: al Cineforum tecnico-scientifico. Eccoci qua, allora, siccome sono arrivate una marea di recensioni molto belle in diretta,
1: sì,
2: non perdere tempo, partirei comunque da quelle punto in diretta.
1: Sì, sì, sì,
2: arrivate.
1: Prego, prego, prego, faccia pure.
2: Alcune sono, diciamo, siglate, firmate, altre no, tipo questa è anonima. Cantautore italiano con un'immensa passione per le piante aromatiche.
1: Sì.
2: Achille Lauro.
1: Di Giacomo.
2: Ah, Giacomo,
1: però,
2: invece no,
1: firmate,
2: segnate,
1: firmate.
2: Segnate. Quest'altra non
1: applausi,
2: è segnata.
1: Applausi, applausi, applausi.
2: Anche questa è segnata dopo.
1: Sì.
2: Danivez.
1: Danivez. E allora sentiamo il Danivez.
2: Noto pugile.
1: Sì.
2: Che ha fatto carriera nel cinema pur avendo contro di sé una propria abilità. Cioè ogni colpo sferrato all'avversario, quello si sente sempre meglio.
1: Ma davvero?
2: Occhi Balboa. Un casino, eh? Ah, oh, avevo mal di testa, niente, quattro ganci, sto meglio.
1: Bene, Occhi Balboa, prego, prego.
2: Sere la Veneta.
1: Sì.
2: L'uomo più ricco del mondo,
1: sì,
2: fa anche interventi estetici.
1: Davvero?
2: Rockefeller. Ma è ancora l'uomo più... No, lo era.
1: Però molto bella, molto bella. Rockefeller.
2: Allora, questa è un po' al limite, però visto cos'è successo la direi lo stesso.
1: Sì, sentiamo.
2: Maurino.
1: Ah.
2: Grazie alla sua vittoria al GP di Monza,
1: sì,
2: ha fatto venire il mal di stomaco a un sacco di suoi avversari,
1: sì,
2: il digestivo Kimi Antonelli. Bravo Kimi.
1: Molto bene, molto bene.
2: Ha che ha cambiato nome, eh?
1: Ah sì?
2: Chi mi sorpassa, punto interrogativo.
1: Certo, certo.
2: Chiudiamo molto con bene. Malcolm X.
1: Prego.
2: Attenzione, perché questa atleta italiana è diventata famosa perché è stata l'unica in grado di tuffarsi da oltre 4.000 metri di altezza. Montagna Cagnotto.
1: A volte.
2: Che paura.
1: Molto bene, molto
2: devi
1: bene.
2: Entrare dritto, se no.
1: Sì. Grazie prof, grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Perché anche a proposito di cinema
2: e di spanciate, Locatelli fa le cose per bene.
3: Fonzi.
1: No, Fonzi.
2: Ma veramente.
1: Ma non era la sua preferita?
2: Per piacere. Dottoressa Gallo.

0: Despacito.
1: E applausi che vanno non tanto a Luis Fonsi e Despacito, che abbiamo appena sentito, quanto alla professoressa Gallo, che invece ha dato il meglio di sé,
2: ragazzi. Ovviamente. Quando il prof ha detto si spoglia, ovviamente intendeva di togliersi il camice e mettersi in abbigliamento da salsa da latinoamericano, col tacco 28, la dottoressa Gallo. Qualcuno scrive: ma pensate veramente di essere spiritosi? Penosi. E io vorrei apprezzarlo per la poetica, perché è riuscito a fare la rima. È incredibile, no?
1: Sì.
2: Cioè,
1: sì.
2: Guarda che, come dico sempre, capirle aiuta.
1: No, no, assolutamente. E poi, come dire, ognuno ha le sue opinioni, per l'amor del cielo.
2: Guarda come ci resta male, Fabri.
1: Lo possiamo bannare?
2: No,
1: non è corretto.
2: Anzi, vince la disco Radio Bag.
1: Vabbè, si scherza. Allora, dobbiamo dare la linea al dottor Gaias, che è già pronto con le ultime notizie.
2: Così,
1: sì, subito. Le novità dall'Italia e dal mondo.
3: Grazie Fabrizio, grazie Omar, buona giornata. Per chi viaggia in treno, Trenitalia, Italo, Trenord, Tiperlo, sciopero fino alle 21 in Lombardia. Al momento le cancellazioni riguardano alcuni treni regionali. Una testa di coccodrillo essiccata, appartenente ad una specie protetta, è stata sequestrata all'aeroporto di Caselle dalla Guardia di Finanza di Torino, denunciata a piede libero un passeggero italiano proveniente da Miami, rischia un'ammenda da 20.000 a 200.000 euro e l'arresto da 6 mesi ad un anno. Case Popolari Aller a Milano ha rafforzato il piano antiabusivi, con la delibera regionale arrivano nuovi presidi fissi tra Molise e Gratosoglio e vanno ad aggiungersi a quelli di San Siro, Cuoco e Corvetto. I conti del Gran Premio di Formula 1 a Monza: 403.000 presenze nei tre giorni, 40.000 in più rispetto al 2025, un indotto di 250 milioni di euro, in crescita dell'8%. Il calcio, infine, da questa sera la Champions League, Real Madrid-Inter in campo alle 21, ci risentiamo tra un'ora.
4: Viaggi, relax, hobby, sport, pranzi e cene. Il weekend è fatto di questo e molto altro. Ciao, sono Roby Mistretta e vi aspetto su Disco Radio il sabato e la domenica dalle 14 alle 18 per vivere insieme il vostro fine settimana.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Purtroppo è arrivata un'ultima ora in redazione e lo so, dobbiamo dar notizia del fatto che un altro personaggio del mondo dello spettacolo è stato rapito e niente, non abbiamo notizie, però possiamo dire che lo potete liberare seguendo gli indizi che tra poco arriveranno dal nostro... Cosa?
11: No, c'è una gabola in corso.
1: Cioè?
11: Devo risolvere una roba, un casino che ho fatto all'aeroporto.
1: Cosa ha fatto?
11: C'avevo una testa di coccodrillo nella valigia.
1: È stato lei. Vabbè ragazzi, allora tra poco una delle nostre disco radio bag al più veloce di voi, che indovinerà chi è il personaggio sogregato, rapito anche questa settimana dal nostro Mister So. Sarà facile, basterà seguire gli indizi e scriverci di chi si tratta al 393

0: anzi si chiama Woman, che no Woman, su Disco Radio, nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora andiamo lì, nelle
1: come
0: stanze,
1: come la vorrei in onda come quando è fuori onda.
0: Che cosa?
1: Con lei, con i suoi haters.
0: Ma scusi, dov'è oggi?
1: No, un attimo, mi sono risistemato, ero in bagno.
0: Sembrava in cantina.
1: No, nella doccia, adesso sono uscito, sono con l'accappatoio.
0: Senta, non stiamo qui a cinquantarla, come dice qualcuno.
1: Cos'è cinquantarla?
0: Piuttosto dobbiamo regalare una disco radio bag al più veloce di voi, che seguendo gli indizi che tra poco ci darà il nostro Mister Su ci dirà chi è il personaggio sorregato
1: di oggi.
0: Basta
1: fare domande, ne no. Faccio io se fai le domande, va bene, do gli indizi. Stia zitto, non rispondo. Scusi, sono domande.
0: Cerchi di essere un po' più
1: domande a cui si dà risposte da solo, una soddisfazione, guardi.
0: Cerchi di essere un pochino più carino però con i suoi
1: ospiti. Ok, fatto,
0: allora, gli indizi, quali sono quelli di oggi?
1: Allora, il sorregato di oggi è un comico, cabarettista, sì, e umorista spezzino.
0: Sì.
1: Negli anni 90 è spesso ospite di Maurizio Costanzo Show.
0: Sì.
1: Poi mai di Regol e fino al 2011 parla con me con Serena Dandini.
0: Ah, sì.
1: Celebri e scabrose le sue interviste realizzate a Zelig con una parrucca dal ciuffo improbabile.
0: Sì.
1: Domande spiazzanti, ciniche e paradossali ai famosi ospiti in studio, piene di doppi sensi e battute fulmine.
0: Molto bene, molto bene. Senta, vuole aprirci un attimo lo scantinato lì,
1: se
0: per
1: devo
0: capire se
1: basta possiamo, che non fai domande.
0: Anche l'indizio non è chiarissimo, lo vuole risentire,
1: sì.
0: Sentiamo.
1: Ma cos'è, al contrario?
0: Esatto.
1: Mi ha evocato Belzebù, ecco, di nuovo. Salve! Con lei ne parliamo dopo, va bene?
0: Allora, se avete capito di chi si tratta, inviate un messaggio al 393-800-3000 con il nome del personaggio sogregato di oggi. Il più veloce si porta a casa la nostra Disco Radio Bag.

0: Oh, fino in fondo è anche Corona che abbiamo sentito con Try Me Out su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Siamo sempre lì, impelagati con Mr. So che anche oggi... Senta, non faccia così.
1: Un attimo che sto sistemando una cosa.
0: Cosa sta sistemando?
1: Mettila lì, sopra il televisore. Cosa? Sei lista da Dio, bellissima.
0: Cosa?
1: No, è una testa di coccodrillo che ho fatto portare...
0: Ancora?
1: Da Miami, come supermobile.
0: Piuttosto, Mr. So, rimanga lì perché le presento Simone Danibiano.
1: Buongiorno Simone.
0: Buongiorno, buongiorno Simone, benvenuto su Disco Radio.
2: Grazie mille, che piacere.
0: Simone, senti, ma stai andando a lavorare, sei in movimento, che fai?
2: No, sono al lavoro, sono in giro col furgone a portare, a consegnare, poi ritirare, poi riconsegno.
3: Okay, okay. Che lavoro fai?
2: Magazziniere jolly, come ho sempre detto, faccio di tutto.
0: Ah, cioè l'uomo di fiducia, diciamo.
2: No, sono un po' il pirla perché faccio di tutto, guadagno come mezza persona. Vabbè, diversa la
0: è
2: cosa.
0: Un altro modo di vedere,
3: sì,
0: la
3: ma
0: stessa
3: è,
0: cosa.
3: Sono definizioni, cioè, esatto. Il concetto è quel che fai, non è che, capito, eh. Ognuno sceglie. Allora, signor Sironi,
0: prego, notaio, ci dica.
3: Per il signor Simone. Sacca di Disco Radio, cappellino Disco Radio, t-shirt Disco Radio, portapass Disco Radio, è solo per lui.
0: Sentiamo.
3: Un etto di grasso derivato dalle carte per, sì, poter cucinare in maniera più leggera.
0: Ah sì?
3: Del burraco. Vabbè, col jolly.
0: Hai certo.
3: L'alternativa era dargli una ragazzina che facesse dei servizi in casa, di pulizie, la,
2: sì,
3: pinella.
2: Ah, però.
3: Di pulizie, non faccia il furbo. Non faccia il furbo, signor Simone.
2: Assolutamente no.
3: Anche se jolly e pinella, un bel matrimonio, perché no?
0: E infatti. Allora, Simone, ovviamente per te c'è la Disco Radio Bag. Se ci dirai chi è il personaggio sogregato di oggi,
2: Vergassola.
0: Dario Vergassola.
4: Beh, esatto. Avete una faccia che sembra mia moglie dopo che gli ho detto ti è piaciuto.
0: Esattamente.
3: Lui
0: era proprio
3: Dario.
0: Che meraviglia, la risposta grande, esatta, Dario. Per cui non solo la Disco Radio Bag, ma anche i premi speciali che il notaio ha preparato per te, Simone.
3: I 9 etti di burraco, guarda che vengono, certo, utili, cioè, se
2: tante,
3: ami cucinare.
0: Benissimo, Simone. Allora ti
3: sai
0: lasciamo.
3: Sai che io non riesco a non immaginarlo che, cosa, guida il furgone vestito da Joker. Cioè, questo magazziniere jolly, capito, che fa in giro vestito da Joker. Non mi dispiace,
0: non sono tutte note negative, allora. No. Simone, vedi.
2: Grazie mille, veramente mettete, vabbè, buon umore. Grazie
0: a te. Grazie, allora, a te. La Disco Radio Bag ti arriverà molto presto, rimani in linea perché la redazione ha ancora un paio di cosette da segnalarti.
3: La redazione siamo noi, la redazione. La redazione è in Islanda, quindi siamo noi che ti parliamo fuori onda.
0: Tu fai finta di me, lascia,
3: ma sì,
0: stare,
3: che te la vuoi mettere giù come se fossimo la BBC in
0: non
3: due siamo
0: dire,
3: fine.
0: Lascia stare. Grazie Simone, un abbraccio.
2: Grazie.
0: Ciao Simone.
2: Ciao, buona giornata. Grazie ancora.

0: Il disco di Joel Corry che si chiama Devotion su Disco Radio Sweetest Motion nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Allora bravi, bravi perché avete
1: caparezza,
0: indovinato.
1: Caparezza, bravissimi, bravissimi, caparezza. No,
0: no. Corrado Guzzanti, un altro tra i più citati.
1: Crizza!
0: Chi?
1: Crizza!
0: Chi è?
1: È Crozza probabilmente.
0: No.
1: Marzullo Gigi.
0: Perfetto.
1: Se non volete vincere, ragazzi, ma non scrivete, non è che
0: Paolo Migone.
1: Vabbè, qua magari sai un po', ci poteva anche un po' stare.
0: Il Mago Forrest?
1: Sì, dai, era lì Palo e poi c'è il più vicino di tutti.
0: Sì?
1: Giuca Scasella.
0: ma perché? Però ma il mago può confermare che non si trattava di lui?
1: Per favore, allora, temo che sul discorso dei doppi sensi si sia fatto un po' di confusione. Certo. Ogni tanto devo ammettere anche io cado in quella trappola dei doppi sensi.
0: Le trappole, è anche divertente delle volte.
1: Diciamo,
0: no?
1: Che a volte i miei sensi sono talmente acuti che alcune li ritengono doppi.
0: Certo, certo. Cosa c'è?
1: C'è Manzoni?
0: Però.
1: Manzoni,
0: no,
1: per
0: Manzoni.
1: Favore!
0: Non c'è Manzoni piuttosto.
1: Lui ha i doppi muscoli.
0: Sì, vero, anche quadrupli in qualche caso. Piuttosto arriva la notizia che ci cambierà la vita, di cui ci occuperemo tra poco, naturalmente sempre con l'aiuto del solito team di scienziati.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Beh, lo so che con fatica anche oggi il notaio ha fatto il conteggio dei messaggi. Più ce ne sono e più il successo della trasmissione Belli Svegli aumenta, non è vero notaio?
5: 318.876.273 sironi tutti quanti di lamentele. Dov'è Marco?
4: Come di lamentele?
5: In Islanda.
6: Quando la notte mi scappo dalle mani.

0: Belli svegli su Disco Radio, ci sono anche Rcomi e dell'OD che abbiamo risentito con la coda del diavolo nell'appuntamento di oggi in formazione ridotta, l'abbiamo detto, no? C'è Marco in
1: ridotta
0: vacanza.
1: Male.
0: Sì, ridotta male, Marco in vacanza che ritornerà la prossima settimana e...
2: È andato lontano Marco, è andato vicino a Padova.
0: Sì.
3: Certo. È vicino a Padova l'Islanda.
0: Pronto.
4: E dopo la ragazza dall'Olanda abbiamo anche il ragazzo dall'Islanda.
0: Certo. Potremmo farne certo. Una versione.
3: Assolutamente,
0: no.
3: Non è la quarta, però.
0: però. Le 9:02.
5: Disco Radio.
0: Allora, è già pronta una bella novità?
3: Due, nel senso io e te.
0: Due, esatto. Dicevo, è pronta una bella novità, però c'è anche la notizia che ci cambierà la vita. Non so se riusciamo ad anticipare certo. Il titolo.
3: Attenzione, perché stamattina probabilmente vi diciamo la verità sull'espansione dell'universo. È un'altra.
0: Davvero? Sempre con l'aiuto del solito team di scienziati, naturalmente.
3: Pare che mangi grasso.
0: Quindi si è espanso per quello.
3: Non era sbagliato.
0: Dai che c'è il nuovo di Miley.

0: nuovo di Miley, Miley Cyrus ovviamente, che si chiama Bass.
1: Persuades.
0: Ecco.
2: Eh?
0: Si chiama Bass.
1: Persuades.
0: Ok?
2: Cioè, il titolo intero è?
0: Bass.
1: Persuades.
2: Cosa vuol dire?
0: Base persuades.
2: Persuades.
0: Si dice così.
2: Negli States.
0: Allora, ci sono i nostri scienziati che ci raggiungono per raccontarci appunto il contenuto della notizia che ci cambierà la vita. Nel continente.

0: Sai che non era male,
1: ragazzi.
0: È venuta benino.
1: Ho fatto un corso nel frattempo di Alligalli.
0: Vi raccontiamo la verità sull'espansione dell'universo, perché pare essere un'altra, cioè non è quella che conosciamo, è un'altra, è un'altra.
1: Già la conosciamo quella base?
0: Ma io assolutamente no.
1: Il Big Bang esplode e l'universo è in espansione, giusto? Questa è la base.
0: Potrebbe essere. Guardando il cielo, vediamo le galassie allontanarsi tra loro a un ritmo che possiamo misurare, ma la velocità con cui l'universo si espande non torna con le equazioni della fisica quantistica. Il team di fisici della Brown University, guidato da...
1: guarda che pettorali, guarda il tricipite. Sono i fisici della Brown University.
0: Guidato da Savas Kushapas, spero di averlo letto bene,
1: Kushapas
0: propone di ribaltare la prospettiva. E se quell'equazione dipendesse da un difetto se quell'accelerazione dipendesse da un difetto nella geometria stessa dello spazio-tempo?
1: Cioè?
0: L'idea centrale prende in prestito il principio di indeterminazione.
1: Sì.
0: Non si può conoscere con precisione assoluta due grandezze insieme come la posizione e la velocità di un elettrone.
1: Okay.
0: Kushapas, tra l'altro, applica questa stessa logica all'intero cosmo. La velocità di espansione e le dimensioni totali dell'universo non possono essere misurate contemporaneamente con esattezza. L'accelerazione osservata negli ultimi
1: miliardi di anni
0: addirittura potrebbe emergere come impronta macroscopica di un effetto quantistico esteso da scala atomica a scala cosmica.
1: Ok.
0: È qui
1: tutto chiaro
0: che il modello prova a fare da collegamento tra due teorie finora inconciliabili: la relatività generale e la meccanica quantistica.
1: Beh, certo, sì, tutto chiaro.
0: Sì, non fa tutto una chiaro. Piega, guarda.
1: Vabbè. No, tra l'altro sono talmente appassionato che l'ho capita.
0: Guarda, cioè... adesso ti dico, sai cosa faccio di questa notizia?
1: Ma no, ma perché? Ma non è che se non capisci tu...
0: Via.
1: È anche sbagliato, tra l'altro, il cestino, vergognati, neanche da tre.
0: No, perché era troppo leggero.
1: No, tu sai che in questo caso parla di elettroni, ma dovrebbero essere più le particelle. Non possono essere osservate, possono essere, finché tu le osservi,
0: sì,
1: possono essere in due posti diversi nello stesso tempo. Nel momento in cui le osservi, invece, si posizionano.
0: Oh, mamma mia.
1: Utilizza questa cosa. Quindi, teoricamente, Venere,
0: sì,
1: te la guardi lì, ma quando non la guardi, e sono di là!
0: Sì, mi sta uscendo il sangue da naso. Adesso non vorrei rubare troppo tempo alla prossima canzone, perché c'è anche un tema che vorremmo proporvi a proposito.
1: No,
0: che...
1: allora dai, parliamo di spazio. Io voglio parlare di alieni.
0: Sì, anch'io.
1: Allora, innanzitutto, ci credete o no?
0: Scusa, hai detto alieni?
1: Sì. Vai. Sì, ma fatto così, sai che è molto meno bello?
0: No,
1: vai, Fabri,
0: okay,
1: vai, ti prego.
0: Allora, ci credete?
1: Sono già qua? Sono già tra noi?
0: Sì.
1: Se sì, come sono? Come ve li immaginate? Come vorreste che fossero? Dai, parliamo di alieni.
0: Avete visto anche qualcosa che potreste ricondurre,
1: quel bagliore la notte,
0: a un avvistamento alieno?
1: O quella roba lì che hai detto, Madonna, guarda che brutta che è quella lì. E invece no, era un alieno.
0: Per si parla di alieni al 393 800 3000.

0: Allora aspetta, però ce l'abbiamo la soluzione di questo.
1: Qual è?
0: Aspetta, 12 verticali,
1: sì?
0: la conosci tu? Aspetta, che te la dico. 12 verticali,
1: sì?
0: Intanto.
1: Cos'è?
0: Cattura le immagini degli alieni.
1: Ah sì, no, questo è facile.
0: Ce l'hai.
1: Sì, sì, sì. Quante lettere?
0: 3, 6, 9.
1: Sì,
0: 9
1: ce l'ho. Un fotografo.
0: Vabbè, no,
1: grazie amici,
0: sugli alieni. Siamo partiti da una notizia che riguarda l'universo e il modo in cui si espande e diventa sempre più grande, ma siccome la questione era un po' più complicata, abbiamo voluto tornare un po' indietro e occuparci
1: comunque,
0: alieni,
1: ragazzi, cioè gli abitanti dello spazio,
0: certo,
1: cioè comunque
0: certo.
1: Sia, se parli di universo puoi parlare anche di vita aliena, eh.
0: C'è qualcuno che scrive: per me è Fabri un alieno, spiegherebbe perché non capisce mai una
1: io battuta. Quel sospetto lì ce l'ho da sempre, no, ragazzi,
0: siete veramente troppo buoni. Pronto,
1: anche proprio, colorito,
0: ragazzi, non è vero,
1: no, sì
0: però se parliamo di grigi, attenzione, perché
2: vabbè ragazzi, io tutte le mattine, porca miseria, quando mi sveglio e vedo mia moglie,
1: no,
2: tanto
1: no,
2: che
1: no. No,
2: incontri ravvicinati del terzo tipo.
1: Ma non vale, parliamo di
0: i parenti affini, non valgono,
1: la moglie non vale, la suocera,
0: esatto. Parlo da profana, ci scrive qualcuno: secondo me oltre a noi ci saranno altri esseri in giro per l'universo, e per questi esseri potremmo essere noi i loro alieni,
1: ovviamente,
0: semmai
1: se
0: potessimo incontrarci,
1: certo.
0: O viceversa,
1: no, perché se tu sei la specie aliena, se arrivi nel posto,
0: certo,
1: degli altri,
0: è
1: capito?
0: Vero, è vero, è
1: se
0: vero.
1: Loro vengono qua, saranno sempre loro la specie aliena.
0: Ma loro saranno veramente mai arrivati qui, come nel film nuovo di Spielberg?
1: Secondo me sono arrivati, sono atterrati a Gallipoli e hanno detto: minchia che casino, niente, torniamo un'altra volta, ciao. Agosto Gallipoli, no, via, Venere.
0: Però a proposito del tema, c'è il nuovo film di Spielberg da segnalare, quantomeno poi qualcuno dice
1: no,
0: bello,
1: è brutto,
0: qualcun
1: ragazzi,
0: altro
1: no,
0: dice
1: brutto.
0: Brutto. Com'è che si chiama?
1: Disclosure Day.
0: Se
1: invece volete vedere un vero film di Spielberg, che non
0: sì,
1: è di Spielberg,
0: è
1: ma
0: di Spielberg,
1: bello come quelli vecchi,
0: sì,
1: di Spielberg,
0: sì,
1: è Project Eli Mary, quello di Ryan Gosling.
0: Bellissimo. Quello è veramente
1: molto
0: bellissimo.
1: Molto bello.
0: Aspettiamo i vostri messaggi. Alieni, ci credete, non ci credete?
1: Come li immaginate? Come li vorreste?
0: Sì, anche. Oppure, segnalazioni: avete mai visto qualche oggetto strano, luminoso nel cielo, di cui non avete immaginato l'origine e che secondo voi era un UFO?
1: Poi, se avevate bevuto 4 Ceres, non vale.
0: No, da sobri, ovviamente.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Alziamo i riflettori sul sociale.
6: Gli piace quando mi trucco, ma posso farlo solo per lui.
7: Quando un segnale fa paura, è già un allarme. Non restare in silenzio. Chiama il numero 1522. È gratuito, anonimo e attivo H24. Insieme all'UNICEF, per ricordarti che non sei sola.
5: Disco Radio per il sociale. Insieme a te per fare di più.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
9: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
10: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
9: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
11: Non aspettare. Scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800-180-808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
9: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
12: La modalità vacanza è terminata. Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
13: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
14: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
15: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
14: MCA, materassi da 50 anni.
16: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
17: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
16: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
17: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
16: Info al 338 22 98 731 www.comprororodoro.it.
18: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
19: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. I want to be
20: free! Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
21: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
20: Globo Sport.
21: E intanto scopri i nuovi arrivi.
20: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
22: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
23: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
24: Sole, mare, relax.
25: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
26: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
27: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
26: Trenino dell'Albula. info@ilgirasoleviaggi.it.
28: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Disco Radio. Allora, stamattina parliamo di alieni.
1: Yes.
0: Scusami, ma ci vuole due volte che
1: però io voglio il tuo, Fabri. È un'altra cosa. Senti com'è più intenso.
0: Hai ragione. A proposito di alieni, qualcuno ci scrive: io ho avvistato un uccello alieno.
1: Fabri, occhio che
0: no, adesso piano.
1: Ho capito,
0: piano.
1: Però me apri così.
0: Un gufo.
1: Ah, ok.
0: Allora.
1: Gioco di parole, per fortuna. Pensavo fosse peggio.

0: disco di Black Legend, You See the Trouble with Me, su Disco Radio. Mentre ci stiamo occupando di alieni, vi abbiamo chiesto come li vorreste, se esistessero.
1: Sto già litigando
0: davvero
1: con Federico.
0: No, infatti ho capito che bellissimo, è una questione che dovrò portare avanti da solo.
1: Ma secondo me dopo parliamo ancora di alieni con Federico, che lui mi sa che è un sostenitore.
0: Allora, gli alieni io li vorrei tutti muscolosi e palestrati.
1: Giusto,
0: la Giovanna.
1: Brava Gio, brava, così.
0: Brava Giovanna, brava.
1: Facciamo un'invasione di Chaniaman,
0: sì, esatto,
1: che
0: esatto,
1: viene giù e vi prende tutte.
0: Oh, potendo scegliere,
1: ma
0: lei
1: certo, ma
0: fatto
1: giusto,
0: giusta,
1: giusto,
0: ovviamente. Belli svegli, sono molto interessato all'argomento. Secondo me,
1: eccoci,
0: esistono. Io guardo un sacco di TV e documentari proprio sugli UFO. Sono molto interessanti, scrive Christian. Enigmi alieni.
1: Io mi ricordo che ho sentito un podcast di un divulgatore scientifico, è un astrofisico, cavolo, che dava una spiegazione fisica e matematica del fatto che sia impossibile essere invasi da una specie aliena.
0: Sì.
1: Per una questione di distanze, di spostamenti e di probabilità statistiche di vita sui vari, sulle varie galassie.
0: Okay.
1: Ed era molto interessante. Dice, l'unica possibilità è che siano già qui.
0: Ah certo,
1: da mo,
0: certo,
1: capito?
0: Certo. Come in Disclosure Day.
1: Esatto, esatto.
0: Non solo,
1: non ricordo già più.
0: C'è anche per esempio il film che, vabbè, per gli appassionati è un grande classico, anche perché fa parte della serie degli Indiana Jones, Il Regno del Teschio di Cristallo.
1: Non lo ricordo.
0: E lì parte proprio da quel concetto che siano già qui, che siano già arrivati da un pezzo. Pronto, pronto, pronto.
2: Sì, a me è capitato vedere nel cielo dei movimenti strani.
0: Sì.
2: Avevo 20 anni,
0: sì,
2: 18, ero giovane.
0: Sì.
2: E stavo tornando a casa dal number one.
1: No, non vale.
0: Allora no,
1: era il faro del number.
0: Allora no.

0: si chiama proprio così, e cioè Ocean House, il disco di Jubal su Disco Radio nell'appuntamento con i belli svegli di oggi. Ragazzi, siamo di fronte a un vero avvistamento.
1: Oh, finalmente Fabri.
0: Vi faccio sentire. Vai. Senti qua, pronto.
2: Allora ragazzi, io so che Omar è scettico.
0: Sì.
2: E che sia difficile di credere a ciò che non si vede.
1: Ok.
2: Io nel 1993 avevo 13 anni e come tutti i ragazzi della nostra età, giocavo in strada con i nostri genitori che ci guardavano dalle case fuori, saluti a chiacchierare. Da punto un bianco, blackout totale, senza luce, e in lontananza sopra le nostre teste si vedevano delle luci bianche, colorate, che si alternavano.
0: Sì.
2: Ma credetemi, sopra le nostre teste è passato un disco volante, ma non l'ho visto solo io, l'ho visto tutta la mia strada, tutto il mio quartiere. Noi logicamente ci siamo cagati addosso e siamo scappati dentro casa.
1: Giusto, c'è
2: poi dopo lì noi ragazzini curiosi avevamo perso le biciclette e abbiamo cercato di inseguirlo perché andava pianissimo.
0: Sì.
2: E niente, tempo 2 minuti, macchine della polizia, un elicottero militare, sembrava un film. Siamo arrivati a un certo punto, uno spiazzo dove c'era un campo da calcio all'aperto. Questo qua è rimasto fermo lì per un po' e dopo a un certo punto ci ha schizzato via verso l'alto.
1: Che era lo stesso di Gallipoli.
0: Verso l'infinito,
2: io da lì,
0: e oltre.
2: A quel punto io ho detto no, iniziato a credere.
1: Se l'hai visto, visto.
0: A margine del messaggio ci scrive anche che poi nei giorni successivi i giornali e la televisione ne hanno parlato e quindi evidentemente come un fatto che ha segnato l'opinione pubblica. A proposito di notizie però,

0: Bruno Pertusella, un incendio durante la notte in un capannone in via Milano con 5 squadre di vigili al lavoro, a fuoco un'imbarcazione che si trovava nel deposito. Nella serata di ieri in via Rossini a Torino, davanti all'auditorium della RAI, un uomo ha minacciato di darsi fuoco, in mano aveva un contenitore di liquido infiammabile e un accendino. L'uomo è stato fermato grazie all'intervento di un negoziatore. Il calcio, archiviata la terza di Akon, le vittorie di Cagliari e Lazio, questa sera alle 21 la Champions League con Real Madrid-Inter. Furto in Francia al Museo Renoir, all'alba di oggi rubati i 4 quadri del valore di 9 milioni di euro. Il tempo per le prossime ore.
1: Meteo.
2: Ci attende un martedì inizialmente stabile ed assolato sul Piemonte e sulla Lombardia. Nella seconda parte del giorno poi saranno possibili isolati fenomeni sulle zone montuose. Le temperature massime arriveranno a toccare i 32 e i 33 gradi su Torino e Milano. Per la giornata di mercoledì cambia lo scenario meteorologico. Transiterà una perturbazione atlantica che porterà dei fenomeni piuttosto intensi e diffusi ed un calo delle temperature sia minime che massime. Dettagli sulla app di Trebi Meteo.
3: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Allora, è martedì, abbiamo parlato di alieni fino a qui e adesso invece ci tocca occuparci di
9: filosofia.
8: Filosofia con il nostro Federico.
9: Buongiorno Gabetti. Fede, buongiorno,
8: buongiorno Federico.
9: Buongiorno ragazzi.
10: Il microfono, eccolo qua.
8: Grazie. Ma vanno d'accordo la filosofia e gli alieni?
9: Bah, sì, perché sì, no?
10: Sì. Beh, potrebbe essere una filosofia quella della presenza aliena, potrebbe.
9: Ma Jung diceva che era, non credeva agli UFO, diceva che era una manifestazione della psiche, una specie di delirio collettivo.
10: Mi piacciono i deliri collettivi, mamma quanto li adoro.
8: Magari ne parliamo tra poco.
9: Allora.

0: Sad Girls. Allora,
1: scusa, chiudo la questione alieni perché ne hanno avvistato uno da PLM, da Paolo Luca Manzoni in palestra. Faceva gli allienamenti.
0: Gli allienamenti, non ci credo. Allora, siamo partiti dall'universo e forse un po' ci ritorniamo, no? Con l'argomento che stiamo per proporvi.
2: Sì, dai, rimaniamoci perché mi avete chiesto un aforisma e oggi ne utilizzerei uno di Einstein.
1: Eccola.
2: Che era divertente perché diceva, quando gli proponevano la versione indeterminista della fisica quantica, lui diceva: ma Dio non gioca a dadi, no? In risposta a Bohr, che credeva che ci fosse un indeterminismo di fondo della realtà. Secondo Einstein non c'era.
1: E allora qua, cioè, non c'è l'indeterminismo, quindi esatto, tutto è determinato.
2: Einstein credeva in leggi determinate della oggettive,
1: che potessero in qualche modo prevedere,
2: che potessero descrivere la realtà con oggettività. Infatti io prima dicevo Omar era un determinista debole, se vogliamo, perché comunque lui era stato il primo che sapeva che non c'era.
1: Aspetta, spieghiamo un po' determinismo, il concetto di determinismo, sì, è infatti, il futuro è già scritto.
2: Bravissimo.
1: Tutto sta a prevederlo,
2: se si può fare.
1: Se invece l'indeterminismo è il futuro, non è per niente scritto, è dato dalle nostre interazioni umane con
2: il libero arbitrio. Quindi chiaramente un determinismo forte non contempla il libero arbitrio.
1: Cioè tutto quello che tu farai comunque ti porterà dove è già stato deciso che tu andrai.
2: Esatto.
1: Questo è un po' il concetto.
2: C'era un filosofo che si chiamava Laplace e diceva, per farvi proprio la teoria più forte del determinismo, se ci fosse una super intelligenza capace di sapere calcolare tutte le posizioni e velocità di tutte le particelle dell'universo, potremmo
1: già descrivere
2: il futuro
1: tutto,
2: in maniera algoritmica.
1: Certo. È interessante però questa cosa qua. Io, possiamo tirare in mezzo un po' gli ascoltatori?
0: Esatto. Sul fatto perché che il futuro sul fatto che il futuro sia già scritto o meno.
1: Sì, quello, cioè allora, abbiamo un destino già scritto e noi ci andiamo incontro.
0: No, no. Scusami, mi sono fatto prendere
1: subito Frankenstein Junior. Cioè c'è già un destino scritto a cui noi andiamo incontro o siamo noi che ci scriviamo il futuro?
0: Secondo
1: giusto
0: queste,
1: per
0: sì, sì, essere? Sì. Secondo queste due teorie, no? Di cui abbiamo appena
1: molto
0: dato
1: semplificate,
0: i dettagli.
1: Molto,
0: sì,
1: semplificate,
0: sì. Molto semplificate.
1: E poi, quelle approfondiamo con Federico.
0: Allora, partiamo dal 393-800-3000, destino scritto o meno, o il libero arbitrio porta ognuno di noi, individui del mondo, a stabilire il proprio, con nessun genere di prevedibilità. Ho detto bene?
2: Benissimo.
1: Sì, sì.
0: Oh,
1: grande,
0: mamma mia. Studiato oggi, ragazzi. Studiato.
1: Si vede dalle Lombardie sotto le tue ascelle, Fabri. Sicuro che non vuoi accendere l'aria condizionata?
0: La fatica proprio.

0: ragazzi, vi chiedo aiuto. Io ho veramente delle difficoltà a seguire quei due, cioè non ce la faccio, è difficile, difficile. Perché voi non sapete cosa succede qui a microfoni spenti. Cioè,
1: ci sono due menti quantiche e relative. La mia è relativa, decisamente.
0: Allora, a proposito di libero arbitrio, di futuro già scritto, di destino, c'è qualcuno che scrive: il libero arbitrio è quando l'universo ti chiede di stare su un piede solo e tu decidi quale.
1: Quindi può
0: stare come immagine, insomma.
1: No, è interessante, nel senso che significa che non è che hai tutte le possibilità del mondo, ti vengono offerte le possibilità, tu puoi scegliere tra queste possibilità.
0: Esattamente.
1: Potrebbe essere una posizione interessante.
0: Destino scritto, ma magari potessimo cambiare le coordinate di questa vita, qualcuno aggiunge.
1: Quindi sì. È destino scritto, punto.
0: Esatto. Per qualcun altro invece che ci scrive, Nicolas da Valenza, è per...
1: Scusa, te lo rileggo però.
0: Sì.
1: Destino scritto, ma magari possiamo cambiare le coordinate di questa vita. Capito?
0: Sì, io pensavo che fosse
1: Può essere letto in due modi diversi.
0: Per quanto mi riguarda, finché non si potrà tornare indietro nel tempo, si può dire che il futuro sia già scritto in un certo senso, dice Nicolas da Valenza.
1: Questo lo potremmo sottoporlo a Fede, eh?
0: Però c'è qualcuno che per Fede dice: la risposta sta nel paradosso del gatto di Schrödinger. Fateglielo spiegare, Maurizio da Milano.
1: Sì, facile.
2: Ok, allora
1: andiamo sul gatto di Schrödinger. Quella povera bestia.
2: Oh, è bello, è divertente. Praticamente questo gattino sta in una scatola, sì. Quindi non sappiamo se è vivo o morto, anzi poi l'hanno rifatto, gli animalisti l'hanno rifatto se era addormentato o sveglio,
1: sì,
2: perché è un po'
1: esatto. Okay. con un meccanismo che libera
2: del veleno o no, quindi esatto. Il sonnifero nella versione animalista, che viene liberato o no solo su una, diciamo, un funzionamento di tipo quantistico, ok? Allora, finché...
1: Per aiutare concettualmente casuale, che tu non puoi prevedere.
2: Che tu non sai, tu non conosci. Allora,
1: se si libera o no.
2: Una delle interpretazioni della fisica quantica è quella del collasso della funzione d'onda nel momento dell'osservazione.
1: E la Madonna!
2: Che è quella di
1: Fede!
2: È l'equazione.
1: Ma è più facile! Gattino lì dentro.
2: Ok, aspetta.
1: È vivo e morto allo stesso tempo. Questo è il concetto, no?
2: Però per questa interpretazione qui. Perché non è vero che vive e morta allo stesso tempo. Infatti l'interpretazione di Schrödinger vacilla, anche lui prima di morire si è andato più vicino a quella di Isaac.
1: Pensa che era dentro una scatola prima di morire.
2: Bravissimo. Cioè,
0: di Morgan, però.
2: Sto gatto starebbe praticamente, secondo l'interpretazione di Schrödinger, in una sovrapposizione di stati finché non c'è qualcuno che lo osserva.
1: Ok.
2: E quindi si dice che praticamente l'onda diventa particella quando c'è qualcuno che lo osserva. Questa è la versione anche che troviamo in Instagram tantissimo della fisica quantica. Perché? Perché è quella che dà alla coscienza umana la capacità della creazione.
0: Fermi ragazzi, fermi, perché devo asciugarmi il sangue da naso. Aspetta, fermi tutti, andiamo a sentirci una canzone. Arrivano gli Ace of Base.

0: 72, chissà se gli Ace of Base sapevano di poter ottenere un enorme successo con questa canzone o meno. Sarebbe stato il loro destino? Evidentemente sì, perché poi è successo. Ma ci sono delle questioni per cui non ci si può arrivare già sapendo.
1: Ma io, sai cosa volevo chiedere, Fabri, a Fede? C'è il fatto che uno sia determinista. Un determinista, sì. O indeterminista,
0: sì.
1: Cambia il modo di vedere la vita,
0: sì,
1: tanto,
0: sì, sì.
1: E quindi cambia anche come sei, no?
2: Di Omar sul carattere. Tendenzialmente il determinista è uno a cui piace l'ordine, a cui piace mettere a cui piacciono le categorie, mettere in ordine le cose che già conosce.
0: Ogni cosa un insieme, tutto a posto.
2: Esatto, ed è tendenzialmente molto restio al cambiamento. Il determinista è
1: determinista.
2: Okay. Sì, è una persona che comunque fa. L'indeterminista è molto più aperto, magari è un casinaro, però è chiaramente tendenzialmente un soggetto più creativo. Mm. Perché quando tu gli dai una certezza, è pronto a distruggerla.
1: Capisco. Invece è colui che sa che può cambiare,
2: può
1: le
2: cambiare.
1: Cose.
2: Invece il determinista tende a nutrirsi delle certezze.
1: Cioè, tanto è così.
2: È così, e anzi fare dei capisaldi per procedere nella vita.
0: Quindi, chissà i nostri ascoltatori in quale delle due categorie si riconoscono, per chiudere l'argomento
1: di
0: oggi.
1: Volevo far dire a Fede come siamo io e te. Chi è determinista e chi è indeterminista tra noi due?
2: Osti!
1: Mi piace.
2: Osti!
1: Sfidarella.
2: Rimando la risposta.
1: Allora,
2: prossima.
1: Ascoltatori, chi è determinista e chi è indeterminista tra me e Fabri?
2: Ragazzi,
1: o
2: per il semplice fatto che non vi ho conosciuto ancora bene.
1: Certo, sì, ma sì.
2: Fuori dalla radio, perché poi non è nelle parole.
1: È nei fatti.
0: Esatto. Lo scopriremo il prossimo martedì. Allora, intanto, grazie al nostro
1: Fede.
0: Federico.
2: Grazie a voi,
0: grazie,
2: ragazzi.
0: Grazie. Allora, c'è qualcos'altro da aggiungere a proposito? Se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid a chilometri zero da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre, ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometri zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più su superautospa.net.
3: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
4: Disco Radio.
3: Il ritmo della tua città.
5: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
5: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
5: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
6: No, no, non ho niente da mettermi.
7: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
6: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
7: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
6: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
8: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Ci dobbiamo salutare qui, l'appuntamento con i belli svegli di oggi.
1: Sette
0: finisce.
1: Minuti, zio Fabri! Ancora 7 minuti, resisti! Intanto io metto il mio gatto in una scatola per vedere cosa succede, perché non ho capito un gatto.
0: No,
1: un gatto, ho capito.
0: Un gatto. Va bene, abbiamo chiuso l'appuntamento di oggi con le questioni filosofiche che ci ha proposto il nostro
1: fisico-filosofiche.
0: Fisico-filosofiche che tornerà il prossimo martedì. Ma intanto,
1: filofisiche, bello filofisiche.
0: Sì, non è male. È pronta anche Olga per il resto della mattinata. Grazie a Omar, al fantastico Omar.
1: Grazie Omar!
0: Buongiorno e grazie anche da parte mia. Sono
1: grazie a
0: tutti.
1: Fabri!
0: Ci sentiamo se volete come sempre puntuali domattina a partire dalle 6 e poi con la squadra al completo per i belli svegli dalle 7. Ciao Olga, a domani!
1: Ciao!

Eccoci, 10 a un minuto. Disco Radio. Ben ritrovati su Disco Radio, buon viaggio, buon martedì 8 settembre. Continuiamo questa mattinata iniziando il nostro appuntamento, ringraziando come sempre dal profondo del nostro cuore anche belli svegli, bellissimissimi per questa mattinata piena di allegria. Continuiamo questo viaggio, 3 ore da condividere a ritmo di musica, come Olga, con le cose che ci racconteremo e con la novità musicale che è già pronta. Dio di e Easy Bisou, questa è Careful.

Radio, la novità è Careful di D.O.D. e Easy Bizu. Benvenuti, oggi martedì, come ogni martedì avremo anche uno spazio dedicato all'arte. Oggi ci occuperemo di musica, una bellissima forma d'arte la musica. Abbiamo appuntamenti musicali gratuiti da suggerirvi. Prima però, la tematica secondo me vi coinvolgerà molto. Tematica legata alle cose belle che facciamo per il mondo, per la natura e per gli altri. Rhythmic History prima, subito nel nostro viaggio Dua Lipa.

0: faccia Felicia con My System, che è potenza questa hit su Disco Radio. 19 minuti, ieri mattina esco di casa, c'era una signora con in mano un annaffiatoio che stava bagnando delle piante pubbliche sul suolo pubblico che avevano evidentemente bisogno di acqua. Parliamo di questo tra poco, il tema è cose belle fatte per gli altri, cose belle fatte per l'ambiente e per la natura. Prima viaggeremo nel tempo rivivendo una hit del 1999.
1: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
3: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin!
4: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
5: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
6: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Autorigoldi a Milano dal 1906.
16: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti vale esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
17: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
18: Hai ragione, corro da Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
17: Davvero? Anche per me?
18: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
19: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
20: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
21: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
0: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
1: Disco Radio.
22: Buon martedì, la Dance Storica ritorna con questo appuntamento su Disco Radio tutte le ore. Siamo felici di ritornare in spiaggia, un po' più fresco quest'oggi. Vamos alla playa dal 1999, Miranda.

Flamenco Paranoia, 10-20 minuti. Qui sciogliamo le paranoie veramente come neve al sole, ragazzi. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel benessere degli altri, della natura e anche del pianeta. Voi che fate? Cioè, c'è qualcosa che avete fatto di concreto quest'estate, come raccogliere rifiuti in spiaggia, per esempio, o che fate normalmente per la comunità? 393-800-3000, bastano veramente piccole cose. Cose che si fanno e anche cose che non si fanno, secondo me. Sono un fumatore, non butto i classici mozziconi per terra, secondo me, ragazzi. Ah, già tanta roba. Clean Bandit ed Demi Lovato nel nostro viaggio, c'è anche solo.

0: siamo stupiti con effetti speciali. Abbiamo speso un sacco di soldi per personalizzare questa Dirty Cash. Dillo bene tu, Dirty Cash.
1: Dirty Cash.
0: 10:29 Dirty Cash. Fabrizio, c'è un tema a cui sono molto legata. Ognuno di noi ha un ruolo importante nel benessere degli altri, della natura, delle piante. Tu che fai e voi che fate? Sto chiedendo agli ascoltatori. Cosa fai tu? Cosa hai fatto tu quest'estate per...
1: Quest'estate ho pulito un po' la spiaggia e il mare che la sera porta dentro e verso la spiaggia un sacco di plastiche. E poi ho cercato e cercherò di entrare in un gruppo di pulizia dei giardini del mio quartiere.
0: Mi piace, mi piace. Senti, su questa linea ti porto a Vigevano tra poco. Ti porto lì a conoscere un uomo misterioso che si fa chiamare Piantaman.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco. Le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Subito per noi Fabrizio Gaias con l'attualità di Link. Buongiorno Fabrizio.
1: Grazie Olga, buona giornata. Partiamo dallo sciopero di Trenitalia, Italo Tiper in Emilia Romagna, Trenord in Lombardia. Fino alle 21 di questa sera, alle 9 è finita la fascia di garanzia. Aveva in casa 70 kg di cocaina, hashish e oltre 170.000 euro in contanti. La polizia ha arrestato un uomo di 41 anni a Bernareggio, l'operazione coordinata dalla procura di Monza. Un'autofficina meccanica a Savigliano, in provincia di Cuneo, è stata chiusa dopo un controllo della polizia stradale e non aveva le autorizzazioni necessarie. Gli agenti hanno contestato una sanzione di oltre 5.100 euro, sequestrato macchinari, altri 8.000 euro di sanzione per lo smaltimento non corretto di oli e batterie. In sei anni Lecco ha perso 123 negozi, 473 in tutta la provincia, i dati illustrati da Confesercenti in vista delle giornate nazionali per la legge a sostegno del commercio di vicinato. Il calcio dalle 21 di questa sera a Champions League con Real Madrid e Inter. E poi le condizioni delicate rimangono stazionarie, il bollettino del Santo Spirito di Roma, dove da ieri è ricoverata in terapia intensiva Emma Bonino. Ci risentiamo tra un'ora.
2: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
3: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Boro Boro.

0: This is Wrap and Drop.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale. Grandi Marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: 4 vite le più ritmate, quindi condividiamo cose bellissime che voi fate per il bene altrui della collettività.

0: indimenticabili Planet Funk che ritornano su Disco Radio nel From Disco su Disco con me Olga in diretta 10:45 minuti. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel benessere degli altri, della natura, delle piante. Voi che fate nel pratico? Volontariato? C'è qualcosa che avete fatto quest'estate, come raccogliere i rifiuti in spiaggia, come molti hanno fatto che mi hanno scritto, o cose che fate normalmente durante l'anno? Andiamo a Vigevano a conoscere Piantaman. Piantaman è il misterioso eroe del verde che quest'estate ha creato in giro per la città di Vigevano degli orti diffusi in cui ha seminato frutti, ortaggi che chiunque ha potuto raccogliere. Pianta anche fiori in giro per la città, la rende anche bella. Per esempio, dietro al cimitero di Vigevano ha fatto un vero e proprio orto: pomodori, cetrioli, zucchine, melone. Il progetto poi si è allargato a macchia d'olio perché le altre persone sono entusiaste di questo personaggio. Sono arrivate donazioni, sono arrivate piante e sementi perché tanti vogliono dare il proprio contributo. Lui ha creato una postazione in quella che si chiama Via Rebuffi, dove c'è un banchettino con ombrellone. Lì lascia frutta e verdura che raccoglie, lì le persone possono lasciare semi, piante, puoi lasciare i pomodori se tu a casa ne hai troppi, a tua volta li coltivi, insomma condivide questo grande mondo di bellezza e sta anche organizzando un incontro con tutti i futuri Piantaman e Piantawoman per condividere un po' la filosofia che anima il suo agire e creare una squadra di anime belle, positive, che possano portare verde ma non solo. Sa, meraviglioso sarebbe conoscerlo. A Vigevano c'è Piantaman, ci è sembrato perfetto per insomma questo appuntamento di inizio oggi. E ricordate che dentro ognuno di noi c'è un Piantaman che di fatto vorrebbe uscire. Al 393 800 3000, tra poco i vostri messaggi in cui condividiamo proprio questo: cose fatte magari in quest'estate per la collettività, per l'ambiente, per gli altri, o cose come bellissimi progetti di volontariato che leggo che fate normalmente durante l'anno.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad

0: Tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio.
0: Il ritmo della tua città.
2: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
3: Niente panico. Da Globo sono arrivate le nuove collezioni Bimby.
4: Sì! Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, K-Rifle.
3: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
5: Globo, calzature, abbigliamento e accessori Bimby al miglior prezzo.
6: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
7: Benvenuti su Disco Radio, condividiamo bellezza a ritmo di musica. In questo martedì con me Olga c'è anche Robin Schulz con

0: Disco Radio è tra le preferite di Katy Perry, anche questa Hot and Cold. Ognuno di noi ha un ruolo fondamentale nel benessere della natura. Voi che fate? Andiamo in spiaggia.
1: Beh, io ho passato parte della vacanza a raccogliere cicli di sigarette che buttavano in spiaggia.
0: Ecco.
1: Specialmente nella riserva naturale della Maremma.
0: Urca!
1: Perdonatemi, ma purtroppo ce n'è di bravissimi, ma la maggior parte dei fumatori sono maleducati. Non solo fumano dove non si può, ma la buttano pure in spiaggia. L'andrei a buttare io nel salotto a casa loro. Sorvoliamo su questo. E niente, io in spiaggia quando posso cerco sempre di tenerla pulita il più possibile, raccogliendo anche la roba degli altri. Ciao, un saluto da Danilo, da Sedriano.
0: Ciao Dani Grandi, salutiamo a tutti i fumatori educati, ma anche quelli non educati, si può sempre migliorare.

0: l'atmosfera da Friday. Anche in questa martedì mattina siamo stati a Vigevano a conoscere Piantamen, il misterioso eroe del verde che quest'estate ha creato orti diffusi e messo fiori meravigliosi in giro per la città. Ci sono in ballo anche belle collaborazioni sue con il comune. Lo trovate nei social. Per sapere di più cercate il suo contatto, che è Piantamen. 11 minuto.
1: Disco Radio.
0: E che non trovate pure noi nei social, certo. Disco Radio Hit c'è anche in Instagram, lì trovate tanti aggiornamenti. Ci sono anche le nuove foto nostre che trovate nei siti altrove. Io sono già cambiata perché nel frattempo mi sono cresciuti i capelli. Comunque, detto questo, trovate tante novità anche nei nostri social, seguiteci. Intanto il viaggio continua a ritmo di musica come Olga con le nostre hit. La novità, il trio norvegese i The Bauza con Lose Myself.

La novità è questa, è The Bausa con Lose Myself su Disco Radio. Iniziamo la seconda ora con me, Olga, con tra poco uno spazio dedicato all'arte. Abbiamo appuntamenti musicali gratuiti proprio da suggerirvi. Subito 8 Nose.

0: su Disco Radio con Dance Dance Dance. E tra poco viaggeremo nel 1995 con i Rhythmic History.
1: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
2: Bella per il mio Otello, Don Cash, poi Vorobore.
3: Siamo gli articolo 31.
4: Ciao, sono Fabri Fibra.
5: Questo è Eddie del Pagante, Spingere.
6: Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio. This is Rap
7: and Drop. Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
8: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
9: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
11: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
10: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
12: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
13: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
14: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
15: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
17: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
16: Brum Brum?
17: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
16: Wow, allora vado da Brum Brum.
17: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
18: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
19: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
18: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
21: Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare.
22: Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo.
21: Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti?
22: Certo, trovi anche grandi marchi come Raifol, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit.
21: Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
23: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
24: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato.
0: Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: Buon martedì, adoriamo la dance storica. Per questo tutte le sere dalle 21 con Alessio Luisi c'è la versione estesa di questo appuntamento e subito ce ne ascoltiamo una. Dal 1995 torna

0: Olga tra le nostre hit. È arrivato il momento di viziarvi un pochino con un regalo. Pronti a giocare con noi?
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Milano, sei pronta a cambiare passo? Sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email. H-E-R-O Beat e la tua email. Ai più fortunati regalo proprio l'esclusiva

0: Disco radio con Camera della sua Love Sober, 11:31 minuti, come ogni martedì, che si rispetti per modo di dire. Su Disco radio c'è l'appuntamento dedicato all'arte e oggi abbiamo, non è che regaliamo, però ricordiamo, Fabrizio, dillo tu, che c'è un meraviglioso appuntamento musicale gratuito a Milano, l'ho detto io.
1: Esatto, è un concerto che segna la fine dell'estate e il ritorno in città.
0: Vari appuntamenti, tra poco i dettagli, sempre qui su Disco radio.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Su Disco Radio per noi è tornato anche il nostro Fabrizio Gaglias con l'attualità di Link. Buongiorno.
1: Grazie Olga, buona giornata. È in corso lo sciopero nazionale indetto da alcune sigle sindacali autonome che interessa il personale del gruppo FS Italiane Italo Trenord e Tiper fino alle 21 e anche uno sciopero USB, sempre per i treni. È iniziato oggi alle 9 e si concluderà alle 17. In stazione centrale a Milano sono numerose le cancellazioni sui tabelloni. Per pulire il naviglio grande dalla striscia oleosa di idrocarburi che lo ha invaso per 28 km sono state aspirate 500 tonnellate di liquidi utilizzando 40 macchinari di ultima generazione. L'ipotesi è quella di un gesto illegale. In 6 anni Lecco ha perso 123 negozi, 473 in tutta la provincia, i dati illustrati da Confesercenti in vista delle giornate nazionali per la legge a sostegno del commercio di vicinato. Calcio, questa sera alle 21, Champions League, Real Madrid-Inter. Le condizioni delicate rimangono stazionarie, il bollettino del Santo Spirito di Roma riguarda Emma Bonino, ricoverata da ieri in terapia intensiva. E adesso Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: Tutti stanno a scrutare il partito di Vannacci, futuro nazionale, perché come si sa è l'unica formazione politica che cresce costantemente nei sondaggi e in qualche modo è l'edizione italiana di quel fenomeno che vediamo in molte parti d'Europa, a cominciare da quel che è successo nella Sassonia-Anhalt col trionfo di Alternative für Deutschland. Ma il partito di Vannacci è scosso da una improvvisa crisi interna. Oggi è stato espulso dal partito Luca Sforzini, che era considerato, e non a torto, l'ideologo un po' della nuova formazione, il teorico, pur provenendo da esperienze laico-repubblicane. Si era sempre più radicalizzato su posizioni forti ed era colui che teorizzava il nuovo di destra che avanza in Europa e in Italia. Se non che ha cominciato a prendersela anche con fenomeni rigurgiti che si vedono a occhio nudo nel movimento vannacciano, insomma il neofascismo, figure come Yonghi Lavarini sono state prese di petto da Sforzini con attacchi molto duri, sinché non è scattato il cartellino rosso oggi, voluto da Vannacci direttamente. E allora ci si chiede se sarà il primo incidente di crescita, di percorso per futuro nazionale, o se già il rapporto con la realtà di una crescita tumultuosa, anche immagino negli iscritti e nei dirigenti, non porti a fenomeni appunto che possono essere realmente corrosivi per la crescita di quel partito, di quella forza a cui tutti guardano con sentimenti misti, ma soprattutto di preoccupazione.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
0: Su Disco Radio tra poco degli appuntamenti musicali gratuiti.

0: Angelo il Corri con la sua Whisper su Disco Radio, nel From Disco to Disco appena ascoltato con me Olga, 11:48 minuti. Se avete voglia di una serata di musica meravigliosa, gratuita, in una bella location di Milano, abbiamo quello che fa per voi. C'è l'ottava edizione del grande concerto gratuito di musica classica che si tiene a fine estate e che sarà quest'anno sui prati della BAM, Biblioteca degli Alberi, Milano, zona Porta Nuova, un bellissimo parco pubblico. Il 10 settembre sul palco della BAM salirà questa orchestra incredibile che ha una particolarità unica. L'orchestra si chiama Spira Mirabilis, è formata da più di, pensate, 60 musicisti che suonano senza il direttore d'orchestra. Com'è possibile? Mi sono detta sì, perché ogni esecuzione si crea grazie a questa sintonia, 60 musicisti non sono pochi, che parte da un ascolto reciproco, c'è questa responsabilità condivisa tra i musicisti che veramente si muovono completamente in sincronia, incredibile, no? C'è un valore aggiunto a questo concertone finale, che è un vero e proprio festival diffuso che è già iniziato, dove la musica, i concerti e anche gli spettacoli si spostano nei quartieri della città con delle tappe dedicate quest'anno all'inclusione, che è un tema purtroppo sempre attuale, ma insomma sempre bello mantenerlo vivo. È tutto completamente gratis, è aperto a tutti, ma occorre prenotarsi, sì, occorre prenotare anche il posto, un posto sul prato. I biglietti si prenotano sul sito ufficiale che è BAM Milano, semplicemente questo, BAM Milano. Per una serata diversa l'occasione potrebbe essere questa.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Che musica sia, subito su Disco Radio, però come Olga il nostro viaggio continua, abbiamo scelto Anima, ritorna alla sua meravigliosa Beautiful.
7: You make me feel alive again.

0: Disco Radio, Talk to You, c'è Another Fifth Ultra. Certo che vi ripeto quelli dati per avere i biglietti gratuiti sul sito ufficiale BAM Milano, proprio lì, trovate la possibilità di prenotarvi per avere i biglietti dell'ottava edizione del grande concerto gratuito di musica classica che sarà proprio sui prati della BAM Biblioteca degli Alberi. Quando? Il 10 di settembre. Mezzogiorno e un minuto. Disco. Noi sì, che adoriamo la pausa pranzo. Con voi però su Disco Radio, benvenuti, inizia la nostra terza ora. Olga, eccomi qua, fino alle 13 le nostre hit più ritmate della città ci sono. Intravedo già un momento gioco che si avvicina, quindi un momento in cui coccolarvi anche in questa ora che arriva oltre alla musica. C'è la novità, Topic e Carte Blanche con Lucky Ones.
1: Novità, novità, novità. Disco Radio.

carte blanche, molto bello. Lucky ones vuol dire i fortunati. E ragazzi, io ho portato nel dubbio dall'India, lo sapete, ho portato delle cose meravigliose, un po' di polverina magica della fortuna. Eccola qua, quindi ora abbiamo tutto quello che ci serve, pure per la pausa pranzo, pure per questo martedì pomeriggio. Tra poco momento gioco, subito.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
2: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
6: Ambù, mi piaci tu!
7: La modalità vacanza è terminata.
8: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
9: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
10: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
12: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
13: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
12: Anticipo zero?
13: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
14: Autorigoldi!
15: A Milano dal 1906.
16: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10. DucatiComo.com.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
19: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
20: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il Trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
19: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
0: Disco Radio.
1: Buon martedì su Disco Radio, tra poco momento gioco, subito godiamoci l'appuntamento con i Rhythmic History, c'è la danza storica che ritorna proprio dal 2001 con questa hit di Prezioso e Marvin. Rhythmic History.

0: quando dice come on, mezzogiorno e 23 minuti di questo bel martedì, pausa pranzo su Disco Radio con me Olga, ritmo di musica. Ci godiamo anche questa hit di Chris De Sarandi che si chiama proprio Good Old Days. Qui è tutto pronto per farvi un regalo, voi siete pronti a giocare con noi?
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Milano, sei pronta a cambiare passo? Sabato 3 ottobre presso l'Idroscalo, un'esplosione di colori e solidarietà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000. Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email. Ai più fortunati regalo l'iscrizione alla corsa. Quindi la vostra mail più Hero scritto H-E-R-O Beat.
1: Disco Radio.

0: Welcome to the party!
1: Disco Radio Party! Ogni sera dalle 23, Party 7 con Matteo Epis e Edo Munari. Disco Radio, il ritmo della tua città.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo amico?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: Ci ritroviamo su Disco Radio anche in questa pausa pranzo. Buon appetito! 4 hit le più ritmate, la prima.

0: Disco Radio c'è anche questa Get Ready for This nel From Disco to Disco. C'è un bellissimo e più grande progetto di riforestazione artificiale al mondo di cui parliamo adesso. In quale paese potrà mai essere se non nell'immensa Cina? C'è proprio questa sorta della lotta della Cina contro l'avanzata dei suoi deserti, che sono tra i più grandi al mondo. Si chiama La Grande Muraglia Verde, è un progetto iniziato nel 1978 per rimediare in qualche modo ai danni causati da pascoli eccessivi, coltivazioni non sostenibili. Comunque è un piano titanico, se pensate che vuole piantare 100 miliardi di alberi entro il 2050. 100 miliardi di alberi non sono certo numeri, insomma... in qualche modo devono cercare di arginare l'espansione dei deserti, questa costante desertificazione. Funziona? Sta funzionando? Sta riducendo effettivamente le aree desertificate, sono qualcosa come 1000 km² all'anno che si stanno proprio rinverdendo, cioè quindi miliardi di alberi già piantati. C'è anche un progetto trovato simile in Africa che ha lo stesso nome, si chiama La Grande Muraglia Verde, che in qualche modo vuole cercare di portare più verde su questo pianeta che per mille motivi abbiamo avuto un'estate infernale. Pensate un po' a quanto è complicato, insomma, cercare di risolvere questa problematica. Nel frattempo occupiamoci dei nostri alberi, gli alberi che abbiamo in città. Basta un semplice gesto: bottiglietta d'acqua, borraccia d'acqua da versare sugli alberi che si incontrano durante la mattinata. Se stai scegliendo tra ibrido e elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettano due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero, da soli 25.900 euro con un risparmio del 25% rispetto al nuovo. Inoltre ti aspetta tutta la gamma Renault e Dacia con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato chilometro zero e auto aziendali in pronta consegna. Passa negli showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure scopri di più sul sito, che è superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città. Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Trovati su Disco Radio, sempre piacere accompagnarvi. La pausa pranzo a ritmo di musica, tutt'altro sapore. Abbiamo anche Peggy Go.

0: Ritorna la hit di Gordo su Disco Radio, la sua Loco Loco ci ha accompagnato in fondo al nostro appuntamento. Troviamo un po' dei sinonimi di questa Loco. Loco vuol dire matto, no? In spagnolo lo sappiamo. Matto, pazzerello, però quel matto, diciamo così, che piace, quello un po' eccentrico. Ognuno di noi ha dei lati che sono sicuramente un po' eccentrici. Chissà se il nostro Don ha dei lati che sono eccentrici. Non lo so, dov'è finito il nostro Don? Super Don! Sei dei nostri? Non sei dei nostri? Scusate, c'è il collegamento su Roma che sembra fare qualche bizza. Vediamo se riusciamo a recuperarlo presto. Intanto io non posso che ringraziarvi per questa meravigliosa presenza, compagnia di questa mattinata come sempre. E vi aspetto domani per il nostro consueto appuntamento, sempre dalle 10. E sempre solo qui su Disco Radio. Sento che è arrivato, sento dei tasti.
1: È arrivata Luna! Pensavi di no, ma invece
0: no,
1: sì.
0: No, io non ho dubbi sul fatto che tu saresti arrivato, Don.
1: Giornate allucinanti, corri di qua, vai di là, riunione di su, riunione di giù, oggi due riunioni contemporaneamente. Io invito i nostri direttori a fare una cosa, skippatele, cioè separatevi, mettetevi d'accordo prima, perché io vorrei essere duo, ma non lo sono, sono solo Don.
0: E duo.
1: Questa era bella. Senti, ma che cosa mangia oggi Olga?
0: Allora, io oggi ho la zucca, perché siamo in piena stagione. Giusto. Di zucca, questa crema di zucca con l'orzo.
1: Bello, sì. L'orzo fa bene, mettitelo nella zucca.
0: Ho temuto il peggio, però
1: anch'io. C'è Miley con Buzz for Stratus.
0: A domani.

Viva la Cassa Drit, la gente in centro pista, è il centro di Milano, però mi pare Ibiza. Ma bella davvero, ragazzi. Bravo Miley. Miley, così semplicemente Miley per gli amici. Un tempo Miley Cyrus. Best for Shells in casa di Menzi, in casa Disco Radio. Il numero è il 393-800-3000. E iniziamo la nostra giornata insieme, ragazzi, condividendo. Perché la parola di oggi è condividere. E vorrei sapere con chi vorreste condividere un viaggio in auto. Intanto, grazie a tutti i nostri ascoltatori, Disco Radio Lovers, che ogni giorno aprono la portiera della loro automobile e ci fanno salire. Quindi, grazie per condividere il viaggio con Olga, con me, con Fabio, con Alessio, con i ragazzi del Morning. Insomma, grazie per condividere il viaggio con noi. Ma siccome arriva il carpooling, a Milano si condivide, si fa lo sharing in auto perché si risparmia, perché è una nuova normativa che può fare molto bene sia al traffico che anche all'inquinamento e anche alla parte economica. Voglio sapere con chi vorreste condividere un bel viaggio. Chiaramente non mi dite col mio collega, con la mia collega che potremmo non conoscere, ma parliamo di VIP. Scegli un VIP e dimmi con chi vorresti fare il viaggio la mattina mentre vai al lavoro ogni giorno, perché quello che scegli te lo devi portare ogni giorno, quindi attenti, deve essere simpatico, simpaticissimo, simpatica, simpaticissima. 393-800-3000 e condividiamo anche la prossima. Dal passato, per il futuro e per sempre, Michael Gray con la epica The Weeknd.

I Can Wait, le note di Bob Sinclair insieme a Keisha in casa disco radio con lo zio Don Cash. E allora, disco radio lovers che mi stanno raccontando con chi vorrebbero condividere un bel viaggio. Tanti ragazzi dalla Calabria insieme a Omar e Fabrizio, ok? Insieme ai nostri ragazzi del morning. E poi ancora sentiamo. Ah, mi dice la regia, non si sentono i messaggi. Bene, ottimo! Serve qualche istante, sistemiamo tutto e torniamo subito da voi. Anzi, come direbbero i soliti idioti, un attimo, io sono subito da lei.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Hambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Hambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
3: Hambù, mi piaci tu. Muah.
4: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
9: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
8: Brum Brum.
9: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
8: Wow, allora vado da Brum Brum.
9: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
12: Sole, mare, relax.
13: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
14: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
15: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
16: Disco Radio. È arrivato il momento di tornare indietro nel tempo. We coming back. Proprio quella, we coming back. Dritti agli anni 90 con le note firmate dalla voce di Michelle Wicks e la produzione di DJ Dado.
17: Rhythmic History.

0: Rickshaw insieme a David Guetta, si chiama Sad Girl. 13:21 in questo momento, è martedì. Allora sentiamo, con quale personaggio VIP vorreste condividere un bel viaggetto in auto la mattina per andare al lavoro, tutti i giorni la stessa, vediamo.
1: Buongiorno ragazzi.
0: Eccoli.
1: Io avrei fatto, e dico avrei fatto, sì, un bel viaggio con il mitico Franco Baresi.
0: Con Franco.
1: Grande Franco, grande capitano. Forza ragazzi, siete grandi.
0: Grazie di vero cuore, con Franco. Oh Franco! Io avrei fatto un bel viaggio dritto con Anna Pepe oppure Sfere Basta. Ciao, sono Cristian e vi scrivo dalla provincia di Milano. Ok, continuate a dirmelo ragazzi, qual è il personaggio VIP con cui vorreste andare al lavoro ogni giorno?

0: Beh, casettina sull'oceano magari potrebbe risolvere un po' di problemi anche a tutti. Allora, potendo scegliere un personaggio VIP con cui fare la strada di andata o ritorno al lavoro tutti i giorni, chi vorreste scegliere?
1: Barba scura, mani basse, barba scura, sempre barba scura.
0: Mani, sono io con la barba scura o il divulgatore quello della scienza brutta?
2: Adesso

0: da lunedì a venerdì dalle 16 alle 19 avete appuntamento con me. Sono Fabio Marelli, nuova stagione, nuovi Play the Game, tanti gadget, la musica, ci divertiremo un botto. Ogni pomeriggio vi aspetto su Disco Radio dalle 4 alle 7.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Mentre mi racconti con quale dip vorresti andare al lavoro tutti i giorni, in macchina al 393 800 3000, partiamo con 4 hit.

0: Devotions with his emotion, Joel Corry e Ra, che chiudono le nostre quattro senza interruzione. Con tanto amore e con una grande emozione, tantissima devozione, ci sono i Disco Radio Lovers. Allora, da Milano arriva la proposta di poter parcheggiare gratis e di condividere l'auto. Il carpooling sembra essere una cosa interessante, di far risparmiare a livello economico, di far risparmiare a livello anche di inquinamento, e ti permette anche di condividere. E la parola condividere mi piace, perché lo sharing, il condividere, la condivisione non è solamente sui social. Sicuramente social oramai importanti, ma anche demoni delle nostre giornate. E invece, al di là dei social, grazie a tutti quelli che aprono la porta della macchina, ve l'ho detto prima, e ci fanno salire in auto tutti i giorni. Ma con chi vorreste viaggiare? Disco Radio Lovers, proviamo a sentire. Ciao!
1: Buongiorno, Don, buon martedì, Don. Guarda, domanda molto interessante, ti rispondo molto volentieri. Io farò un bel viaggio con una persona di cultura con cui si può parlare di tante cose. Per esempio, un nome che mi viene in mente, un giornalista abbastanza famoso, Paolo Mieli.
0: Troverei
1: un viaggio molto interessante. Mi piace sentire le idee e scambiare delle opinioni.
0: Bello, mi piace. Rimaniamo sull'alto culturale, vai, persone altamente culturate.
2: Ciao Don, ciao Disco Radio, Paolo
0: ciao.
2: D'Alecco.
0: Ciao Paolo.
2: Allora, io farei un bel viaggetto con Pino dei Palazzi.
0: Certo, grande cultura.
2: Numero uno. Oh, Don, scegli sigarette.
0: Scegli sigarette.
2: Ciao.
0: Ciao, sono Pino dei Palazzi. Ancora, sentiamo.
3: Ciao. Ciao Don, ciao. A me piacerebbe che la mattina mi facesse compagnia Omar e Fabrizio quando vado al lavoro.
0: E certo, tutte le mattine con i nostri amici del morning show.
4: Sa, sì, prova, sì. Mi sentite?
0: Sì, dica.
4: Annuncio importante, sapete chi è il miglior predicatore di musica?
0: Predicatore di musica, come la musica fosse una chiesa?
4: Don Cash.
0: Bella, questa era bella, è piaciuta, viaggiamo insieme.
5: Io vorrei vicino a me tutte le mattine Enrico Brignano, così mi faccio quattro risate.
0: Giusto.
5: E vado a lavorare con gioia.
0: Brignano ci
5: ciao,
0: sta.
5: Ciao.
6: Beh, io sceglierei il grande maestro Renato Pozzetto.
0: Tank.
6: Andrea da Milano.
0: Andrea Tank, ancora.
7: Io al mio fianco in macchina vorrei tanto avere la DJ Deborah De Luca tutto il giorno.
0: Ma chi sei tu?
7: Ciao Paolo.
0: Ciao Paolo Alessandro.
8: Ciao Don, sono Katia di Torino.
0: Ciao Katia, allora.
8: Lo so che adesso mi prenderete in giro.
0: Ma no, ma figurati.
8: Però mi sarebbe sempre piaciuto fare un pezzettino di strada con una persona davvero speciale che ormai non c'è più.
0: Chi è?
8: Mi piacerebbe passare almeno mezz'oretta con Papa Francesco, un uomo di cultura, di cuore e di tanta misericordia.
0: Ammazza, dove siamo arrivati? Però vedi, mi piace questa cosa. Bisogna viaggiare con fede.
9: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
10: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: E si riparte con la musica e le hit senza alcuna interruzione. La vostra voce al 393-800-3000 ed è colpa del fato. E sì, colpa del fate. Lo dicono anche Ava Max e Alan Walker.

0: Van Ripley, Rihanna, alle 13.53 in questo istante su Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, viaggio da fare con chi? Chi porteresti in macchina?
1: Disco Radio, la persona sì? con cui potrei fare un viaggio e mi piacerebbe da morire farlo insieme a lei è Chiara Francini, è troppo simpatica. Ciao da capire.
2: Ciao Don, sono un tassista di Milano, tu un giorno sei salito sul mio taxi, siamo stati 10 minuti e ci siamo fatti un sacco di risate. Ciao
0: hola.
2: Don.
0: Hola, grazie, grazie di vero cuore, spero di essere stato di buona compagnia. Quindi fisicamente mi hai accompagnato da qualche parte, probabilmente per qualche data stavo andando in hotel. Ok, continuate a dirmi quale persona potrebbe condividere con voi il viaggio di andata. Quindi aprire lo sportello e far salire chi? Quale VIP? Al 393 800 3000. E vi propongo due VIP, Axwell insieme a Bohan.

0: Beh, ragazzi, il brano che ha insegnato a tutta l'Italia qual è il nome di Jacopo, conosciuto come Lazza. Cassa dritta c'è, il rap italiano c'è, allora trattasi di pillolina del programma da ballare a squarciagola, cioè Rap and Drop. Disco Radio Party Set. This is Rap and Drop. E un attimo di comunicazione importantissima. In casa Disco Radio con lo zio Don Cash mi dice la regia che adesso
1: sono le due. Ciao Disco Radio, ciao.
2: E adesso è arrivato il doc. E adesso è arrivato il doc.
3: Disco Radio.
0: Le 14:22 secondi?
3: Disco.
0: Cioè sono le 2:22 secondi, scusate se è poco, ma scusate se spacchiamo il secondo, che la NASA si sincronizza con noi di Disco Radio tutti i giorni, signora della NASA spicciami cassa. E allora benvenuti in casa Disco Radio con la zio Don, chi si fa sentire, sentiamo chi si fa sentire, una litterazione bruttissima. Regia, di nuovo problemi, no?
4: Essere veloce come Don Cash.
0: Eccolo qua, scusate.
4: Poi testina, mi sai dire che ore sono? Sono le due, con Don Cash più di due, cerco di essere veloce come Don Cash, mi rendo conto che ci vuole un bel test, ma sono costante e di rime ne so tante. Scrivo, provo, registro in un molo un istante. Dopo il Disco Radio Max da Novara.
0: Bravo Max, e c'è la novità.

0: Careful, D.O.D., His Ibisu, 3 minuti trascorsi dopo le 14 ed è arrivato il momento di lanciare la nostra sigla live. Pronti? Prima del freestyle, le tre parole le dovete scegliere voi. Il tuo nome, qual è il tuo gioco di carte? Oggi si parlerà di questo, di un gioco moderno, un gioco di carte che piace a tanti, a tutti probabilmente, e si chiama Uno. Io sono un grandissimo patito di Uno. E prima di scoprire che cosa ha fatto Uno, proprio loro, i signori del gioco, che cosa hanno combinato sui social, voglio sapere qual è il tuo nome e qual è il tuo gioco di carte. Hai 60 secondi a partire da adesso, mettimi in difficoltà e tira fuori il nome più complesso che puoi. 393 800 3000, se dico gioco di carte, che cosa rispondono i Disco Radio Lovers?
1: Disco Radio.

0: Il brano più ascoltato in assoluto in tutte le radio del mondo, You Girl, Imanel Langer, gli Ultra Nate con Moment to the Sun. 10 minuti trascorsi dopo le 2:22. Sentiamo qual è il gioco di carte dei nostri amici, gli ultimi 60 secondi per essere scelti per la sigla. Ciao.
1: Gabriele, gioco di...
0: Gabriele,
1: sì? Gioco di carte, Ciapanò.
0: Ciapanò, ancora.
2: Katia.
0: Sì?
2: Machiavelli.
0: Machiavelli, bello, è uno dei miei giochi preferiti, sai, è Machiavelli, quel difficile, complesso, mi piace. Ah, beh, ok, ognuno con il suo, avete gli ultimi 60 secondi, il tuo nome, il tuo gioco.
3: E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh. E adesso è arrivato il doc, oh, oh, oh.
4: Disco Radio. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
6: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro batte forte sempre.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
10: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
11: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a €169. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
10: MCA, materassi da 50 anni.
12: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
11: Concessionaria Fratelli Giacomel, a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
13: Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a €99 al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
16: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
17: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
16: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
16: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
18: pronti a ripartire?
19: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
18: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
19: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
20: Autorigoldi a Milano dal 1906.
21: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
22: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
21: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
23: Disco Radio.
0: Beh ragazzi, arriva il mito del mito del mito abbracciato al mito. Avete presente una canzone che nasce così a caso mentre degli artisti sono lì in studio e si registrano anche i rumori sporchi? Sono i Whirlpool Production con From Disco to Disco.
24: Rhythmic History.

0: Hold me back, Shawn Mendes, in casa Disco Radio con lo zio Don Cash. Allora, ci siete voi, i vostri giochi. Prima di ritornare alla persona con cui vorreste condividere il viaggio ogni mattina, il viaggio verso il lavoro, quale VIP vorreste portare con voi in maniera molto umana, voglio sapere qual è il vostro gioco di carte. Perché uno, avete presente uno, il gioco di carte, quello nuovo, dove si può fare la catena di più 2 più 4? Udite, udite, lo ha detto uno sui social, non sono valide le catene di più 2 più 4, dove si sono persi amici, famiglie, ho visto gente scomparire dalla città, non si possono fare. C'è sempre stato il mito, chi gioca uno lo sa, si è sempre accettato questa regola che però non era scritta. Adesso uno si è sposta dicendo non vale, non vale la pena con la catena. Ma sentiamo il vostro gioco di carte, vai, vai, quello avete scelto,
1: Gabriele,
0: regia.
1: Gabriele, gioco di carte, Ciapanò.
0: Ciapanò, Gabriele, tutti difficili, vai.
2: Katia.
0: Sì?
2: Machiavelli.
0: Machiavelli, poi peraltro grande personaggio, grande filosofo. Ancora scala 40 per il nostro amico Bernardo, che bel nome che c'è.
3: Bella cash, se dici gioco di carte io rispondo 5 al 2.
0: 5 al 2, non so, 5 al 2, 5 al 2, ok. Gioco di carte preferito, Sabrina, giocavo a briscola insieme alla nonna. E ancora c'è Luigi, che anche lui dice briscola, però ci giocava con i suoi fratelli. Chissà perché erano più grandi e vincevano sempre loro. E qua si aprono mille scenari, fratello, solo capisco, questa è una cosa di da terzo figlio. A voglia, salve.
4: Ciao Don Cash.
0: Salve.
4: Via.
0: Ciao.
4: Io vado sul classico.
0: Quale?
4: Scopa e briscola 4.
0: Scopone scientifico. Briscola 4, chiaro, ma poi scopone scientifico regolare. Va bene, regolare tech. Io ho anche il pocherino bellissimo. C'è qualcuno che ha scritto messaggio anonimo, la Teresina, le vele, il Texas Hold'em, viva il pocherino. Ok, proviamo.

Si chiama Shade of Blue, Johnson Midbolt, Julia Church. Riprendiamo la strada insieme, anzi riprendete voi la strada con il VIP che volete. Quale VIP vorreste portarvi ogni giorno con voi al lavoro? Perché così, avendo la possibilità di farlo, a chi vorreste aprire la portiera? Grazie alla nostra amica Pamela che dice: Don Cash, tutti i giorni vado al lavoro insieme a te perché faccio il turno pomeridiano. Roberto da Bergamo dice: io vorrei andare con Elisabetta Canalis. Grande donna, mi è sempre piaciuta e devo dire anche grande fisico, quindi anche grandi consigli sull'alimentazione e poi immensa amante degli animali. Quindi ci

0: Deep e Funky con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi!
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Ripartiamo con la musica, le hit 4 senza alcuna interruzione. La prima, Madonna con Dance Teria. Disco

0: tocca a Lady Violet con Inside to the Outside, l'onore e l'onere di chiudere le quattro senza interruzione, dal 1999. Prima Criss Cross Amsterdam con My Oh My, Keisha con Hideaway e in apertura Danceteria, il nuovo brano di Madonna. Madonna che ritorna in grandissima forma anche nelle pubblicità italiane, quindi adesso la ritroviamo in forma smagliante non solo nella musica dance, perché devo dire che questo ultimo capitolo Danceteria assomiglia alla Madonna che abbiamo imparato ad amare, mentre aveva avuto un attimo di, secondo me, sbandamento, quello che è la crisi della terza età. Ma senza crisi, o al di là, per risolvere la crisi energetica, la crisi climatica e quella lì dell'inquinamento, una cosa buona che sta inventando Milano è quello del car sharing. Il car sharing non il classico, quello a pagamento che immaginate, ma l'idea di creare un parcheggio pubblico dove si può parcheggiare gratis e poi far salire almeno una persona a testa da portare al lavoro nella stessa direzione in cui stai andando tu. È un'idea molto intelligente e noi l'abbiamo trasferita sui VIP. Con quale VIP vorresti andare al lavoro tutti i giorni? Proviamo a sentire.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Ma io durante il percorso, il tragitto, visto che faccio l'autista, la porterei anche tutto il giorno. Farei il viaggio con Miriam Silla, gli farei da autista personale. Grande pallavolista italiana, è una ragazza tosta e simpaticissima. Ciao da Mimmo 62.
0: Ciao Mimmo, beh, interesse per lo sport, grande, grande sportiva, quindi ancora sentiamo.
2: Buongiorno a tutti. Ciao. Sono Irene da Caravaggio. Io vorrei tanto fare un viaggio con Belen. Potrebbe stare antipatica molto a molti, ma a me piace tantissimo. La trovo una donna sexy, intelligente e con tante cose da raccontare. Quindi mi piacerebbe tanto incontrarla e avere un po' di consigli sul lato estetico da lei. Ciao ciao a tutti.
0: Mamma mia, che personaggio hai tirato fuori, la Belen, che in questo momento è sotto la bufera mediatica. Ieri è uscito il secondo capitolo di quello che Fabrizio Corona le sta dedicando come puntata di Falsissimo. Secondo me sì, potrebbe essere un personaggio interessante, sai, io vorrei sì sicuramente chiederle dei consigli, magari donna con donna, dei consigli estetici, dei consigli sull'allenamento, sulla forma fisica, ma io vorrei tantissimo ascoltare la sua versione di tantissime cose e poi vorrei passare del tempo a darle io dei consigli su come prendere un attimino la vita morale, la vita più tranquilla, perché delle volte personaggi del genere finiscono all'interno di una cosa rocambolesca e non si neanche si rendono conto delle volte di quale impatto si ha. Quante volte mi trovo a parlare ad esempio anche con i miei colleghi rapper da tempo e tempo e tempo a dire utilizzate bene i social, perché quando si è di esempio per le nuove generazioni bisogna stare molto attenti. Quindi io con lei pure due chiacchiere me le farei. Il numero è il 393 800 3000, rimane uguale, ma adesso si cambia la storia, lo sapete. Per entrare nel nostro club interattivo devi raccontarci da dove balli, perché su Disco Radio si balla, anzi su Disco Radio si balla col volume a palla. Ma da dove balli adesso?
3: E adesso è arrivato il Doc. E adesso è arrivato il Doc.
4: Disco Radio. In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione. Di che parliamo? Delle hit della Fire for You, mentre mi raccontate dove ballate, il posto fisico in cui siete o l'anno in cui ci avete scoperto. C'è Felicia.

0: Lego. Sono arrivate le 15.
1: Disco Radio.
0: E allora si riparte, terza ora e cambia tono. C'è solo una cosa che rimane uguale, c'è Don Cash al microfono. Mi raggiungono Matteo Epis e Domunari, buon martedon. La family del pranzo si trasforma nel non-stop party, che vuol dire che la musica non si ferma, non si ferma più. Potete solo dirci con la parola magica da dove o da quando ballate con noi. Ci si diverte tutti insieme e si prende un attimo di pausa. No, non l'ho detto a caso come Malgioglio, The Pausa, perché The Pausa è il gruppo che adesso ci fa ballare quella novità. Si chiama Lose Myself.
2: Disco

0: All My Life, Timmy Trumpet, Frank Walker e John Martin. Wow, che grandissima e immensa combinazione. Per me i featuring dovrebbero funzionare così: mettere insieme dei mondi che magari non si assomigliano e creare delle hit inaspettate. E già, questo secondo me è il segreto anche delle hit che ascoltate su Disco Radio tutti i giorni. In questo caso l'onore di esserci io, Don Cash. Disco Radio e Don Cash, aspettavamo solo te.
1: Disco Radio. Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram e Facebook per i video più divertenti e tutta l'energia di Disco Radio in un click. Cerca Disco Radio su tutti i social, commenta, taggaci nelle tue storie e diventa parte della nostra crew. Disco Radio, il ritmo della tua città e anche social.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum.
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
9: Hotel prenotato, biglietti presi, manca solo la valigia.
10: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
11: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
12: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
13: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
16: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
15: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
17: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
15: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
18: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
19: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
18: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
20: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobitrun.com e iscriviti subito.
21: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
22: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza. Esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
0: Disco Radio. Beh ragazzi, se dicessi na na na na na na na na na na na, ma il cielo è... Ma bravi, l'avete già detto voi il titolo della prossima. E allora, ritorniamo indietro a 23 anni fa, il 2003 per l'esattezza, l'anno in cui il signor Maurizio, conosciuto come Molella, decise di prendere e remixare la voce di Rino Gaetano col cielo è sempre più blu.
23: Rhythmic History.

0: Un amore da sobrio. Piuttosto che un amore in hangover, io preferisco un amore da sobrio. E posso dire che la penso anch'io, esattamente come Kamrad. Sentiamo chi invece balla con
1: e
0: noi.
1: E adesso è arrivato il Don. Wow.
0: Anche oggi?
1: Wow. Su disco radio con il Don.
0: Ah. Wow. Di più, di più? Wow. Dammi tutto.
1: Buongiorno,
0: dammi tutto.
1: Don.
0: Di più. Give me your everything come Pitbull. Me not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Take Me Back, Kygo, Max McCannow. In casa disco radio con lo zio Don Cash ci sei anche tu. Chi balla? Sentiamo chi balla. Senti chi balla.
1: Siete i numeri uno dei numeri uno. Number one
0: of the number
1: Don
0: one.
1: Cash disco radio, Demetrio da Bergamo.
0: Grande Demetrio, adesso tocca a voi. Vai, sbizzarritevi al nostro numero, il 393-800-3000.
2: Disco radio.
3: Modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10

0: quanto ti raggiungerò.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: sai
2: applauso.
3: Che diventa il mio inno questa?
4: E allora buon martedì alla redazione di Link, scopriamo quali sono le ultime news.
5: Eccoci, mille grazie Don Cash, buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Da Magenta a Milano è corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento, analisi sulle sostanze oleose. Treni, ricordiamo, fino alle 21 lo sciopero nazionale coinvolge il personale del gruppo FS Italiane, Italo, Trenord e TPR. Fino alle 17 anche lo sciopero USB, numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, disagi anche a Torino Porta Nuova. A Torino un caso, i poliziotti a lezione dall'europarlamentare Roberto Vannacci in un convegno autorizzato come aggiornamento professionale per gli agenti. Scoppiata la polemica, il questore ha fatto retromarcia. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, la tegola in casa Juve, a Lione operazione al menisco per Manuel Locatelli, rischia fino a 6 mesi di stop. Israele, la denuncia del quotidiano Haaretz, il premier Benjamin Netanyahu venne avvertito dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre, 10 giorni prima, le news tornano tra un'ora.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Disco Radio Parma. Welcome to the party.
11: Ciao Don Cash, sì? Sono Shade. Oh. Ecco 5K.
4: Bro.
11: No, non ti sto dando dei soldi. È il titolo della mia nuova hit.
4: Già.
11: Ciao.
4: Non c'è budget, come abbiamo detto sul palco. Abbiamo fatto freestyle insieme a Tarquinia, dove abbiamo incrociato le nostre date la settimana scorsa. E allora, pillola di Rap and Rap, Shade 5K. Party.

0: Rappa Dunkesh. E allora ve l'ho detto in freestyle, duro te di Chica Leaf, Black Eyed Pink, prima Blackpink con Jump e poi Happiness is So Sad, in apertura invece la pillolina di Rap and Drop, Shade con i suoi 5K.
1: Disco Radio è un amore insostituibile che mi accompagna tutti i giorni.
0: Che bello.
1: Saluti e baci, Katia da Torino.
0: Ciao Katia da Torino, sembrava un bacio Perugina dedicato a Disco Radio, mi piace.
1: Ciao Disco Radio.
0: Ciao.
2: Che dire. Disco Radio è una liberazione per la mente.
0: Che bello.
2: Questo ciao, il suo
3: radio è energia,
0: fantasia, sexo. Bello, mi piace questo giro di Disco Radio. Vai, continuate pure al 393 800 3000. Se non ci arrivassimo oggi, lo

0: Facciamo anche domani in terza ora.
1: Disco Radio.
0: E fidati di noi, se stai scegliendo tra ibrido ed elettrico, affidati a Superauto SPA. Questo mese ti aspettiamo con due occasioni imperdibili: Renault Clio Full Hybrid Hi-Tech con tasso zero, oppure Renault Captur Full Hybrid chilometro zero da soli 25.900 euro, con cui risparmierai fino al 25% rispetto al nuovo. Inoltre, ti aspettiamo con tutta la gamma Renault, Dacia, con assistenza ufficiale e fino a 5.500 euro di vantaggi su usato, chilometro zero, auto aziendali e in pronta consegna. Passa adesso negli showroom e ti aspettiamo a Vigevano, Novara, Magenta, Caresana Blu, oppure scopri di più digitando qui superautospa.net.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906.
1: Disco Radio.
0: Ultimo giro di boa da attraversare insieme prima di chiudere le nostre tre ore. Disco Radio e Don Cash, ancora una volta cinture di sicurezza allacciate. Vi riporto indietro nel tempo a un anno palindromo, quindi uguale da ambo i lati. Potrebbe essere il 1991 e invece no, è il 2002. E voliamo con le note del remix firmato Gigi Doug con Hego e la sua Put On Your Ratchets.
1: Rhythmic History.

0: resto poi gira. È la ruota che gira e tira. Come gira la vita e vita, e come ti invita alla fine una sfida. Dicevi qualcuno la chiama era sfiga, ma va tutta quanta in salita, e alla fine manca la saliva. Questa vita che è meglio prenderla da sopra, da dietro, finché ti assaliva. Fisher con Losing It. Ovviamente il freestyle mi scappa facile, mi è complesso non utilizzare le stesse frasi di Salmo, perché la utilizziamo sul palco. Chiaramente bevi questo, tira quello, tira quello, la tua faccia, fino a tardi, ti rassegni, mezzanotte, fare un fenti nella luce. Complimenti. Eh già ragazzi, siamo arrivati alla fine con la zia Don Cash. Complimenti a tutti quelli che ci sono, ci saranno sempre. Inizia qui il Don Pomeriggio, arriva da Milano Fabio Marelli, io da Roma restituisco la linea. Fabietto, stai bene?
1: Come sempre.
0: E allora io vi lascio insieme, ritorno come sempre domani. Bravo. Dalle 13 alle 16. Per il momento da parte mia, peace out and I love you.
2: Disco Radio.
1: Quasi un minuto alle 4.
2: Disco.
1: Dai, 30 secondi, secondo più, secondo meno, dopo la capitale, dopo Roma, dopo Don Cash, signori. Abbiamo, credo, l'ultimo giorno di centro estivo pomeridiano a 30 gradi, quindi tra poco vi potete tuffare, anzi già adesso potete iniziare a entrare. Intanto la novità, Topic!

Ma così, ma così, proprio a caso. Allora tra poco vi facciamo scegliere, visto che avete voglia di un bel Rhythmic History il prossimo. Sapete che d'estate l'abbiamo fatto e chissà se continueremo a farlo. Prima di farveli scegliere, diamo il

0: Stefano Secchi dal 90, B per preferire dal 94 Urban Cookie Collective di The Key, The Secret. A per Stefano Secchi dal 90, B per Urban Cookie Collective, la più votata. Tra poco la sentiamo.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
1: Dal lunedì al venerdì alle 11.30 e alle 19.30 su Disco Radio.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con Rocchetta ogni donna è strabella e strainforma, in una parola strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano, iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute, puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Sole, mare, relax.
6: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto? Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
9: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
8: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
10: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
8: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
11: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
12: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
11: MCA, materassi da 50 anni.
13: Pronti a ripartire?
14: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna, tasso zero, con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
13: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
14: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
15: Autorigoldi
16: a Milano dal 1906.
13: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto: oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
14: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti,
13: fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
17: No, no, non ho niente da mettermi.
18: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
19: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
18: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
19: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
20: Globo, tutta la moda che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
21: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
0: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
21: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
22: Allora vai da Brum Brum a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
21: Brum Brum?
22: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
21: Wow, allora vado da Brum Brum.
22: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
23: Disco Radio. Avete scelto, avete votato.
24: La so.
23: Come la so?
24: È la A.
23: Ho capito, ma non era.
24: No, ma è lì da Giacomo.
23: Non era da indovinare, era da scegliere. Comunque, maggioranza A, Stefano Secchi, I Say Yeah. Rhythmic History.

pomeridiano dove abbiamo anche praticato tanti sport, avete soprattutto nuotato in questi mesi, continuate a farlo, oggi è l'ultima giornata forse di caldo super torrido. E tra i tanti sport che avete abbiamo praticato anche il tennis. Io non l'ho praticato, ma insomma in tanti qui nei nostri campi del centro sportivo l'hanno fatto. I campioni italiani trascinano il movimento in aumento, appassionati, praticanti e maestri. Già a settembre, insomma, con quattro giocatori italiani tra i primi 25 al mondo, il tennis lancia la sfida calcio, basket e pallavolo, tutti i corsi in overbooking. E allora 393 800 3000, è il momento anche dei buoni propositi sportivi dell'8 settembre. Vi chiedo l'ultimo corso cui vi siete iscritti, vale anche l'uncinetto.

0: boom di iscritti a settembre ai corsi di tennis, e del resto abbiamo 4 giocatori tra i primi 25 al mondo. Peccato che siano tutti fuori agli US Open, ma questo è un dettaglio, insomma. Solo in Lombardia il 100% dei circoli hanno registrato un picco, una crescita del 21%. L'unico corso, anzi l'ultimo corso a cui vi siete iscritti voi, qual è stato? Vale tutto, eh?
1: L'ultimo corso a cui mi sono iscritto è stato il corso per utilizzare la tutalare.
0: La tutalare.
1: Bellissimo.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Diamo intanto in redazione Link all'attualità delle 4:30 con Cinzia Morgante.
3: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. Spari in strada in mattinata a Pioltello, alle porte di Milano. 5 giovani in fuga, indagini in corso. Prevale l'ipotesi dello scontro fra bande di pusher. Il fatto a pochi metri dalla scuola dell'infanzia di Via Lilà, mentre i bambini erano in giardino. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento, analisi sulle sostanze oleose, aspirate 500 tonnellate di rifiuti. Treni fino alle 21 lo sciopero nazionale, termina invece alle 17 lo sciopero USB. Numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, disagi anche a Torino Porta Nuova. A Torino un caso, i poliziotti a lezione dall'europarlamentare Roberto Vannacci in un convegno autorizzato come aggiornamento professionale per gli agenti. Scoppiata la polemica, il questore ha fatto retromarcia. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter. Ore cruciali per il futuro dell'ex Ilva, vertice a Palazzo Chigi, le news tra un'ora, il tempo di domani.
4: Meteo.
5: Mercoledì di maltempo e un calo termico per la giornata di mercoledì su Piemonte e Lombardia, attesa questa perturbazione atlantica che porrà fine alle condizioni di caldo estivo che ci hanno accompagnato e che ci stanno accompagnando anche in questi primi giorni di settembre. Avremo quindi condizioni di maltempo, frequenti acquazzoni e temporali, ma soprattutto, come detto, avremo temperature in netto calo su valori in media decisamente più fresche rispetto ai giorni precedenti. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: C'è un mondo meraviglioso fatto di viaggi, natura, creature, passioni, donne straordinarie, uomini eccezionali e imprese che meritano di essere conosciute. Sono Olga, vi aspetto dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì, per creare insieme questo mondo fatto di bellezza. Ovviamente qui su Disco Radio.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Sentiamo qual è l'ultimo corso a quale vi siete iscritti. Pare che tutti in Italia si stiano iscrivendo a un corso di tennis. Anche voi?

0: tennis e paddle, quindi la PTP, pare siano in overbooking. Insomma, bisogna avere, certo, come fa notare anche qualche nostro ascoltatore, i soldi per iscriversi, come in tutti gli sport. Forse per il tennis ci vuole qualche soldino in più e dipende anche dove uno si iscrive. Però a livello nazionale i dati sono questi: negli ultimi 12 mesi gli iscritti ai circoli sono aumentati del 23,2%, i soci dei club monosportivi hanno una crescita del 22,6%. I dati sono di Goli, paragonati ai dati della stagione 24-25 a oggi. Solo in Lombardia il 100% dei circoli hanno una crescita del 21% e la fascia più cresciuta è quella 11-18, poi 15-18 e 18-34, e le ragazze sono in crescita del 23,3% e pure i maestri è di conseguenza del 22,2%, naturalmente grazie alla mano che danno i nostri tennisti, quindi la passione per lo sport, i nostri italiani. Numeri alla mano: al 31 dicembre 24 la FTP annoverava solo per il tennis quasi 900.000 tesserati, 36% in più rispetto all'anno prima. Quindi sentiamo qual è l'ultimo corso al quale vi siete iscritti voi. Pare che tutti in Italia si siano iscritti a un corso di tennis. Sentiamo che anche voi avete fatto la stessa cosa oppure no.
1: Addetto alle vendite.
0: Un addetto alle vendite.
2: Valeri, l'ultimo corso a cui mi sono iscritto è il corso di primo soccorso alla Croce Rossa.
0: Bravo. Per me,
2: perché fare bene per gli altri per me è la prima cosa.
0: Bellissimo, ci piace, grazie.
3: Sono Claudio da Bergamo.
0: Ciao Claudio.
3: L'ultimo corso a cui mi sono iscritto è stato un corso di inglese.
0: Ah.
3: E devo dire che ho studiato parecchio.
0: Funzionato, però insomma la cosa funziona. Da risultati soprattutto. 393 800 3000. L'ultimo corso.
4: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
4: L'ultimo corso al quale vi siete iscritti, tutti tennis?
5: Ciao Marelli.
4: Ciao.
5: Io mi sono iscritta a un corso di balle snella dove si suda e ci si diverte tantissimo.
4: Bello, balle snella, posso vedere anch'io?

0: com'era il corso di Balle Snella? Adesso mi informo. L'ultimo al quale vi siete iscritti voi, anche non utili, magari come il suo. Qua si iscrivono tutti a tennis, pare in Italia. Voi?
1: L'ultimo corso che mi sono iscritto, corso obbligatorio sull'utilizzo della mail aziendale, che utilizziamo già da un anno e mezzo.
0: Ah, ecco.
1: Va bene.
0: Va bene.
1: Ciao, okay. Dimmi da Magenta.
0: Avete imparato a mandare la mail? Sto frequentando un corso per diventare ASA e entrare a lavorare in casa di cura. Bravo.

Know Better, Major Lazer, su Disco Radio. A chiudere la prima ora, piacciono i vostri corsi ai quali vi siete iscritti? Carlos da Cuneo, grazie per la foto. Corso di pasticceria, possiamo testare il tuo livello. Se vuoi, qualcuno ti ha scritto: mi sono iscritto a un corso di intelligenza artificiale, ma in me prevale la deficienza naturale. Le 5 Disco Radio. E adesso Best Persuades, la nuova di

0: È la novità delle 5. Chiudiamo i corsi che avete fatto, ma non quelli a piedi, eh.
1: Corso Vittorio Emanuele, avanti e indietro.
0: No, non quelli. E cambiamo, dai. Vai, vai, vai, vai, vai.

stagione estiva volge al termine. Tra poco inizieremo anche la nuova stagione con un po' di novità e anche per quel che riguarda i Play the Game. Ma allora godiamoci gli ultimi suoni estivi misteriosi. Chissà se sarà l'ultimo da indovinare. Come sempre avvertite tutti che si vince la Disco Radio Bag, però prima di tutti gli altri dovete intuire qual è il suono misterioso prima da una frazione, un secondo, e poi se tutti non ci doveste arrivare aggiungiamo il suono per intero, magari arriviamo anche a qualche aiuto, ma siete diventati bravissimi. Ah, è già così? Il suono misterioso di oggi è estivo, fa così. Vabbè, iniziamo a ragionare, dovete essere come sempre specifici, è un suono estivo misterioso. 9, 3, 800, 3000, qual è il suono estivo misterioso?

0: novità su Disco Radio alle 5:10 minuti. Stiamo giocando con gli ultimi suoni misteriosi estivi. Quello di questa settimana, ma così bisogna essere specifici.
1: Quando
0: eh?
1: Si mette lo scotch?
0: No, non è lo scotch, cioè, poi quello non è estivo.
2: Sono
0: in generale.
2: Luca,
0: ciao,
2: Bara,
0: ciao Luca.
2: Il servizio come sempre.
0: Buon
2: vi
0: lavoro.
2: Ascolto sempre.
0: Bravo.
2: Il suono misterioso
0: qual
2: per
0: è?
2: Me è il risucchio di una cannuccia in una bevanda. Ciao.
0: No, non è neanche quello.
3: Struzzo di crema solare.
0: Nemmeno.
3: Ciao Disco Radio. A me il suono misterioso
0: qual
3: sembra
0: qual è?
3: Un gelato quando si scarta.
0: Non è manco quello.
4: Potrebbe essere o un pesce. O una foca.
0: No, devi decidere, devi
4: Mirko.
0: No, Mirko, devi prendere una decisione.
5: Ciao Mattarelli, il suono misterioso sono i passi sulla banchina, secondo me. Cristian
0: no.
5: da Massarenco.
0: Come quello. Va bene, prima di tornarci è arrivato quel momento lì. Come? Quale momento? È quel momento lì.
6: E prima che il maltempo faccia danni alla mia carrozzeria,
0: no, non del maltempo,
6: mettete il tamarristory che mi porta un po' di allegria.
0: Speriamo non arrivi la grande.
7: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Proviamo insieme a fare chiarezza. Dal lunedì al venerdì alle 11:30 e alle 19:30 su Disco Radio.
8: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid. Bianca, 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat. Più professionale, meno caro.
11: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
12: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
13: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
19: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
18: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
4: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
18: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
1: I want it to be free.
14: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
14: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
14: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Globo della Lombardia.
3: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionari e confronti, aspetti. E alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo. Capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina Auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
20: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
21: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
20: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
0: Radio. Prima di tornare al suono estivo misterioso, è il momento del gemellaggio con i belli svegli del mattino. Tamar Rissoli!
2: Marelli!
0: Sì!
2: Sale, sale!
0: No!
2: E non fa male!
0: Non so se è quella!
2: Sale, sale!
0: No!
2: E non fa male!
0: Non so se è quella!
2: No, Tamar Rissoli!
0: Ah! Quello sì!

0: gruppo, gli ultimi nel centro estivo pomeridiano di Disco Radio. Allora, suono estivo misterioso da riconoscere, dai. Andiamo ancora per esclusione e poi ve lo faccio sentire un po' più a lungo, così ci arrivate tutti.
1: Ciao,
0: tutti,
1: per tutti, me tutti, il rumore tutti misterioso è il tritaghiaccio.
0: Non è il tritaghiaccio,
2: è il suono della pistola d'acqua quando viene risucchiata l'acqua.
0: Nemmeno
3: è
0: quello,
3: lo strappo delle ciabatte, quelle estive aperte, il velcro.
0: Sai che poteva starci, invece non è.
4: È una foca.
0: Sei deciso.
4: Mirko di Cantù.
0: No, Mirko, non è quello. Allora, attenzione, lo faccio sentire un po' più a lungo. Dai, allunghiamo, perché così almeno si può intuire. Ok, questo l'abbiamo sentito. È questa parte qua che fa la differenza.
5: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Mentre ci ragionate, ormai ci arriviamo, dobbiamo far vincere la Disco Radio Bag. Qui invece vi regaliamo un altro grande evento. Vi ricordo che insieme a me Disco Radio il prossimo di corsa sarà il 20 settembre con la Salomon Running. Ma adesso vi regaliamo anche l'emozione di un altro evento del quale siamo radio partner. Sabato 3 ottobre all'Idroscalo, questa esplosione di colori e solidarietà, c'è la Hero Beat Run. È una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Allora correte insieme a noi per dire no al bullismo. 393 800 3000, 5 minuti da ora per mandare un sms, whatsapp o un telegram scrivendo Hero Beat, aggiungendo la mail. I più fortunati avranno in regalo l'iscrizione alla corsa.

0: secondo me oramai tutti arriveranno alla soluzione suono estivo misterioso da riconoscere, ma tutti devono poter dire l'ho capito, anch'io l'avevo riconosciuto. E allora 393 800 3000 per dire qual è il suono misterioso.
1: Marelli, secondo me il suono misterioso è qualcuno che mangia un ghiacciolo.
0: No, non è qualcuno che mangia il ghiacciolo.
2: Marelli, sì. È un trita, un macina spezie.
0: No, ma è
2: Daniele Milano.
0: È estivo Daniele.
3: Chi mangia il gelato quello con il croccantino?
0: Che buono.
3: Che fa scrac.
0: Ma
3: scrunch,
0: mamma
3: scrunch,
0: che buono, qualcuno ce la porta, no? Non è quello.
4: Ragazzi, sì? Il lavapiedi in spiaggia delle ciabatte quando si apre l'acqua.
0: Posso dire che schifo?
3: Quando si versa una birra nel bicchiere.
0: Non è...
5: Qualcuno che scarta e mangia un ghiacciolo.
0: Non è granita, non è ghiacciolo.
1: Ok, suono dei denti quando sgranocchiano la granita. Diciamo.
0: Ho detto che era granita, non è ghiacciolo.
6: È quando tagli l'anguria.
0: No!
6: È quando sbucci l'anguria.
0: No, ne manca una! È questa! E allora? Che schifo, direi! 393 800 3000. Occhio ai cellulari, tra poco il o la più veloce di voi a dirci qual era il suono estivo misterioso vince la Disco Radio Bag.
7: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città senza interruzioni.
0: Link, intanto l'attualità delle 5 e mezza davanti a me, Cinzia Morgante.
8: Grazie Fabio, buon pomeriggio, ben ritrovati. A Bergamo, 18 anni e un mese di reclusione per Jacopo De Simone, il ventenne accusato di aver ucciso il 26enne Riccardo Claris, tifoso dell'Atalanta. La lite nata in un bar dove era stata trasmessa una partita, il fatto nel maggio 2025. Aggredito un uomo nel quartiere Lingotto con un bicchiere rotto a Torino in manette per tentato omicidio un 29enne di origine marocchina. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Analisi sulle sostanze oleose, aspirate 500 tonnellate di rifiuti. Treni, fino alle 21 lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, disagi anche a Torino Porta Nuova. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Londra, sanzioni contro le colonie in Cisgiordania, in corso una pulizia etnica. Israele chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Le news tornano tra un'ora.
7: Il ritmo della tua città non si ferma mai, e nemmeno noi. Seguici su Instagram.

0: e anche social.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: E allora se non è quando la tagli e non è quando sbucci l'anguria?
8: Quando si sgranacchiano le patatine.
7: Ma perché le patatine?
8: Ciao,
7: ma no! Ah, dai!

0: 247 interruzione del Francesco Tudisco. E allora, ci saranno arrivati tutti o no al suono estivo misterioso? Adesso svegliamo l'arcano. Andiamo a Cuneo da Carlos.
1: Buonasera, buonasera Fabio.
0: Buonasera Carlos, come stai?
1: Benissimo, guarda, adesso che mi hai chiamato, meglio di prima.
0: Meglio di prima, ma tu sei arrivato molto prima di tutti gli altri. Allora, il suono estivo misterioso qual era?
1: Allora, è il morso su una fetta di anguria.
0: Eh certo! Ti piace l'anguria?
1: Mi piace l'anguria, mi piacciono i dolci, la cucina in generale.
0: Oh, che meraviglia, sei perfetto per noi, per la nostra radio. Cosa stavi facendo? Stavi lavorando, Carlos?
1: Allora, stavo lavorando, ero in pausa, ho sentito la radio con gli auricolari, ho detto va, provo a mandare messaggi, intanto non vinco mai. Invece sono rimasto sorpreso.
0: Vedi che bisogna sempre provare.
1: Provare, Carlos, è vero.
0: Ebbene, fantastico Carlos. Posso chiederti cosa fai nella vita? Il lavoro fai?
1: Sì, certo, faccio il saldatore come lavoro e ho la passione per la pasticceria. Prima ho partecipato anche con i corsi che facevi la.
0: Ah, hai mandato la foto, eri tu che hai mandato la foto.
1: Ho mandato
0: dei
1: la
0: dolci.
1: Foto. Sì,
0: vabbè,
1: sì,
0: scusa,
1: sì,
0: allora.
1: Ammetto che qualcosa arriverà.
0: Oh,
1: dai.
0: Ecco, mandaci le prove e poi noi ti diciamo se vale la pena continuare. Beh, poi se devi affinare, tu rimandacelo. Posso, ti diciamo
1: certo,
0: quando sei pronto.
1: Posso garantire che non c'è complotto, sai che poi cominciano.
0: Assolutamente, figurati, non vedo l'ora. Carlos, non ti rubiamo altro tempo al tuo lavoro, alla tua giornata. Se vuoi salutare qualcuno, fai pure.
1: Sì, sì, saluto a mia moglie Mariana, ai miei tre figli Emanuele, Alessandro e Gianluca e al mio collega e amico Andrea che oggi fa gli anni.
0: Benissimo, li salutiamo. Mettiamo dentro una fetta d'anguria. Ciao Carlos!
1: Grande, ciao.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
3: Ambù, mi piaci tu!
4: Va bene, arrivano i complottisti!
5: Bravo, Marelli, sì, guardatore che ti fa la porta blindata, poi cosa? Ti fa i pasticcini perché fa il pasticcere.

0: complottisti anche oggi hanno dato loro
1: Marelli. Mi mandi anche me il tuo IBAN per favore, così magari faccio un piccolo contributo, ti verso qualcosa. Magari così vinco anch'io, no?
0: Finitela.
2: Comunque,
0: finitela,
2: una cosa che mi fa molto piacere è che la teoria del complottismo è partita da me.
0: Ah sì.
2: Sarei il complottista, dei belli svegli. Ed è arrivata fino a qua.
0: Certo.
2: È bellissimo.
0: Sì, del resto.
2: È un movimento che sta prendendo un sacco di piede.
0: Insomma, non a caso siamo gemellati con i belli svegli. Comunque non c'è nessun complottismo.
3: Ciao, non c'è complotto.
0: No.
3: Ma chi ci crede?
0: Fidatevi, sono le svegli. Disco Radio. Va bene, grazie per i dolci che sono arrivati.

0: Easy Bisu, novità delle 6 su Disco Radio era Careful.
1: L'anguria.
0: Sì, l'anguria.
1: Capito bene, l'anguria. Ma praticamente hai dato tu la soluzione.
0: Ma come io?
1: E si taglia.
0: Ma no.
1: Affetti, ho detto, eccetera, eccetera. Hai dato tu la soluzione.
0: Ma no, ho detto non si taglia, non si buccia, si mangia. Vi prego, basta.

0: era Fanguria.
1: Sì, era l'anguria, suono estivo misterioso.
2: Anguria di vetro.
1: Ma mi prego. Basta, passiamo a Rhythmic History, inizia così. Se l'avete riconosciuta potete cantarla voi oppure annunciarla semplicemente. Basta angurie.
3: Cominciamo con
1: benessere.
3: Il benessere per Francesca. Sentiamo, sentiamo.
4: Cara Francesca, incredibile!
3: Sì.
4: Ogni volta che inizi a dibeltirti, ti chiama la banca per dirti di darti una calmata.
3: Certo.
4: Non è che siamo qua a sciabolare.
3: Non si può fare.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
6: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
7: Una Fiat 500?
6: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Con Rocchetta, ogni donna è strabella e strainforma. In una parola, strawoman. Rocchetta è partner della corsa Strawoman, il più grande raduno sportivo d'Italia dedicato alla salute delle donne. Il 27 settembre a Rozzano. Iscriviti online su strawoman.com. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
10: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
11: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti i concessionari e confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
12: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
13: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
14: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
15: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
16: Scialla, c'è Skoda.
15: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
16: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
15: Anche a settembre? Allora scialla!
17: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Autorigoldi!
19: A Milano dal 1906.
20: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
21: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
20: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
22: La modalità vacanza è terminata.
23: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
2: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
4: Battanguria, Cocomeri, Tondi Tondi, avete riconosciuto in tanti Rhythmic History
24: direttamente dagli anni 90.
4: Sì,
24: buon

fermi, salutare gli amici di Parma che stanno ascoltando Disco Radio in questo momento. Tutto pronto da quelle parti per la cena da mille e una notte. Stasera tavolata da 400 metri per i mille che si sono prenotati. Numerosi cittadini curiosi si stanno avvicinando, immagino, alla tavola, ma non c'è più posto. Sold out raggiunto in 6 minuti a luglio. Chissà se anche noi abbiamo contribuito, visto che ne avevamo parlato proprio a luglio. La ribaltiamo al 393-803. Tanto non ci potete andare, scusate. C'è una roba a cui eravate invitati, ma avete trovato una scusa per non andarci. 393-803-1000. Mi sarebbe tanto piaciuto venire, ma cerchiamo la...

0: Buonanotte, tra pochi dettagli per farvi venire anche insomma un certo appetito con il menù. La scusa più grossa che avete usato per non andare a una cena oppure a un invito che vi avevano fatto, cose reali, vere, così le usiamo noi come scuse.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. Prima link, c'è l'attualità delle 6:30, la redazione con Cinzia Morgante.
2: Grazie Fabio, buona serata a tutti, ben ritrovati. ATM non gestirà più la metropolitana di Copenaghen, persa la gara, ma non ci sarà alcun aumento del biglietto per i milanesi, ha assicurato il sindaco Beppe Sala. Viabilità, pubblicate 11 ordinanze, il comune di Bergamo entra nella fase conclusiva del piano di estensione delle zone 30 in città. Gli ultimi interventi interesseranno circa 20 km di strade. La copertura totale raggiungerà così circa 253 km. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Treni fino alle 21, lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni in stazione centrale a Milano, disagi anche a Torino Porta Nuova. Calcio, la prima di Champions, alle 21 Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Vertice a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva, le imprese al governo, sospesi 2.500 licenziamenti dell'indotto. Guasto tecnico, caos aerei nel Regno Unito, disagi per migliaia di passeggeri, 300 voli cancellati in 10 aeroporti. Le news tornano tra un'ora.

0: 2. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
3: Ciao Alex!
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari. Però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Scusa, usate per declinare in video perché non ci avete voglia di andare, poi andiamo alla cena dei Mille a Parma, tanto ci possiamo andare, è sold out.

completare il front disco tedesco. Ne abbiamo sentite altre 4 senza interruzione. C'erano anche gli 883, Joel Corey, Ra, Martin Solveig, GTA, ad aprire con Intoxicated. Salutiamo Parma, sono pronti per la cena da mille una notte, la cena dei mille, tavolata da 400 metri per chi è riuscito a prenotarsi con un sold out in appena 6 minuti. A luglio, ad aprire la serata, sarà come da tradizione l'aperitivo, 18 postazioni per la città e poi il menù, così vi faccio venire anche l'acquolina in bocca. Tanto tutto soldato, possiamo andarci, ma almeno possiamo morire di invidia. Dunque, la cena si sviluppa attraverso 4 portate. Si parte dall'antipasto, la vellutata di pomodoro, verdure croccanti, gambero e olio al basilico e poi il primo piatto di Gennaro Esposito, la minestra di pasta mista con pesci di scoglio. Il secondo, vuoi bianco, pesca di vigna e tartufo di fragno. Mamma mia, gran finale affidato alla Scuola Internazionale di Cucina Italiana con oro della Bassa e poi la Francia Corta con il Corte Franca Rosso e del Consorzio dei Vini dei Colli di Palma che per l'occasione ha realizzato una bottiglia DOC, la Malva dei Mille, una malvasia di candida aromatica dolce. Ad accompagnare il dessert, anche 30 poi sommelier durante il servizio. Insomma, dicevo, visto che non c'è più posto, è andato tutto sold out, abbiamo la scusa, anzi una scusa la più grossa che avete usato voi per non andare a una cena oppure

0: consegna. Allora passate nel showroom di Vigevano, Novara, Magenta e Caresana Blot, oppure andate su superautospa.net.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Ambu, l'hamburgeria dal gusto italiano. Lasciati sedurre dai nostri hamburger gourmet, dalle birre artigianali, dalla vera pinsa romana e altre sfiziosità. Ambu è a Varese, Lecco, Meda e Vimercate. Ambu si scrive con l'H.
1: Ambu, mi piaci tu.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
5: E ne avete usate di scusa per non andare a cena?
6: Ah, più grande che ho usato per non andare a cena.
5: Sì?
6: Sono celiaco e sono vegano, non posso mangiare niente.
5: Non ti hanno fatto il menù alternativo.

con le scuse per non andare alle cene, le scuse del mal di pancia, qualcuno non si è firmato. Scuse che insomma tira fuori il marito della moglie che ci ha mandato ovviamente questo messaggio, io l'ho un po' edulcorato, molto divertente, grazie, firmatevi sempre. Non ci sono scuse invece per non ascoltare il Soul Set, anche questa sera vi aspetto con House, Deep, Funky nel disco Radio Party dalle 22:23. Volete un assaggino di quello?

0: siamo arrivati in fondo anche a queste tre ore di martedì e adesso ve ne fate altre tre. Pensate che meraviglia, che meraviglioso programma.
1: Da scusa, ma io ero
0: fino alle 10.
1: Ero dall'altra parte della radio. Abbiamo un edificio di una certa importanza. A un certo punto sento Aloisi.
0: Ho detto Aloisi.
1: Sì,
0: detto. Scusa, peraltro.
1: Aloisi!
0: Guarda che ore sono.
1: Le 7 e un minuto.
0: E allora?
1: E allora cosa?
0: Sei qua, c'è in ritardo.
1: Quando parte l'ultimo disco, tu apri la porta e dici Alessio, ci sei?
0: Scusa Ale, potresti venire di là per
1: sai,
0: favore?
1: Sai, c'è qualcuno che ti aspetta lì
0: Ciccio!
1: Fuori. Ecco, così, infatti. Questo invece è quello che fa. Ciccio!
0: Vabbè, dai, anzi, Cicciuz!
1: Un saluto a tutti gli amici e le amiche che sono nel traffico. Sono in tanti, ragazzi.
0: Sì, no, ma tu eri già di là, non eri
1: io,
0: in mezzo al traffico.
1: Cioè, io devo ricalcolare i tempi di partenza da casa.
0: E qui riesci ad arrivare in ritardo, incredibile.
1: Sono arrivato 3 secondi fa. C'è il nuovo di De Pausa!

chissà cosa mi verrebbe da dire. The beat of the city. Il ritmo della tua città lo scandiscono i The Bausa, quelli di Lose Myself. Novità! Benvenuti da me, sono Alessio Isi, le prossime tre ore state con me e soprattutto state con le nostre hit, le più ritmate dal 90 ad oggi, come questa.

0: Giovedì scorso in concerto a Milano al Forum di Assago, questo ragazzo che ha cominciato a farsi conoscere in giro per il mondo per il suo canale YouTube che si chiamava TV Filthy Frank, sto parlando di Joji, il cantante. Era però un canale che proponeva umorismo surreale, nonsense, dark comedy. Poi invece qualche anno fa, nel 2017, Joji si è dedicato totalmente alla musica. Qui insieme ad Anima, che sarà nei prossimi giorni invece alla fiera di Ro, insieme a Camel, Fatamatam, Miss Monique e molti altri, intanto erano qui su Disco Radio con questa che si intitolava Beautiful, e tra un attimo torna anche la storia del ritmo.
1: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
2: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano.
6: Lo senti il tic tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
9: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
10: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
9: Anticipo zero?
10: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
11: Autorigoldi!
12: A Milano dal 1906.
13: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
14: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
13: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato.
14: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti.
13: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
15: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
16: Sapevate che la ferrovia retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
17: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@treninorosso.it.
16: Trenino dell'Albula, info@treninorosso.it.
18: La modalità vacanza è terminata. Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate, chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
19: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
20: Disco Radio.
0: Ogni sera alle 21, per voi che amate la dance anni 90, c'è il Rhythm History Extended Version. Ad accompagnarvi ci sono io e quelle che ci hanno fatto ballare in quegli anni lì, come The Summer is Magic dei Playa Hippie.
21: Rhythmic History.

c'è questo trio olandese che arriva da Amsterdam e si chiamano Criss Cross Amsterdam, con la loro Mai o Mai, ascoltata qui su Disco Radio. E per voi che state rientrando in casa proprio in questi minuti, continuate a seguirci anche da lì, canale 8858 di Sky, in TV oppure sul vostro smart speaker, lì è ancora più facile, basta dire: ehi Google, fammi ascoltare Disco Radio.

0: Magnetic. C'erano i The Bows alle 19.32 su Disco Radio. Ma tra poco parleremo di souvenir, visto che quasi tutti, vedendo il traffico delle nostre città, siamo tornati dalle ferie. Vorrei sapere cosa vi siete portati a casa dalle località di vacanze. La classica calamita o cos'altro? 393 800 3000. Tra poco i souvenir che si è portato a casa un torinese dalle vacanze.
1: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Disco Radio. E rischia un sacco di soldi di multa. C'è l'attualità adesso con Cinzia Morgante. Buonasera.
2: Mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Possibile presenza di una minaccia alla Brembo, mail in questura a Bergamo, intervento di forze dell'ordine, squadre cinofile e artificieri, evacuate le sedi del gruppo, come anche il quartier generale al chilometro rosso di Stezzano. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Dalla mezzanotte scatta l'allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese. A Milano domani chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Treni fino alle 21, lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni oggi. A Torino un caso, i poliziotti a lezione dall'europarlamentare Roberto Vannacci in un convegno autorizzato come aggiornamento professionale per gli agenti. Scoppiata la polemica, il questore ha fatto retromarcia. Calcio, la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Scossa di terremoto di magnitudo 4.7 nell'area dei Campi Flegrei, sospesa la circolazione ferroviaria. Le news tra un'ora. Spazio ad Enrico Mentana.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: E c'è uno strano clima nella politica, ovvero c'è il solito clima di contrapposizione senza nessuna possibilità di intesa. Tutto va bene, tutto va male. È la logica preelettorale tra governo e opposizione. Ma c'è all'interno della maggioranza di centrodestra una tensione forte che riguarda i due vice premier Salvini e Tajani. E di mezzo c'è anche il convitato di pietra di sempre, Vannacci. È chiaro che Meloni si trova in mezzo a queste tensioni. Vannacci, che da fuori continua a erodere potenzialmente, secondo i sondaggi, i favori, i suffragi delle altre forze politiche, meno proprio Fratelli d'Italia, che resta nella sua percentuale. Sono paradossalmente proprio Forza Italia e la Lega, soprattutto la Lega da cui proviene Vannacci, a vedersi potenzialmente erosi nei loro numeri virtuali dai sondaggi. E questo porta, anche questo porta Salvini e Tajani a divaricarsi. È stato clamoroso il commento alla vittoria a valanga di AfD in Sassonia-Anhalt. Sapete che Salvini ha salutato come uno straordinario successo, con favore, quel risultato, mentre Tajani ha detto l'opposto, esattamente, più o meno, che è una iattura, che è una brutta notizia per tutti e soprattutto per l'Europa. La stessa cosa a ruoli invertiti per un altro problema, un'altra questione, è quella della tassazione degli extra profitti delle banche. Per Salvini è una cosa positiva, ma Tajani ha detto non se ne parla nemmeno. Sono noti gli interessi di chi ha a cuore Forza Italia dal punto di vista finanziario, ovvero la famiglia Berlusconi, che ha a che fare con Mediolanum. Ma questo non può bastare. La linea di Forza Italia è di non tassare, sovratassare le banche, e questo mette in divaricazione assoluta Tajani e Salvini e i relativi partiti. E non c'è soltanto questo, si potrebbe andare avanti, ma questo basta avanza per far capire che c'è un clima di tensione, anche perché la Lega a sua volta al suo interno, come si sa, vive giornate difficili. Che cos'è questo per la Meloni? È un campanello d'allarme, anche se paradossalmente tutte le cose che vi ho raccontato non toccano direttamente il partito della Premier.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su discoradio.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
7: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
6: Anche a settembre? Allora scialla.
8: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Dai che parte un nuovo Frandisco to Disco, ripartiamo da Yanother, questa è Talk to You.

0: nostro From Disco to Disco, le nostre quattro che ogni ora suoniamo senza alcuna interruzione. Stiamo parlando di souvenir. Dovete sapere che con alcuni colleghi della radio abbiamo questa tradizione che quando torniamo dalle ferie organizziamo una cenetta, ci scambiamo le classiche calamite. Cioè, chi è che non porta a casa almeno una calamita da regalare, da attaccare in frigorifero? Ma devo dire che i nostri ascoltatori in tema di souvenir quest'estate si sono dati da fare. Per esempio mi scrive Katia che si è portata a casa un nuovo fidanzato. Buono, mi sembra perfetto come souvenir da portare indietro a casa dalle vacanze.
1: Calamita di Senigallia, sì, e di Sirolo.
0: Poi?
1: E poi il gin che fanno a Senigallia, cioè? Canaia.
0: Buono.
1: Buonissimo.
0: Eh sì.
1: Ciao,

0: Francesco da Crema.
1: Buono il gin. Ecco, io pensavo che ormai ci fosse una coscienza in tutti noi. Sai, sarà finita la storia di quelli che anni fa si portavano a casa la sabbia dalle spiagge sarde. Ma all'aeroporto Caselle di Torino abbiamo un vincitore. Ed è proprio lì che la guardia di finanza e i funzionari della dogana hanno trovato nel bagagliaio. Scusate, nel bagaglio. Nel bagagliaio è un'altra roba. Nel bagaglio di un passeggero italiano arrivato da Miami, una testa di coccodrillo essiccata. Non un profumo, non una bottiglia di bourbon o appunto di gin, ma proprio la testa di coccodrillo, per di più appartenente a una specie protetta. Il reperto era avvolto nella carta da pacchi, insomma mancava solo il fiocco, pronto come regalo. Il problema è che, come potete immaginare, per importare animali o parti di specie protette servono dei certificati, delle autorizzazioni, e qui non c'era nulla di tutto ciò. Risultato: coccodrillo sequestrato, passeggero denunciato a piede libero e possibile ammenda che andrà, sentite bene, da 20.000 fino a 200.000 euro, oppure arresto da 6 mesi a un anno. Mi sa che il souvenir gliel'hanno preparato gli agenti delle Fiamme Gialle. Brave.
2: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90

0: firmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Vacanze agli sgoccioli? Ma c'è ancora un motivo per sorridere! Vieni in Ambù a gustare il fuori menù? L'estate sta finendo! Ambù è a Varese, Lecco, Meda, Vimercate e Torri Bianche. Ti aspettiamo!
1: Ambù, mi piaci tu!
3: Vabbè, voi continuate a raccontarmi quale souvenir avete portato a casa dalle vostre località di vacanza. Nel frattempo continua la musica da queste parti. C'è Robin Schulz, Better Time!

i Medusa che domani saranno a Ibiza. Metti che dovete andare da quelle parti, dici sì, aspetta, prendo un volo, vado a Ibiza un attimo e domani ci saranno loro. Medusa, Don't Wanna Go Home, voi che state tornando a casa, vi meritate una bella novità alle 8 e un minuto. Intanto, io ve lo ricordo, godiamoci questi ultimi minuti, queste ultime ore di caldo, di sole, perché poi arriveranno quelli, avete visto? Voi che volevate il freddo, finalmente è stato... Poi freddo, parliamone, no? Che si parlerà di meteo anche nel corso della prossima mezz'ora, però si sa, arriveranno i temporali, le temperature caleranno drasticamente rispetto ai 30-33 di questi giorni, quindi godiamoci queste ultime ore di caldo. Anche col nuovo di Topic, si chiama Lucky Ones.

Topic, Car Blanche, si chiama Lucky One. Oh, io ve lo ricordo, a proposito di corsetta, tra poco vi regalerò l'iscrizione alla Hero Beat Run che si svolgerà il prossimo 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Dopo la novità, un'altra ora in compagnia delle più ritmate dal 90 ad oggi. E con voi ci sono io, Alessio Luisi, subito Gabri Ponte, Lumix, We Could Be Together.

0: se a me sta canzone mi ricordava qualcosa. Era un disco di 13 anni fa, se non erro, degli Studio Killers. Si chiamava Auto the Bouncer e qui c'è il remix di Kalu, Physical. Novità nella nostra playlist che vi ricordo potete scoprire sul nostro sito discoradio.it o sulla nostra app. Anzi, tra poco vi racconto anche come fare a votarla. Prima però arriva la storia del ritmo.
1: Ogni sera dalle 21 Rhythmic History Extended Version con Alessio Aloisi, la storia del ritmo su Disco Radio. Oh. Y'all ready for this?
2: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Il fuoristrada non sarà più lo stesso. È arrivata da Ducati Como la nuova Desmo 450 Enduro. Leggerezza, potenza e la tecnologia Ducati per affrontare ogni terreno con adrenalina pura. Vieni a scoprirla, guardala da vicino e soprattutto provala. Vivi la passione allo stato puro e preparati a dominare ogni terreno. Ducati Como, concessionario autorizzato Ducati Off-Road. Ti aspettiamo a Como in via Napoleona 10, ducaticomo.com.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
7: Sole, mare, relax. Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
8: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Deichmann, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1.000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
9: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
10: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
9: Brum Brum?
10: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
9: Wow, allora vado da Brum Brum.
10: Brum Brum, miglior prezzo garantito, sempre.
11: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
1: Disco Radio.
0: Dai che stasera alle 21 vi aspetto qui per farvi ascoltare un'ora di dance storica, cioè quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90 e nei primi del 2000. Tra poco vi regalo la Hero Beat Run, subito a Lee. Rhythmic History.

0: nel remix di Take Me Back. Adesso regalo.
1: Disco Radio ti regala gli eventi della tua città.
0: Se amate correre, dovete sapere che Milano si prepara a cambiare passo. Sabato 3 ottobre all'Idroscalo, un'esplosione di colori e di solidarietà arriverà con la Hero Beat Run, una corsa in cui non serve essere atleti, basta avere il ritmo giusto. Corri insieme a noi per dire no al bullismo. Come fare a partecipare e a vincere? Invia entro 5 minuti un messaggio con scritto Hero Beat e la tua email al 393 800 3000. I più fortunati vincono l'iscrizione alla corsa. Cosa aspetti? Scrivi subito Hero Beat e la tua email e invia il tutto al 393 800 3000.

0: Whisper. Allora, c'è un posto che ho scoperto qualche settimana fa, grande scoperta, lo conoscete in tanti, la Valtrebbia è bellissima. Cinzia, se ti dovesse capitare di fare una giornata, ti piacciono i boschi, il verde, i fiumi, magari anche dove fare un tuffetto, vai in Valtrebbia.
1: Te la consigli.
0: Te la consiglio. E tra poco vi porto in Valtrebbia perché c'è un uomo che ha ereditato 23 terreni con boschi bellissimi, però non li vuole regalare. Tra poco vi racconto tutto. No.
2: In arrivo la musica del From Disco to Disco, le hit più ritmate della città, senza interruzioni.
0: Radio. Prima ci dedichiamo all'attualità con te, Cinzia Morgante dalla redazione. Buonasera.
1: Ed eccoci, mille grazie Alessio, buona serata a tutti, ben ritrovati. Esito negativo per i controlli degli artificieri e delle unità cinofile della polizia nella sede centrale della Brembo, dopo una mail inviata in questura a Bergamo che riferiva della possibile presenza di una minaccia. Evacuazioni al chilometro rosso di Stezzano, accertamenti anche a Mapello e Curno. Da Magenta a Milano, corsa contro il tempo per velocizzare la bonifica dagli idrocarburi del Naviglio Grande prima dell'arrivo della pioggia. Indagini in corso, si ipotizza anche il gesto volontario dietro lo sversamento. Regione Lombardia valuta di costituirsi parte civile. Dalla mezzanotte scatta l'allerta arancione per i temporali, previste precipitazioni intense tra Varesotto e Alto Milanese. Scusate, a Milano domani chiusi parchi e cimiteri per rischio vento forte. Fine vita in Piemonte si accelera, inedito asse tra Lega e PD per una proposta di legge dopo l'approvazione in Veneto. Treni termina alle 21, lo sciopero nazionale, numerose cancellazioni oggi. Calcio la prima di Champions alle 21, Real Madrid-Inter, domani tocca al Napoli, giovedì a Roma e Como. Gran Bretagna e altri 11 paesi sanzionano le colonie in Cisgiordania, Londra parla di pulizia etnica, Israele chiude il consolato britannico. È tutto per le news, il tempo di domani.
3: Meteo. Mercoledì di maltempo e un calo termico per la giornata di mercoledì su Piemonte e Lombardia, attesa questa perturbazione atlantica che porrà fine alle condizioni di caldo estivo che ci hanno accompagnato e che ci stanno accompagnando anche in questi primi giorni di settembre. Avremo quindi condizioni di maltempo, frequenti acquazzoni e temporali, ma soprattutto, come detto, avremo temperature in netto calo su valori in media decisamente più fresche rispetto ai giorni precedenti. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
4: Let's go. La parte più bella della settimana la passiamo insieme. Sono Valentina Guidi, ci sentiamo tutti i weekend su Disco Radio dalle 10 alle 14. Ragazzi, vi aspetto.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Sai che ci vorrebbe un po' di musica senza interruzione? Noi su Disco Radio ce l'abbiamo. Ripartiamo da

0: capitato qualche settimana fa, ecco, un milanese proprio lì nel comune di Travo ha ereditato 23 appezzamenti di terreno tra boschi e terreni. Non se ne fa nulla e li cede gratuitamente, cioè gratuito piace come cosa, no? Allora vi dico già che sono non edificabili, cioè non è che mi costruite un complesso di hotel, no, non sono nemmeno confinanti tra loro, il proprietario però non vive in zona, non ne conosce neppure nel dettaglio le condizioni e l'accessibilità, dice io non so cosa farmene, ve li regalo, ha pubblicato un annuncio su Facebook, ma c'è un piccolo particolare perché bisogna prendere l'intero pacchetto, tutti e 23 i terreni e naturalmente l'unica cosa da pagare sono il trasferimento, le spese notarili e le eventuali imposte. La cosa curiosa, lui aveva già provato a venderli, anzi a regalarli al comune di Travo, ma anche il comune ha detto di no perché per loro appunto si potrebbe trasformare in un costo non gestibile, ed è questo il paradosso, perché in alcune zone un terreno può valere così poco da diventare difficile persino regalarlo, ma magari tra voi c'è la persona giusta che quei terreni li vorrebbe proprio, vista anche la cifra pari a zero. Comunque vi basta cercare queste parole chiavi sul web e trovate tutte le info, compreso il post su Facebook al quale se volete potrete rispondere. Le parole chiave sono 23 terreni Travo. Fatemi sapere se farete l'affare.
1: In arrivo tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: tutte le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Disco Radio,
0: il ritmo della tua città.
2: Pronti a vivere un'esplosione di gusto? Vieni da Ambù, il regno degli hamburger gourmet, dove la fassona e la pianina sono le star assolute. Carne fresca macinata ogni giorno, pane artigianale. Ambù è il sapore autentico dell'Italia. Cosa aspetti?
1: Ambù, mi piaci tu.
3: 20:48, 12 minuti e scatterà la festa, il Disco Radio Party con la prima ora dedicata alla migliore dance anni 90. Prima dalla Sicilia e Trenacria.

È come quando hai bisogno di fare due giorni di ferie e vai alla ricerca di una sostituzione. Looking for substitution. Succede più o meno in ogni lavoro. Chi lavora magari nella sanità, chi lavora in radio, no? Anche noi. Purple Disco Machine nel martedì sera, che si avvicina anche al momento in cui cominceremo a far festa. Lo sapete che alle 21 scatta il disco Radio Party e noi la prima ora la dedichiamo sempre a quelle che ci hanno fatto ballare negli anni 90. Prima però torna lei, Madonna, Danceteria.

0: adesso sono un po' in hangover. Taio Cruz e Floraida, c'era questa su Disco Radio a chiudere la nostra seconda ora insieme. E a proposito di festa, arriva il Disco Radio Party. Vi andrebbero 60 minuti di dance anni 90? Ah, ma allora siete nel posto giusto. Ritorna puntuale anche oggi il Riffing Easter Extended Version. Torno io, Alessia Luisi, pronta ad accompagnarvi in questo viaggio lungo 60 minuti che ascoltate ogni sera in diretta tra le 21 e le 22 e poi replica al mattino tra le 5 e le 6. Tra un attimo il DJ Herbie con Steffi, la loro I Like It. Ritroveremo i Pups and Scar con Mirage, quelli di stasera la luna ci porterà fortuna. Prima la Bush.
1: Rhythmic History,
2: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: In effetti sono più bravi loro a cantarla. Erano i Pops and Scar. Stasera la luna ci porterà fortuna. La cantavano nel 2004 ed è appena iniziato il nostro viaggio nel tempo. Tra un attimo torna anche Corona.
1: Rhythmic History.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Milano ha un cuore ancora più grande. Apre un nuovo bellissimo negozio Unieuro, dove ogni giorno trovi la più ampia scelta di tecnologia delle migliori marche ai migliori prezzi e dove ci impegniamo a darti tutta l'assistenza che vuoi. Ti aspettiamo dal 4 settembre nel nuovo negozio Unieuro in Viale Corsica 21 a Milano. Unieuro. Batte forte. Sempre.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Concessionaria Fratelli Giacomel a Milano, Assago, Lodi e San Martino Siccomario e Vigevano. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
9: Questo mese da MCA materasso singolo in memory sfoderabile scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
8: MCA Materassi da 50 anni.
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
12: Pronti a ripartire?
13: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
12: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
13: Riparti alla grande con le offerte Autorigoldi Skoda Milano.
14: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
15: Quest'anno scendi in pista per la prima Hero Beat Run by Dykeman, l'evento di running contro il bullismo, tutto a ritmo di musica. Non è la solita corsa, è un'esplosione di colori, schiuma e solidarietà, perché qui l'eroe sei tu. Segui il ritmo e cambia il passo. Ti aspettiamo sabato 3 ottobre all'Idroscalo di Milano. Non serve essere atleti, basta avere il giusto groove. E attenzione, ai primi 1000 iscritti va l'esclusivo Race Kit. Insieme per dire no al bullismo. Visita il sito herobeatrun.com e iscriviti subito.
16: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
0: Quanti di voi hanno un autoradio di ultima generazione? Se così fosse, avete anche il DAB. Cosa vuol dire DAB? Digital Radio. Ci potete ascoltare in qualità digitale e non solo in Lombardia e Piemonte, ma praticamente in tutto il nord Italia. Cercate Disco Radio in DAB anche in Liguria, in Umbria, in Veneto e in Emilia Romagna. Nel frattempo, continua il nostro viaggio. Tra un attimo saremo nel 2001 per riascoltare Cosmic Gate con Exploration of Space, gli Acqua con Barbie Girl e Rex Anthony con Catturi in Matrix. Prima dal 95, Baby Baby, lei è Corona.
1: Rhythmic History,
17: Rhythmic History,
1: la storia del ritmo su Disco Radio.

0: Manhattan Hollywood Project. Anno 1993. Siamo a metà del nostro viaggio. Ancora benvenuti su Disco Radio da me, sono Alessia Roisi. Subito prima c'erano i Rex Anthony, tra un attimo Everything But the Girl.
1: Rhythmic History.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 €. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 €. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Disco Radio Party Set. Yeah. This is Rap and Drop.
5: Grooving to the baseline.
6: Il rap italiano incontra la dance in un programma da ballare a squarciagola.
7: Bella per il mio Otello, Don Cash. Poi vorrei.
8: Siamo gli articolo 31.
9: Ciao, sono Fabri Fibra.
10: Questo è Eddie del Pagante. Spingere.
11: Yeah. Disco Radio Rap and Drop con Don Cash. Ogni sabato e mercoledì dalle 23 su Disco Radio.
4: This is Rap and Drop.
12: Disco Radio.
0: Breakdown. Anche oggi curiosissimo di sapere chi sono gli amanti degli anni 90 che si stanno godendo il Rhythmic History Extended Version. Fatevi avanti, i numeri li conoscete, o se così non fosse 393 800 3000 è il nostro numero di SMS e WhatsApp, oppure se volete come sempre taggateci nelle vostre stories Instagram. Disco Radio Hit, il nostro account ufficiale. Io invece sono Alessia Roisi e tra un attimo vi riporto nell'88 con Yes Express. Riascolteremo il sound di Guru Josh con Infinity e Molella con Love Last Forever. Prima Everything But The Girl.
13: Rhythmic History.
14: Rhythmic History.
13: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: che vivrò, io ti amerò. C'era Molella dal 2001 con Love Last Forever. Ultimi minuti per ascoltare Dance Storica insieme. Io sono Alessio Roisi, tra un attimo Alice DJ con Back in My Life. Prima ci sono i Mojo.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: La storia del ritmo su Disco Radio.

0: Senti che sound che abbiamo scelto per chiudere l'appuntamento di oggi con la storia del ritmo. Danny Tenaglia, Music is the Answer. Sono Alessio Aloisi, l'appuntamento con la storia del ritmo ritorna domani, puntuale alle 21 su Disco Radio. Io ritorno anche in replica al mattino alle 5. Ciao!
1: Rhythmic History!
2: Rhythmic History!
1: La storia del ritmo su Disco Radio.
3: Buon sunset adesso, le 10.
2: Disco Radio.
1: Disco Radio Party.
2: Soul Set.
4: This is Soul Set.
3: Grazie Ale, fin qui l'Extended Version di Rhythmic History. Tanti ricordi legati alla musica che ha fatto la storia di Disco Radio. E adesso House Deep Funky fino alle 11. Poi tornano Matteo e Pista Domunari con loro il party set per il resto della serata e della notte. Sono Fabio Marelli, benvenuti. Continuiamo la festa del Disco Radio Party con Another, Emily Warren, la prima del Soul Set di questa sera. Diamo il via a questa super musica, Silver Lies.

0: i Daft Punk, Pharrell Williams, il remix del Soul Set di Get Lucky. This is Soul Set. Era il 2013 quando è uscito questa versione, questo remix. Sonny Foderà con Back Hill, Say Something, poco fa qualcosa di nuovo, Bob Sinclair in mezzo, Jim Tonic, Ugal, Jamaican, Silver Lights. Abbiamo aperto con Another.
1: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
2: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
1: Anticipo zero?
2: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigoldi! A Milano dal 1906.
3: Preparati a correre in una Milano inedita. Il 19 e 20 settembre arriva Salomon Running Milano. Vivi il gravel running tra monumenti, salite, gradini e sentieri nascosti nel cuore di Milano. Scegli tra 20, 15, 10 km per un'esperienza aperta a tutti. Ci vediamo il 19 e 20 settembre a Milano City Life. Info e iscrizioni su sportitude.it.
4: Sole, mare, relax.
5: Spia motore. Ed è arrivato il momento di cambiare auto. Da Outlet Multimarca Gruppo Carmeli le vacanze finiscono, ma i vantaggi continuano. Centinaia di auto con vantaggi fino a 3.000 euro. Usate, aziendali e chilometri zero dei migliori marchi. Vieni nei centri usato Gruppo Carmeli di Brescia, Coccaglio e Bergamo. Oppure scopri tutte le occasioni su gruppocarmeli.com.
0: Super Disco Radio Party anche sul canale 8858 di Sky, per trovare Disco Radio e ascoltarci via satellite. Per esempio in digitale c'è lo streaming, il nostro sito, la nostra app per ascoltarci ovunque. Scaricatela, aggiornatela. Si riparte da DJ Gogia, Jason Derulo, Melody, Michiko.
6: Disco Radio Party, Soul Set.
7: This is Soul Set.

0: Janelle Monáe con il remix del 2018 di Make Me Feel nel Soul Set di questo martedì 8 settembre. This is Soul Set. Anche Keep Up di Funkerman poco fa, Ivy e Meet Me in the Dark, Vanker Mutt, Emma Lewis e My Head is a Jungle. Abbiamo aperto un DJ Gorge a Micico. Sono Fabio Marelli, continua il Soul Set ancora House Deep e Funky nella seconda parte in arrivo.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: tutte belle quelle del Soul Set. Gran bella musica nel disco Radio Party anche la sera tra le 10 e le 11. Anche questa sera abbiamo un'altra bella mezz'oretta con Asdip e Frank. Sono Fabio Morelli, benvenuti. Continua il disco Radio Party con John Summit. Absolutely. Continuiamo con Don't Believe It.
1: Disco Radio Party Soul Set.
2: This is Soul Set.

Pool. Era Golden Sands. Siamo quasi arrivati in fondo al Soulset. Manca ancora un quarto d'ora, poco meno. Ancora House, Deep e Funky, protagonista del Disco Radio Party di questo martedì 8 settembre 10:11. L'orario del Soulset. Sono Fabio Marelli. Dai, andiamo in fondo fino alle 11 di questa sera. This is Soulset. Che già ci aspettano Matteo e Pisa Domunari con loro il Party Set. Intanto, altro remix poco fa: We Found Love, Rihanna, Calvin Harris, Medusa con Weekend e Got You, Duke Dumont. Abbiamo aperto con John Summit e Don't Believe It. Is so sad. E queste invece le sentiamo tutte d'un fiato, non ci fermiamo più fino alle 11, si riparte da Girl.

Gran finale con il suo set Mine, era Robbie Strauss. This is so sad. Anche Milo de Alec Junior. Domani sera nuovo suo set 22-23. Sono Fabio Marelli, vi lascio al party set Matteo Epis e Domunari. Ci risentiamo.

0: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Visiti concessionarie, confronti, aspetti e alla fine non sei mai davvero sicuro. Da Fassina è diverso. Ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito le soluzioni giuste per te. Da Fassina auto nuove e usate selezionate, controllate, garantite e soprattutto senza sorprese. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
1: Sapevate che la Ferrovia Retica, oltre a quella famosissima del Bernina, propone un'altra tratta a patrimonio mondiale dell'UNESCO? Si chiama Albula e collega St. Moritz a Coira, capitale del Canton Grigioni, in un paesaggio alpino mozzafiato.
2: Scopri l'altra tratta del Trenino Rosso. Scopri il trenino dell'Albula. Per informazioni e acquisto, info@ilgirasoleviaggi.it.
1: Trenino dell'Albula, info@ilgirasoleviaggi.it.
3: Ogni volta che vedo un'auto usata sembra perfetta, poi c'è sempre qualcosa che non torna.
4: Allora vai da Brum Brum, a Cinisello Balsamo in via Lincoln 18.
3: Brum Brum?
4: Sì, effettuano più di 300 controlli e hai 14 giorni per provare l'auto che scegli. E se cambi idea, la restituisci.
3: Wow, allora vado da Brum Brum.
4: Brum Brum, miglior prezzo garantito.

0: sta modificando titoli di canzoni per rendere quelle, diciamo, piacevoli, amabili, romantiche, simpatiche, tutto il contrario. Per cui, per esempio,
1: 10 c-

0: tanto di raggiungerlo.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, il morning show di Disco Radio con Fabrizio Sironi e Omar Fantini.
2: Vabbè, c'è bisogno di un
3: Sai
2: applauso.
3: Sai che diventa il mio inno questa?

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Soul Set, il programma di musica house, deep e funky, con Fabio Marelli dalle 22 su Disco Radio.
3: Welcome to the party.
4: Wanna have fun, party, come on.
3: Turn it up.
2: Disco Radio Party.
3: Party.
5: Blow your mind with the rock in front. I'm keeping on with my words. So strong, pure perfection from beginning to the end. I'm here once again. Blow your mind with the rock in front. I'm keeping on with my words. So strong, pure perfection from beginning to the end.